0: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: il calzolaio, l'abbiamo detto
1: oppure
0: poco fa.
1: Mercerato, mussaiuolo, ma
0: mussaiuolo. E allora
1: sono
0: e allora
1: ormai rari, non ci stanno più, ormai è tutto industriale, è tutto.
0: Ma guarda che ti dico una cosa,
1: fatto così nel supermercato. Un saluto a tutti i pipistrelli.
0: Un saluto a te. Per quanto riguarda i calzolai, sono d'accordo con te, perché poco fa si diceva insieme a Nellino, quando la scarpa all'epoca si rompeva si andava ad aggiustarla. Adesso non aspetti che si rompa, ne compri un'altra ancora, perché ne vogliamo tante, no? Così come il TV Color, vabbè, all'epoca in bianco e nero ci voleva mezz'ora perché si doveva riscaldare, cioè c'era una sorta di, non mi ricordo come si chiamava, stabilizzatore, una roba del genere, lo accendevi e aspettavi un quarto d'ora perché poi finalmente arrivava lo schermo. Quindi hai perfettamente ragione. Mussaiol no, ti dico che un mussaiol c'è ancora, ce ne sono tanti, è uno street food famosissimo in tutta la Campania. Se ne vuoi uno in particolar modo, spartimento di Scisciano, vai dal mio amico Gigino Mussaiol, fai il mio nome e non ti preoccupate, è una lucente pelle che fa paura. Pronto?
2: Ciao Manga, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io mi ricordo quando ero giovane, ragazzo.
0: Sì.
2: Appena uscivo di casa per andare a scuola, che aspettavo il pulmino che mi veniva a prendere, magari si sentiva l'odore del pane,
0: mamma mia,
2: appena sfornato.
0: E che te lo dico a fare?
2: Panino, rosetta, bella, sì, camurtatella, caldo caldo a prima mattina. Purtroppo
0: una bella birretta
2: più, e quei tempi non esistono più.
0: Hai ragione, io non si lamenta. Allora noi non ce la teniamo, ecco, i centri commerciali non accumigiamo perché hanno dato lavoro a tanta gente, però dovete assolutamente poi condividere con me il pensiero che la piccola salumeria, quella di 4 metri quadrati, anche più piccola, era motivo di discussioni, motivo anche di chiacchiericcio, e si stava veramente bene. Non ci sono più, il romanticismo non c'è più all'interno della salumeria, no? Pronto?
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io già a palazzo c'avevo la signora Carmela,
0: sì,
3: la salumeria piccolina, però in due palazzo romantico. E quando eravamo piccoli ci accattavamo sempre i ciuciù, caramello, di caramello,
0: grande,
3: sì, proprio che cazzo.
0: Grande. Parliamo di questi negozi di una volta. Nella tua città esiste ancora quel piccolo negozio che è un punto di riferimento per tutti oppure no? E se non esiste più, come si chiamava il venditore classico dei giocattoli, il coloniale, il salumiere, il calzolaio? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. 1, 2, 3.

0: Mamma mia, ragazzi. Stay on the scene. James Brown, 1970, cioè addirittura in un'eronata, incredibile, finalmente un pezzo veramente storico. Ancora un po' di messaggi. Ciao, sono Marco da Caserta. Da me resiste ancora una piccola salumeria aperta da più di 50 anni. Ci andava mio nonno, poi mio padre e adesso ci vado io. Che bello. Da bambino entravo sempre per comprare le patatine sfuse e ancora oggi quando entro ritrovo gli stessi profumi di allora. Ora, le patatine sfuse pure, cioè, ma quelle in busta, cioè, le vendevano sfuse? Non ho capito, fammi sapere un attimo perché sono curioso. Buongiorno, sono Anna. Nel mio quartiere purtroppo hanno chiuso quasi tutti i negozietti storici. Mi manca tantissimo la merceria sotto casa di mia nonna. Da piccola passavo ore a guardare bottoni e nastri colorati, sembrava un posto magico. Poi Stefano, buongiorno Antonio, noi avevamo Biagino Salumiere, eccolo qui, con una cazzimma unica. Da bambini ci mandavano da lui a comprare 100 lire di tozzo a bancone e lui ci tozzava con la testa sul banco di marmo. Firmato Stefano. Ma spesso, no? Noi eravamo bambini e anche i miei nonni dicevano: vai a comprare il tozzo a bancone, che non esisteva, oppure la corrente sfusa, andavi lì e loro se la ridevano. A te non ti capita, Nellino, perché sei un ragazzo moderno. Noi veramente bullizzati dai nostri nonni, dai nostri genitori. Pensa un po', sentiamo giusto qualche vocale, vediamo un po' se ricordate qualche negozio che non c'è più.
1: Ma magari buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma magari a Zupparella.
0: A Zupparella.
1: Giovanni Accaducci in Villa Vecchia,
0: sì.
1: Scendo lì le sigarette, arrivo 5 sigarette, cercavo se mi ruba che la sesta
0: sigarette come sempre,
1: prendevo tutto cosa, caramello, ciuciù. E quando ce ne pigliavamo
0: alla Zupparella. Zupparella, viva la Zupparella. Io adoro anche questi nomignoli, no? A me si chiamava Raziuch, un'altra si chiamava Angelina e poi ricordo ancora un vecchietto che si chiamava Vicenza Macchia, perché praticamente aveva una voglia di un color tipo violaceo, cioè su tutta la fronte, e noi chiamavamo Vicenza Macchia. Ancora qualcuno, sentiamo, pronto?
2: Buongiorno Antonio, sono Mirko.
0: Vai Mirko.
2: Allora Antonio, è vero che non ci sono più le botteghe, i negozietti, sì, però dobbiamo pure ammettere che questi lavoretti ormai più nessuno li vuole fare.
0: Anche quello,
2: quindi
0: hai ragione.
2: Quindi è un po' il cane che si morde la coda, il consumismo va avanti, però certi lavoretti ormai non li vuole fare più nessuno.
0: Hai ragione, però ti posso dire, per esempio, prendiamo la salumeria, no? Se io sono in una località con 3.000 abitanti, voglio un panino e non c'è una salumeria, devo andare in un centro commerciale che trovo magari a 12 chilometri dal paesino, poi mi affanno un panino con la mortadella. Cioè, non era più bello quando ci stava quella salumeria, no? A pochi metri. Questo almeno, pronto?
1: Magari, buongiorno, magari, giorno. Ma che stai dicendo? Io vado ancora di Gigino Tuzzuse, che quando mi la carta, la coppola che la carta che può mettere a buttare la roba in... Prima mi la carta, fa così qua, tu su, capisci?
0: Che schifo! No, Gigino Tuzzuse, no, vado a Gigino Barbier che... appartiene alla vecchia scuola, no? Perché è praticamente un salone anni 60, 70, non è stato rinnovato e mi sento come per magia proprio negli anni passati. L'ultimo lo ascoltiamo.
3: Io sono il nipote di Vicenza Amaggio.
0: No, veramente.
3: Ti saluta lo zio.
0: Non ci credo.
3: E non lo sfruttere troppo, grazie.
0: No, ma figurati. Tra l'altro io sono debitore. Poi non c'è più Vicenza Amaggio, non lo so se ha chiuso bottega. Oh, purtroppo non c'è più lui che è passata miglior vita. Ricordo che avevo parecchi debitucci, ecco, con Vicenza Amatti, dove compravo acqua, compravo pizzette, anche le parigine vendeva. Mamma mia, ragazzi, che ricordo. L'ultimo davvero. Dai, sentiamo perché è bello l'argomento, ci piace particolarmente. Pronto?
4: Magari io tenevo tabaccare che avevano le sigarette chius. E mi pigliavo sempre sigarette a pagherò. Quando arrivava a 20 euro, facevi vicino a me, se non mi porti 20 euro, ci ho ricappato.
0: Fantastico, fantastico.
4: Cioè, sono da Norimberg.
0: Ok, un abbraccio anche a te, tra poco ancora la scoperta di quei negozietti che non ci sono più, oppure che esistono ancora nel vostro quartiere, nel vostro rione, ditemi il nome così vengo a fare una spesa in una merceria di 3 metri quadrati al 342 00 00 100.
5: Salida del vuelo con destino a la...

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: appaiono i piccoli negozi, i piccoli artigiani, anche i calzolai, tranne uno. Attenzione, c'è Pietro che mi invia un messaggio, dice: buongiorno Manganiello, ad Afragola c'è mio zio Enzo che fa il calzolaio, vengono persone da tutte le parti ad aggiustare scarpe, borse. Pietro da Afragola, vogliamo chiamare sto calzolaio, vediamo un po' se ci risponde, ci ha dato anche il numero, zio Enzo, così capiamo se funziona ancora questo mestiere d'artigianato di una volta. Come abbiamo detto poc'anzi, parecchie scarpe si buttano quando sono ancora buone, perché magari non si porti più quella scarpa e ne compriamo un'altra, difficilmente poi si aggiustano, il consumismo. Vediamo se ci risponde zio Enzo. Enzo il calzolaio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Enzo, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, il numero me lo ha dato tuo nipote Pietro.
1: Sì.
0: Siccome stiamo parlando dei vecchi mestieri di una volta, no? Che scompaiono, sì. Tu vai ancora avanti a testa alta, il calzolaio numero uno di Afragola, possiamo dirlo?
1: Sì.
0: Ma sei unico e solo lì ad Afragola?
1: No, ci sta un altro calzolaio pure.
0: Ah, ok, ma tu quanti anni hai?
1: Io ho quasi... adesso finisce 59.
0: Ah, ok, sei giovanissimo, convinto sì, avessi sì. Tipo 90 anni, sai, immaginavo, ma no, non dalla voce, immaginavo quella bottega segolare, no, ha capito?
1: Bottega che c'ho io sto giusto da 42 anni qua.
0: Mamma mia, e funziona ancora? Ci sono ancora persone che vengono a sistemare le scarpe?
1: La riparazione va ottima.
0: Oh, ma che
1: la
0: bello.
1: Riparazione.
0: Ottimo. Vai.
1: C'è un po' di vendite, ma quella è un contorno della scarpa, ma è pochissima la vendita.
0: Okay,
1: però
0: okay.
1: La riparazione va alla grande.
0: Eppure leggevo che tanti preferiscono buttare letteralmente le scarpe ancora buone per comprarne altre, perché c'è tanto consumismo. Invece hai ancora dei clienti giovani oppure un po' più avanti con l'età?
1: No, cioè un po' di... veramente quelle là più da giusto, quelle là più di età, ma però pure ragazza giusto le scarpe, perché comprano le scarpe buone.
0: Ah, ok. Anche scarpe da ginnastica si possono sistemare? Qualsiasi cosa. Ok. Senti, facciamo un esempio. Io ho un paio di scarpe per capire un po' i costi, no? No, che voglio sapere i fatti tuoi, no?
1: Sì.
0: Per sistemare due scarpe che si sono consumate, io voglio cambiare le suole, non lo so.
1: Quanto
0: mi costerebbe?
1: Ma te ne dà che i suoli lo prende da 15 a 20 euro.
0: Hai mica catanovo, scusami. Enzo. È il discorso che poi fanno un po' tutti quanti, no? Dice,
1: ma vabbè, scarpe nuove, sono scarpe buone, ma però non
0: scarpe di un certo valore che costano.
1: Ti compro una scarpa da 15 euro, la porta giusto con poco 20 euro, penso che.
0: Non conviene. Certo. Va bene. Allora, carissimo Enzo, dove ti trovi di preciso ad Afragola?
1: Io
0: così magari.
1: Mi trovo a Corso Calibardo numero 133 a Afragola.
0: Ok, se avete un buco sotto la scarpa, zio Enzo ve lo ripara, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Sì.
0: Ti abbraccio Enzo, buon lavoro.
1: Ciao.
0: Ma grazie a te. Ragazzi, che emozioni, i calzolai esistono ancora, ce n'è una da Fragola, poi segnalateci un po' di negozianti che riescono ancora a resistere, no? Al centro commerciale, che riescono ancora a resistere al consumismo. Ci fa tanto piacere poi averne qualcuno in diretta con la propria testimonianza, pur rispettando i centri commerciali che hanno dato lavoro a tantissima gente, ci mancherebbe altro. Non c'è più tempo per i vocali. Dopo il nostro calzolaio riusciamo ad ascoltarne qualcuno? Ok, pronto? Vediamo.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Il comfort food di Pippo è una grandissima parmigiana di Molignane.
0: Non so se è per noi oppure no questo messaggio che ha detto Pippo. Io non sono Pippo, capito? Non sei neanche Adriano qui. Capito?
3: Buongiorno Magari.
0: Buongiorno.
3: Sabino. Di due ore vici, si era veloscema, vendeva tutte cose, caramelle, 50 giri cazzi che ti faceva, 50 giri di remma,
0: niente,
3: tanti di sorta, ma teneva una cazzimba, però vendeva tutte cose, appena.
0: Natale,
3: ma sempre. E poi c'è signora Filumè.
0: Ah, signora Filumè.
3: Si è cresciuta perché ha trovato pure la rubinica, là,
0: direttamente dalla mucca. Lo mungeva.
3: Ciao, saluto.
0: Un ciao, bacio anche a te. Ciao, ciao. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di Spotò ai Telegram? Fatelo adesso, solo adesso potete prenotare un messaggio per una persona che vi sta particolarmente a cuore oppure sta antipatica, perché noi glielo diciamo in diretta. 342-00-00-100. Arrivano le news, Lucio Pengue, e poi torniamo con il pipistrello.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
10: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da Lucio Pengue, apertura con la cronaca tragedia. A Lauro, in provincia di Avellino, Cristian Romano, di appena 10 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da una Jeep mentre era in sella alla sua minimoto sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano. Il padre si trovava nelle vicinanze ma non ha potuto fare nulla per salvarlo. Il bambino è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Moscati di Avellino, ma le ferite riportate erano troppo gravi. La procura ha disposto gli accertamenti del caso, mentre le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente anche attraverso immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ancora una vittima sul lavoro in campagna. Paolo Palma, operaio di 62 anni, è morto in un cantiere di Grumo Nevano. Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe stato colpito da un malore, probabilmente un infarto, mentre lavorava sotto il sole. Dopo aver perso i sensi, è precipitato nel vuoto all'interno del cantiere, dove erano in corso lavori di abbattimento e ricostruzione di un edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna ed il personale dell'ASLA. Un altro incidente mortale si è verificato nel Nolano. A perdere la vita un uomo di 50 anni residente a Saviano. L'uomo viaggiava in scooter quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un palo dell'illuminazione pubblica. Inutili i soccorsi, il cinquantenne è morto sul colpo. Si indaga per incendio colposo sul rogo che domenica pomeriggio ha interessato la facciata di una palazzina di 6 piani dell'ospedale del Mare. Secondo le prime ipotesi, le fiamme sarebbero partite da sterpaglie ed alcune pedane presenti ai piedi dell'edificio. Gli investigatori stanno verificando anche la conformità dei materiali utilizzati per la coibentazione esterna della struttura. Sul fronte dei trasporti, l'azienda napoletana Mobilità ha annunciato il rinvio dei lavori sulla tratta linea 1, compresa tra Piscinola e Collamine. Gli interventi inizialmente previsti dal 22 giugno partiranno il 29 giugno e si concluderanno il 14 settembre. Fino al 28 giugno il servizio resterà regolare e le stazioni di Piscinola, Chiaiano, Frullone continueranno a funzionare senza variazioni. Continuiamo con lo sport. Aurelio De Laurentiis dovrebbe rientrare in Italia domani, attesa la firma di Massimiliano Allegri, pronto a legarsi alla Napoli con un contratto triennale. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare con il consueto messaggio del presidente azzurro, mentre la sua presentazione potrebbe avvenire nel ritiro di Di Maro. Intanto il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare sul mercato. Tra gli obiettivi del club ci sono il ringiovanimento della rosa, la riduzione del monte ingaggi e la gestione degli esuberi che rientreranno dopo il 30 giugno. Attenzione particolare anche alle situazioni di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, sulle quali peserà il giudizio del nuovo tecnico. L'informazione del Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: 4 minuti di un martedì ancora caldo, 23 giugno 2026. Il primo che si lamenta del caldo lo banniamo, perché dobbiamo pensare positivo. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. C'è ancora la seppola in bocca il nostro Giovanotti? Sì, un po' meno? Ah sì, l'ha persa per strada. No, che peccato, fateci caso, un po' quelli che fanno rap ce l'hanno un po' tutti quanti, secondo me aiuta, no? Anche Clementino, mio amico Clementino ce l'ha, e anche gli altri. Va bene, non parliamo di zeppole, sono buone quelle di San Giuseppe, ma ci vuole tempo, caro Nellino Iorio. Dobbiamo assolutamente sorprendere qualcuno. Siete tantissimi che avete inviato i Telegram, speriamo di essere fortunati e di beccare le persone giuste. Ci rendiamo conto che le scuole sono finite e avete voglia veramente poco di rispondere al telefono spesso, perché temete che ci possa essere dall'altra parte il call center fatidico anche alle 8:05, ma ci proviamo lo stesso anche stamattina. Vediamo un po' che succede. La cosa importante è che magari voi verificate il numero, potete anche dire guarda ti sta per chiamare la radio e rispondi. In questo caso credo, anzi no, sicuramente abbiamo un numero straniero, un numero francese se non erro, dice un messaggio per mio figlio.
1: Bonjour.
0: Oica, bonjour. Niente da fa, bonjour a te, però purtroppo Pierre non risponde al telefono, dice sta lavorando in pieno sole, un abbraccio a lui, tanta forza dalla mamma, però cara mammina Lucia, purtroppo tuo figlio non ci risponde al telefono. Buongiorno Manga, puoi fare gli auguri di compleanno a mia moglie Laura, che ieri ha compiuto gli anni? Ok, vediamo se ci risponde Laura. Laura non c'è, vediamo se c'è in questo caso, vediamo un po'. Tanti messaggi invece che riguardano l'argomento di stamattina, che vi sta piacendo particolarmente, tra poco sicuramente lo ricorderemo e ne riparleremo nella seconda ora. Saluto anche gli amici che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre, ovunque in Campania. Pronto, Laura? Laura, ci sei? Tranquilla, non sono un call center, tranquilla. È Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta alla radio. Ti devo leggere un messaggio, posso?
2: Sì.
0: Dice, puoi fare gli auguri di compleanno a mia moglie Laura, ieri ha compiuto gli anni, devi dirle che è la mia forza da parte dei nostri figli, da parte mia, Raffaele da Giuliano. Quindi tu ieri hai compiuto quanti anni, possiamo saperlo?
2: 39.
0: E sei giovanissima, 39 anni, goditi ancora Ienta, perché poi l'anno prossimo arrivi negli Anta, 50, 60, 70, vabbè,
2: sì.
0: Sei ancora giovane. Cosa vuoi dire al tuo marito che ha pensato a te stamattina?
2: Grazie, grazie mille.
0: Ti sei emozionata?
2: Tanto.
0: Oh, ma che bello. Credevo che ti fossi svegliata da poco, no? Da quanto tempo?
2: No, no.
0: Ah, già da parecchio.
2: 6:30.
0: 6:30. E com'è? Ha fatto Amarenna, insomma, a lui che va al lavoro?
2: No, mi alzo presto.
0: Ok, ti alzi sempre presto per lavorare oppure perché devi badare alla casa, un po' di cose?
2: Casa, bambini.
0: Mamma mia, vabbè, che vuoi fare? La vita è questa, fa caldo, nonostante tutto andiamo avanti. Pensiamo che a breve andremo in vacanza, tu hai prenotato già?
2: Sì, sì, sì, sì, sì, andiamo in Calabria.
0: Ah, e allora, che zona? Vorrei che stiamo vicini, che zona?
2: Schiavonea.
0: Annaggia, io sto a Santa Maria del Cedro, vabbè, non è lontanissimo. Magari una sera, se volete, vi vengo a prendere col mio pedalò, ok?
2: Sta benissimo.
0: Tanti auguri, Laura, un abbraccio.
2: Grazie mille.
0: Ciao, ciao Laura, ciao, ok. Schiavonea la conosco benissimo, tra l'altro, se non erro, è la città, il paese di Gattuso. È nato Gattuso a Schiavonea. Se qualche esperto all'ascolto, magari mi puoi illuminare, ne sarei felice. Forse il secondo è il doppione del primo. Ok, andiamo avanti. Telegram per Marco da Tony. Gli vorrei dire che averlo ritrovato è stata una delle cose più belle. Ok, vediamo un pochettino se riusciamo a beccare Marco da parte di Tony. Dopo controllo Schiavonea se è davvero il paese di Rino Gattuso. Intanto Lucia dalla Francia dice provate ancora, ok. Caro, buongiorno, Marco, sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, come stai? Marco, non è uno scherzo, è la radio, sei in diretta alla radio e c'è un certo Tony che mi dice ti devo leggere un messaggio, posso?
1: Sì, vai.
0: Ok, non te l'aspettavi così all'improvviso di essere così indirizzato alla radio. Io vorrei dire, scrive, che averlo ritrovato è stata una delle cose più belle che mi sia mai capitata ultimamente e spero di rafforzare ancora di più la nostra fratellanza. Quindi vi siete ritrovati? Dopo quanto tempo?
1: Dopo diversi anni che ci siamo staccati, vabbè, per cose insolite che non abbiamo mai nemmeno capito il perché.
0: Ma abitate vicino oppure lontano? Dove state?
1: Abitavamo vicino, okay. Ma comunque tra Fuorigrotta e Licola siamo vicini comunque.
0: Eh beh sì, c'è un po' di traffico per arrivare da Fuorigrotta a Licola,
1: sì,
0: però non è...
1: in questo periodo con il mare.
0: Non te lo dico, però questo non deve assolutamente evitare un'amicizia fraterna,
1: No, questo no.
0: Ok.
1: Vabbè, lui ha famiglia, io non ancora, i figli.
0: E tu no?
1: Abbia
0: da te. Abbia da te. Si sente che sei felice, ne hai fatto sta grande
1: strumpata. No, è che non me l'aspettavo e poi fatto da lui mi rende felice questa cosa.
0: Ah, che bello, sono contento, vuol dire che lui ti ha pensato anche stamattina e vuole dirlo a tutti, perché noi abbiamo milioni di ascoltatori, quindi sapranno tutti che vi siete legati di nuovo dopo tanti anni, perché eravate proprio uniti anni fa, se ho capito bene. Ok.
1: Sì, quando eravamo giovani.
0: Senti, ma mica è colpa la moglie, dice la verità, eh?
1: No.
0: Sicuro?
1: No, per niente.
0: Scherzi, ti voglio mettere in difficoltà.
1: Perché uno ha amicizie diverse, fa amicizie, frequenta altre cose, ci siamo persi di vista, perciò.
0: Però l'importante è che adesso vi siete ritrovati e magari una sera una bella pizza tutti e due. Ah, grazie a Dio. Che dici?
1: Come no? Anche il pranzo non c'è bisogno.
0: Come no? Una bella ambapata di cozzo proprio a Licola.
1: La moglie la si fa scivo,
0: allora la moglie, hai visto?
1: No.
0: Io ho un'idea.
1: La voglio benissimo, troppo bene.
0: Io ho un'idea.
1: Anche lei l'ho conosciuta e siamo buoni amici.
0: Meno male, ho un'idea. Fate di più. Sì. Una bella giornata di mare a Licola, andate lì, fate le telline.
1: No, ma Licola male è brutto,
0: ma non è che avete dovuto fare il bagno, poi no, fate le telline là ce ne sono in quantità industriale e la sera poi facete dei spaghetti che telline. Oh, la cosa più bella che è. Ci sta, ok?
1: Ci sta.
0: Ok, se vuoi ti prezzo anche il rastrello per fare le telline, ce l'ho. Quello lì è bello, grande, capito?
1: Vabbè. No, allora, io e lui, noi due ci accomuna una passione che da anni facevamo insieme, poi non abbiamo fatto più, andare a pescare.
0: Ah, visto? Perciò, che bello!
1: Però adesso le spiagge adesso sono occupate e non possiamo andare.
0: Annaggia, cosa avete pescato nella vostra vita? Il pesce più grande che avete preso?
1: Penso che per me sarà stata la spigola.
0: La spigola, una spigoletta, insomma, piccolina.
1: Sì, vabbè, la spigola arriva anche a 2-3 kg, 4 kg, dipende.
0: Addirittura, porca miseria. Oh. E invece lui, niente, sulla lice, Saraghiel,
1: queste cose. No, se non sbaglio, lui il pesce più grande sarà stata l'orata, non mi ricordo.
0: L'orata? Vabbè, magari è più o meno simile come sapore, no? Spigola e orata, stiamo là.
1: Oh, no. Se l'orata fosse un po' più pregiata.
0: Addirittura, si è visto? Vabbè, invece la moglie ha pescato lui direttamente, no? Ti lascio, ti abbraccio, buona giornata.
1: Grazie mille, un bacione
0: ciao.
1: A tutti, a Toni.
0: Grazie anche a te. Ciao. Va bene. Io non ho mai pescato, ragazzi. Mi piacerebbe molto pescare. Comprai una canna anni fa da pesca e andai a Tropea, mi misi su uno scoglio, mollichina di pane. Appena lanciai, presi un pesciolino, i miei figli che piangevano. Ma piangevano in un modo pazzesco, assassino. Ho liberato il pesciolino e da allora niente più, ho buttato anche la canna. Ma la roba fu un momento terribile. Vabbè, buongiorno Antonio, sono Vincenzo. Vorrei fare un telegram divertente a mio collega Armando. Purtroppo è occupato, caro Vincenzo, mi dice Nellino, dobbiamo cambiare. Se va bene facciamo l'ultimo, che è quello di Arianna. Risponde al 100%, mi dice Gigi, e vediamo. Vorrei fare gli auguri per il suo compleanno del 21 giugno, quindi 2 giorni fa. Ok, se ci risponde gli facciamo gli auguri e chiudiamo in bellezza con i telegram. Vorrei riprovare solo l'amico francese, perché Lucia è una grande ascoltatrice. Magari dopo riproviamo, per uno scrupolo di coscienza, per stare a posto. Niente? E anche questo? Vodafone. Ok, allora riproviamo solo il numero francese, caro Nellino. Vedi se riesci a beccarlo. Così diamo soddisfazione ad una mamma che vorrebbe tanto sorprendere il figlio Pierre. Pierre, che dovrebbe essere Pietro, no? C'è anche una canzone dei Pooh che si chiama Pierre. Pierre, ti ho
2: ridito!
0: Vedi, Luci, ti do gli accusati. Ma non c'è niente da fare. Babbo, je suis Antoine Manganillo. Andiamo avanti con il programma, il pipistrello, mettiamo un disco. Intanto io impreco su quelli che inviano i numeri e che poi non ci rispondono puntualmente. Sappiate che durante la canzone, dopo i Telegram, tutti quelli che mi hanno dato dei numeri e non hanno risposto vengono in qualche modo poi menzionati dal sottoscritto con il pensiero e non solo. Quindi dovete verificare sempre la disponibilità delle persone che stiamo chiamando. Non è una cazziata, ma è una raccomandazione che vi facciamo tutti i santi giorni. Ma porca miseria, non passare. Vabbè, tra poco ricordiamo l'argomento di stamattina. Questa è Radio Kiss Kiss Napoli.

0: vari, tantissimi messaggi sulla località di provenienza di Rino Gattuso. Max mi scrive: buongiorno Manga, Gattuso è di Corigliano, altri mi dicono di altri posti della Calabria. Siamo andati a controllare. Rino Gattuso è nato il 9 gennaio del 78 a Corigliano Calabro. Bravo Max, però tengo ragioni stavolta, perché dice: molte fonti ricordano anche che è cresciuto a Schiavonea, una frazione marinara proprio di Corigliano Calabro, quindi è nato a Corigliano ma è cresciuto a Schiavonea. Detto questo, c'è un messaggio un po' polemico nei miei confronti. Io non so se ho detto una cosa sbagliata o meno. Sapete che questo programma lo facciamo insieme, io e voi, senza filtri. Quindi, caro Nellino, ascoltiamo questo vocale. Pronto?
1: Manganie, sì. Ma che sei istigazione a delinquere?
0: In che senso?
1: Non si possono fare
0: le delline, non si possono fare.
1: Ma è soprattutto pure si fa passare a capitaneria di porto. Mi fa il culetto rosso rosso.
0: Cioè, tu mi dici che le telline non si possono pescare? Aspetta, io la tellina è quella che si nasconde sotto la sabbia di Licola in genere, o no? E io, cioè, con le mani, adesso col rastrello, ho scherzato perché non mi permetterei mai di mettermi col rastrello, cioè, in mezzo al mare. Vedo a volte delle persone che si rompono veramente il sederino per fare le telline col rastrello, percorrono chilometri e chilometri di spiaggia. Io dico, quelle telline che tu prendi al mare, no? Che mentre metti la mano sotto la sabbia riesci a prenderne, che ne so, una ventina, una trentina, illegale. No, chiedo, è una cosa che sto chiedendo magari agli esperti, perché quando mi capita di andare a Licola o a Mondragone, io onestamente una trentina, una quarantina di telline mi diverto a prendere e a mettere nel secchiello, le porto a casa e le mangio con grandissima soddisfazione, con uno spaghettino, la soddisfazione di aver preso io la tellina è una roba meravigliosa. Poi mangi più sabbia che tellina e allora lì il discorso cambia. Però fatemi sapere se è illegale. Pronto?
2: Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti i misteri.
0: Ciao
2: Pasquale, Massa Maggiore, autista.
0: Ciao.
2: Ando, vi faccio minimo 14 sic, 15 sic di pittura a volo.
0: Di telline.
2: Questo è il mio frigo.
0: Minchia. C'è 15 secchi di pittura di telline. E a te cosa dovrebbero fare? Scusami, ergastolo per le telline. Adesso si è aperto un mondo. Se c'è qualche ascoltatore esperto, pre-esperto, che mi dica sta cosa, io non mi permetto più di prendere una tellina al mare. Cioè, 081 546 6873. Sentiamo ancora qualcuno. Pronto? Vediamo.
3: Sì. Andò, se ti servono,
0: sì,
3: te porti,
0: e telline.
3: 5 kg, buono.
0: No, ma voglio capire una cosa.
3: Caro, prima
0: ecco, allora, ma si prendono anche al largo le telline? Io non so nuotare bene. Parlo di quelle che prendi a 20 centimetri, no? Quando sei con le caviglie, passi così, perché sapete che la spiaggia di Licola, ma anche il mare di Licola, devi fare 8 chilometri per farti un bagno. In effetti prendi alcune telline. Sono vietate, sì o no? Max dice: Antonio, non sono le telline vietate, ma i datteri di mare e i cannelicchi, che sarebbe cannulicchia. Massimo, ah ok, un cannolino non l'ho mai beccato onestamente. I datteri di mare non so neanche che cosa siano, sono quelli sugli scogli forse, altra roba quella. Abbiamo qualche esperto? Pronto?
4: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao, chi sei?
4: Sono Angelo, Antonio.
0: Buongiorno. Angelo,
4: a te, a tutti i vivi.
0: Angelo, io vorrei che tu sapessi bene la situazione, perché sono un po' preoccupato, giuro, ma veramente non si possono prendere le telline.
4: Andò benissimo, ti dico subito.
0: Vai.
4: Il mio amico di prima che prende i 15 secchi di pittura,
0: sì,
4: ci hanno fatto un applauso per smaltimento rifiuti, andò.
0: Veramente?
4: Non ne pigia.
0: Addirittura? Ma perché tu dici sono inquinate, cioè non si possono mangiare?
4: Purtroppo l'abbiamo distrutto noi il fondale di quelle zone.
0: Ah, cavolo.
4: Botti, e tu lo sai perché giri come me,
0: sì,
4: dimini riccione che non sono nemmeno la suola delle scarpe del nostro litorale domizio,
0: mm-hmm,
4: però loro hanno il cervello di farlo crescere, fruttare e guadagnare.
0: Purtroppo noi, hai ragione su questo. Sì, sì.
4: Abbiamo fatto degli scempi. Dico noi per dire chi al posto nostro, ma campano, napoletano, partenopeo che si voglia come noi. Purtroppo,
0: sì,
4: anche la madre in realtà, io sono un amante di quelle zone.
0: Anch'io.
4: Andavo in campeggio quando ero piccolo al Lago, sì, Patria, l'ho vista nascere quella zona. Scusami se dico una parola in dialetto.
0: Vai.
4: Ma tu ti ricordo quando si chiamava a strada americana?
0: No, come no? Assolutamente.
4: Festa. Ogni rotonda era una festa.
0: Mamma
4: la rotonda
0: mia.
4: Lo si accattava un pane, lo si accattava carne.
0: Che ricordi, che ricordi.
4: Lo si accattava nei gelati. Passici moto, vedi che l'asse mediana tristissimo a rovire lagna sotto.
0: Diciamo che al nord Rimini, Riccione, più o meno lo stesso mare, ma lo sanno curare, soprattutto sviluppano ogni
4: chilometri,
0: è vero,
4: chilometri lungomare,
0: sì.
4: L'acqua marrona,
0: sì.
4: Però ci sono delle strutture attorno.
0: Bravo,
4: tu
0: bravo.
4: Sei adesso penso che ci passi ogni tanto.
0: Sì, hai voglia.
4: Meraviglioso per come lo hanno fatto rispetto a come era.
0: Certo,
4: però,
0: certo.
4: Se non me ne vogliano alcuni mondragonesi, come entri più nell'interno, andò, ma che lo fa paura pure a formare la macchina a pigliare un caffè.
0: Purtroppo hai ragione.
4: Madera, gli l'abbiamo guardinato.
0: Sì, sì.
4: Ma stanno passando.
0: C'è un po' di degrado. Bisognerebbe bonificare.
4: Caeta, tutto
0: bravo.
4: A posto.
0: Bravo.
4: Incontro più napoletani di quando li incontro a mare. Però il parcheggio della macchina 4 euro all'ora.
0: Sì.
4: Ma io pago 4 euro all'ora per la macchina la trovo.
0: Bravo.
4: Madonna pigliata.
0: Quando abbiamo invece delle bellezze proprio a pochi chilometri, no? Dove potremmo stare tutti quanti lì.
4: Chi va in costiera ti viene lo schifo di parcheggiare.
0: No, 40
4: euro un parcheggio tutta la giornata, ma poi andare in un giardino senza responsabilità, senza niente. Guardate, mai 40 euro vanno mesi che l'altro.
0: Speculazioni sui turisti, no? Ma è così, è così. Oh, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo. Ti abbraccio.
4: Un abbraccio a tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
4: Ogni mattina.
0: Grazie, grazie, grazie di cuore. Ragazzi, da un argomento all'altro, leggo giusto l'ultimo messaggio. Nellino dice: Antonio, buongiorno. In Italia è consentita la pesca per uso sportivo al massimo 3 kg a persona. Non c'è un divieto, ma è severamente regolarizzato in Italia e soprattutto sulle coste fragili campane e frusinate. Differente alla pesca illegale dei datteri di mare, sabbia e scoglio, perché si rovina l'habitat naturale e si rievoca denuncia penale e a grandi cariche anche reato. Ragazzi, sto parlando di 30 telline. Cioè, allora, è una cosa personale mia, una curiosità. Io non ho parlato di datteri di mare, non so neanche che cosa siano, non li ho mai mangiati, non li mangerò mai. Cioè, è vietato andare al mare e riempire un secchiello di quelli che utilizzano i bambini per fare i castelli di sabbia, di telline, portarli a casa e mangiarli, o addirittura sono non vietati, ma come ha detto il nostro amico, inquinate queste telline, quindi meglio non mangiarle. Cioè, toglietemi questa curiosità, poi ricordiamo che l'argomento del giorno, che è un altro, al 342 00 00 100.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: acquolina in bocca, da un argomento all'altro. Il pipistrello è proprio questo, no? Si parlava di telline, si scherzava sul fatto di andare così a pescare, no? O a raccogliere delle telline a Mondragone, a Licola, dove ce ne sono tante, in Schitella, quella zona lì. Molti dicono no, è vietato prendere le telline a mare, con rastrello è vietato. Forse con rastrello sì, sono abbastanza d'accordo, perché tu ti fai chilometri di spiaggia e potresti rovinare, non lo so, qualcosa. Ma voi guardate un attimo cosa mi ha inviato Attilio da Acerra, direttamente da Mondragone. Mi ha scritto: spaghetti con le telline, faccio vedere in TV questo piatto succulento. Io a quest'ora, alle 8:30, mangerei una marea di spaghetti con le telline. Ma la cosa assurda che mi state dicendo è che è vietato prendere 30-40 telline anche a riva, se ho capito bene, portarle a casa. Lo faccio da una vita, anche perché posso girare tutte le zone possibili e immaginabili in Europa e in Calabria, ma io 2-3 volte nel periodo estivo devo andare assolutamente a Licola, in Schitella, perché mi ricorda la mia gioventù, e lì mi metto a fare qualche tellina, non con rastrello, attenzione, 30-40 telline me le porto a casa. Se è legale non lo faccio più. Parliamo di telline, non di datteri di mare, attenzione, non so neanche cosa siano. Buongiorno, queste sono le direttive della Capitaneria di Porto. Attenzione, addirittura mi ha dato un messaggio di Maurizio: il periodo di divieto per la pesca della tellina, che poi si chiama Donax trunculus. Donax trunculus è la tellina, è stabilito a livello nazionale per proteggere la specie durante la fase di riproduzione. In linea generale la pesca delle telline è vietata nel mese di aprile. Aprile? Ma chi ci va ad aprile a pigliare telline? Scusa. Su tutto il territorio nazionale, massimo 5 kg a persona. Ehi, ma io non ne prendo neanche 300 grammi. Ma stai scherzando, 5 kg. Mi faccio un culo così, al posto di rilassarmi. Sentiamo qualche vocale, dai. Pronto? Vediamo.
1: Manganiello, non è come dice il signore, lo puoi fare, perché non è nessun divieto di fare le tolline. Se le vendi...
0: Ma chi le vende, ragazzi?
1: Ma finché lo fai per uso proprio, non c'è problema.
0: Sì, una quarantina, ma al massimo una cinquantina, se sono fortunato, soprattutto la vinda. Ma sono piccole poi, tra l'altro, parecchie sono già vuote, poi le porti a casa, il tempo di prepararle, sono più spaghetti che telline, è proprio il gusto, no? Di aver preso quella tellina e di mangiarla, no? Direttamente. Pronto?
2: Mangani, buongiorno, ciao.
0: Buongiorno.
2: Nico da Pozzuoli, tranquillo, mangani.
0: Si può fare? Ah, meno male.
2: Puoi prendere anche un piccolo rastrellino, se ti va di fare uno spaghettino.
0: Sicuro?
2: Non stai commettendo nessun reato.
0: Se un rastrellino?
2: Ti viene vicino e ti trova con 20, 30, 40 telline tranquillamente. Se vuoi, invitali pure a pranzo, a cena. Facci buttare una bottiglia di vino, ovviamente. Non andiamo a vedere una vacanza.
0: Vabbè.
2: Fratello mio, stai tranquillo e sereno.
0: Allora, facciamo così: siccome siccome c'è stato un ascoltatore, no, che ha sollevato questo polverone, chiamiamo direttamente lui, magari lui è un esperto, e chiudiamo il cerchio sulle telline, vediamo se ci risponde eventualmente. Che adesso c'è chi dice che si possono prendere, chi no. Abbiamo Gianni. Gianni, rispondi, così non so se puoi rispondere, magari sei al lavoro, ci dai tutte le informazioni possibili.

0: Qualsiasi mese dell'anno? Perché io so solo ad aprile, mi hanno detto.
1: Ma guarda, ora questo non ti saprei dire. Comunque con rastrello, se viene la capitaneria ti porto, ti fa fuori.
0: Ti cioè, fa fuori.
1: Ti verbalizza.
0: Ah, ok,
1: No,
0: mi spari, insomma, assurdo.
1: Senti, no, anche perché le sanzioni sono belle alte. Parliamo di, mi sembra che partano da 500 euro. Quindi veramente il gioco non vale la candela. A volte uno fa delle cose, sai, con molta specialità, però dietro si c'è la sempre questa spada di Damocle della sanzione che ti viene a pressare dall'alto.
0: Quindi Gianni, tu mi dici, tipo, io vado all'Icola, faccio una cinquantina di telline, non con rastrello, ma arriva e...
1: No, questo qua
0: si può fare.
1: È tollerato.
0: Ah,
1: ok. Però con l'attrezzo meccanico
0: non si può.
1: No.
0: Meno male. Allora, io domani vado all'Icola, posso fare le mie 50 telline e uno spaghetti sistemato e corretto. Beh, si può
1: assolutamente
0: fare.
1: Assolutamente.
0: Ah, meno male.
1: Su questo chiudono un po' noccio.
0: Finalmente, ce l'abbiamo fatta. Ok.
1: Tanti anni ho frequentato Mondragone, quindi si fanno tutti quanti con le mani, però con il rastrello se ti beccano questi della capitaneria
0: non si può fare. Senti, invece e Orange Fellone si può fare?
1: Sì, sicuramente si può fare. Ma ora siamo sommersi dai granchi blu, quindi
0: è vero, quelli si possono mangiare tranquillamente, anzi proprio
1: assolutamente si possono mangiare
0: a farli fuori perché sono tanti.
1: Dolciastro che può anche non essere troppo gradito, però
0: è buono. Gianni, grande, hai una voce radiofonica, complimenti. Veramente.
1: Ti ringrazio.
0: Grazie. Ciao, un bacio a te, viva le telline. Ciao. Allora, c'è Pietro che scrive: io sto facendo delle linee, diciamo da un mese, tra Mondragone e Baia Domizia, sono telline enormi e sono buonissime, si possono fare ma non in quantità esagerate. Se ti beccano con una grande quantità so cacchi, ma se ti beccano con una mezza bottiglia non ti pensano proprio. Voglio dire, una mezza bottiglia di telline, ma che hai fatto male. Poi vediamo, si possono trovare anche scavando vicino la battigia e lì ce ne sono sempre tante di telline. Poi c'è sempre quello che deve criticare Gianni in diretta, è stato veramente un amore.
2: Magari buongiorno, nuovo zanzo.
0: Poi lo sapete.
2: Di là si viene la torre, i barchi scendono fino a baciare tutta il rivo. Stavano in mezzo al rete, con il rastrello attaccato alla rete, allora chi di la canna fa?
0: Cioè, tu dici, con la barca, con il rastrello attaccato dietro, questi sono quintali di telline che prendono. E l'ultimo dice buongiorno, che combinate? Chi se non sa niente, ma vado professore. Sarebbe Gianni. Ma quando mai?
2: Ma chi se non sa vicino proprio niente? Non lo so, non sicuro, ma la legge parla chiaro, cioè, ma che stiamo parlando?
0: Ragazzi, se vanno a fare una sitellina e basta.

0: La tellina è un piccolo mollusco bivalve molto comune nei nostri mari, dove vive nei fondali sabbiosi vicino alla costa. Ha una conchiglia sottile, lunga 2-4 cm, dai colori delicati che variano tra bianco, beige, rosa e lilla, spesso con eleganti striature. Le telline si nutrono filtrando il plancton e contribuiscono all'equilibrio dell'ecosistema marino. Sono velocissime a scavare nella sabbia per proteggersi da predatori o correnti. Una vera abilità di sopravvivenza. Amatissime in cucina, soprattutto in Italia, le telline hanno una carne delicata e saporita.
1: È vero,
0: ideale per piatti semplici ma gustosi come spaghetti, zuppe e risotti.
1: La morte
0: una
1: sua.
0: Curiosità?
1: Sì?
0: Se raccolte e lasciate per qualche ora in acqua salata,
1: sì?
0: Si purificano da eventuali residui di sabbia, migliorando ancora di più il loro sapore.
1: Ma lo sapevo.
0: La tellina è un piccolo...
1: No, è incredibile, ragazzi, hai capito? La tellina, cioè col sale all'interno dell'acqua, si purifica ancora di più. Ecco qua. Allora, tellina sì, tellina no. Mai avrei pensato di dedicare quasi un'ora a questo mollusco. Molti mi hanno detto no, non si può pescare, non si può portare a casa. Altri dicono di sì, alcuni dicono evita il rastrello. Altri dicono no, col rastrello è possibile lo stesso, ma massimo 5 kg per persona. Insomma, quest'ora dedicata alla tellina mi sta facendo impazzire. Poi c'è un amico, dice: su questo argomento voglio Bigliotti in diretta. Assolutamente sì, voglio Bigliotti in diretta, voglio la tellina in diretta, voglio Frank Tellina in diretta. Beh, sentiamo qualche messaggio vocale. Pronto?
2: Mangani, ne pensassi scema, se poi mi fai tellina può fare un succedio alla testa.
1: E questo dico. Ma un secchiello, mica hai fatto male a qualcuno. Poi sono lì, arriva le telline che faccio io, non è che vado a largo, no? Pronto?
3: Mangani, affonciata lì, si servono, fammi affonciata.
1: Ragazzi, ma quanto costano le telline poi in pescheria? Non le ho mai comprate, vi dico la verità, perché il mio spizio la cominciamo da cagno, tirchio, compro le vongole, fasulare, eccetera. Ma le telline per me le devo fare io con le mie mani, se no non le mangio. Quanto costano al chilo? Pronto?
4: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Passiano da Stoccarda, Germania.
1: Ah, anche lì ci sono le telline.
4: Non da Germania, le fettulline.
1: A Germania.
4: Come si chiamano?
1: Le telline.
4: Ma tu capite che raschiando, ma nasce dei pinguini, non tra Germania.
1: Giustamente, lì dove le fai le telline. Poi, buongiorno Antonio, vai.
5: Oh, mangani, povero me, hai fatto un bello succo delle telline, che mana inde.
1: Oi.
5: Ma c'era creata una bella bottiglia lì, mamma mia, come lo sapevo io.
1: Ma guardate, c'è una cosa più bella, di grande soddisfazione, come fare delle telline con le tue mani sotto al sole di Licola e Schitella, Baia Domizia, portarle a casa la sera, ti fai una doccia e le mangi con una bottiglia di vino. Ma cosa vuoi di più? Pronto?
6: Manganiello, buongiorno. Com'è? Scusa, non lo sapevi. Pure le vongole, quando le compri,
1: sì?
6: Devi mettere in acqua salata.
1: Non lo sapevo, ragazzi, dure. Vi dico la verità. Anche
6: qualsiasi
1: perché
6: mollusco che compri devi
1: nell'acqua salata.
6: Salata.
1: No, perché quando non cucino io, ho capito?
6: Non,
1: lo sa mia moglie, perché non ho mai cucinato, quindi è lei che decide, forse mette già il sale, io non lo so. Qualche volta ho tentato di cucinare io, ma l'ho mandata a fanculo a lei e anche a tutte le pentole, i piatti, perché quando l'uomo tenta di cucinare e c'è la donna dietro a 2 centimetri che ti dice no, hai messo troppo olio, poco olio, hai usato 4 pentole, hai preso tutti i piatti della nonna, questo servizio deve stare lì in bella vista, non deve essere utilizzato, no, troppo crudo, troppo cotto, a quel punto lì ti arrendi, dice fai una cosa, cucino tu e lì va da nasi via.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci posso credere, nella giornata degli abbracci, martedì 23 giugno, potrei ancora parlare dell'argomento principe, che è quello delle botteghe di una volta che non ci sono più. Poi, belle buone, sono arrivate le telline. Leggo giusto un messaggio, poi dopo ascoltiamo un po' di vocale, poi ci metto l'avvocato a mezzo, perché a questo punto non credo che prendere 50 telline in quel di Licola sia un reato, ma non è possibile. Dove viviamo? Un messaggio dice: allora, Mangani, ti illumino, per i pescatori sportivi e ricreativi è previsto un limite massimo di cattura di 2 kg al giorno per persona. Ma quante chili? E io prendo un secchiello, quello dei bambini, quello che utilizzano per i castelli di sabbia, quello è. Poi dice: l'uso esclusivo di un piccolo rastrello a mano e il divieto di vendita del pescato. Non le vendo le telline, 50 telline, ma chi le vendo? Poi le regole principali stabiliscono che la pesca alle telline è vietata severamente durante il mese di aprile, periodo di riproduzione. Io ad aprile non vado a Licola, quindi tutto a posto. Giorni di divieto: è proibito pescare nei giorni festivi. C'ho capito, ma io vado il sabato e la domenica è festiva, un qualche telina la prendo. Vabbè, sentiamo qualche vocale. Stiamo a fare un processo alle telline e basta. Cioè, ma che pesantezza! Pronto?
1: Sentiamo. Mangani, buongiorno, sono Pippo da Livorno.
0: Vai, Pippo.
1: Allora, di tunino le telline, come volete voi. Si fanno pescare 5 kg
0: a telline.
1: Persona.
0: 5 kg.
1: Puoi usare le mani o la posta.
0: Ma come fai a 5 kg di telline?
1: E poi c'è una fascia oraria da rispettare.
0: Pure.
1: Dalle 9 alle 19.
0: Perché dormono?
1: Possono pescare.
0: Cioè,
1: e
0: non
1: da, si possono pescare nei periodi estivi. Ad aprile.
0: Ah, no, prima delle 9 e dopo delle 10. Dopo le 10. Eccolo, devo andare alle 5 del mattino.
2: Alle 6, alle 7 del mattino.
1: Ok. Ciao,
2: allora è giusto, perché uno sta facendo i bagni, mica sta buongiorno.
0: Buongiorno Gianluca,
2: Uno sta facendo il bagno, mica può stare a te con te con rastrello a mano.
0: Ma no, con rastrello. Io con le mani.
2: Manco rastrello da
0: casa. Ma era, dici che è vietato prendere il rastrello, non si può sapere.
2: Quella dei bambini.
0: Sempre quello dei bambini.
2: Quando tu tieni il secchiello dei bambini, allora tu utilizzi anche il rastrello.
0: No, io che faccio? Io prendo, come te lo devo spiegare adesso, quello lì per filtrare la sabbia, quell'altro giocattolino, hai capito qual è? Con tutti i buchetti. Come si chiama? Hai capito qual è, però?
2: Sì, ho capito, reminiscenze antiche, ma non
0: una
2: è
0: una reminiscenza antica, dalla tellina alla reminiscenza.
2: Cioè, io non è così. Io immagino te che tu scendi ancora con i rastrelli, che palette.
0: Sì, no, mi faccio prestare qualche secchiello da una
2: stellina,
0: mamma.
2: Ce l'ho la stellina per fare le formelle?
0: Sì, come no. Gianluca, però Adellina, tu non hai mai pescata, la verità. È una cosa meravigliosa, le telline, andare a casa.
2: Non ho pescato. Ma a me non te le puoi comprare le telline, cioè, ma
0: no,
2: che
0: non
2: te
0: è la stessa
2: comprare?
0: Cosa.
2: Ma non ti vuoi comprare neanche le telline?
0: No, ma non è la stessa cosa, è una tradizione di famiglia.
2: È la tradizione di famiglia.
0: Ma veramente, anche mio suocero aveva un rastrello così, guarda, di 4 metri.
2: E non l'hanno arrestato.
0: Si metteva una cinghia, giuro che è vero, ce l'ha ancora a casa.
2: Sì.
0: E faceva tipo 4 km all'andata e al ritorno.
2: Ma là c'è stato il Grand Canyon.
0: Faceva visto.
2: Mille
0: telline al giorno,
2: praticamente. Ma io non lo so, ma vai da una pescheria.
0: 15 euro al chilo, Gianluca.
2: Capisco.
0: È un po' troppo. Allora,
2: ma ci sarà una cosa che compri nella tua vita? Una cosa sola che compri nella tua vita?
0: Compro nella mia vita?
2: Una soltanto.
0: E ci devo pensare.
2: È molto difficile.
0: Ci devo riflettere.
2: È una sorta di impresa titanica.
0: Però vuoi mettere, e poi chiudo, me ne vado, ti faccio fare il bagno dello sport. Prendere delle telline con le tue mani, ok? Portarle a casa.
2: Che soddisfazione.
0: Ma guarda, metterle nell'acqua col sale, no?
2: Complimenti.
0: Hai visto?
2: Manca ne.
0: Allora, voglio le telline a Napoli! Me ne vado, saluto il mio amico Nellino Iorio, Nellino la tellina, vedi, bello. Tra poco arriva.
2: Simpatica questa.
0: È bella.
2: Beh, assai. Si chiama Tellino Iorio.
0: Tellino Iorio. Bello, Tellino Iorio. Vabbè, ma tu sei vero, dei titoli. Vi lascio col bar dello sport, viva la tellina, voglio un stato buono.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Lucio Pengue. Apertura con la cronaca: è stato ucciso con un vero e proprio agguato sotto la sua abitazione Lorenzo Spasiano, 21 anni, incensurato, assassinato nella notte a Milano. Il giovane si trovava in via Caprera sotto casa quando uno sconosciuto lo avrebbe raggiunto esplodendo un solo colpo al torace da distanza ravvicinata. Il trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, il 21enne, è morto poco dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo Stella, che stanno indagando sull'accaduto. Al momento nessuna pista viene esclusa, gli investigatori sono al lavoro per ricostruire dinamiche movente del delitto. Ancora cronaca: tragedia a Lauro in provincia di Avellino, dove Cristian Romano di appena 10 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una jeep mentre era in sella alla sua mini moto sulla stradale provinciale che collega Lauro a Moschiano. Il bambino è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Moscati di Avellino, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La procura ha disposto gli accertamenti del caso mentre proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Annunziatella per un incendio di un'autovettura. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Non si esclude la matrice dolosa dell'episodio e saranno accertamenti tecnici a chiarire le cause del rogo. Non si registrano feriti. Le indagini sono affidate ai militari stabiesi. Disagi nelle ultime ore in gran parte dell'area vesuviana per problemi alla rete telefonica e internet. Le segnalazioni riguardano soprattutto gli utenti TIM, con numerose zone rimaste. Secondo le prime informazioni, le elevate temperature legate all'ondata di caldo del fine settimana avrebbero provocato malfunzionamenti alla rete. Centinaia le segnalazioni arrivate ai centri assistenza e sui social. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel breve tempo possibile. Chiudiamo con lo sport. Aurelio De Laurentiis atteso domani in Italia e cresce l'attesa per la firma di Massimiliano Allegri, pronto a legarsi al Napoli con un contratto triennale. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare con il consueto messaggio del presidente azzurro, mentre la presentazione del nuovo allenatore potrebbe avvenire nel corso del ritiro di Di Maro. Intanto il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare sul mercato. Tra gli obiettivi del club ci sono il rinnovamento della rosa, la riduzione del monte ingaggi e la gestione degli esuberi che rientreranno dopo il 30 giugno. Attenzione particolare alle situazioni di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, sulle quali peserà il giudizio del nuovo tecnico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: eccoci qua, ben arrivati, buongiorno, benvenuti al Bar dello Sport, come ogni giorno, ogni mattina, Kiss Kiss Napoli dalle 9 alle 10, pronti per raccogliere i vostri interventi in diretta, per fare due chiacchiere, capire un po' che cosa sta accadendo in casa Napoli, cosa sta accadendo al Mondiale, 081 546 6873 per intervenire in diretta. E poi ovviamente i tantissimi messaggi che arrivano per discutere insieme al 342 00 00100, che lo ricordo, anche ovviamente il numero di WhatsApp anche per il Festival Bar dello Sport, che ieri ha regalato dei pezzi davvero fantastici. Un po' di notizie, intanto c'è la sfida dei bomber, ragazzi, si sono scatenati letteralmente al Mondiale. Mbappé, Messi che ha realizzato un'altra doppietta sbagliando anche un rigore, Haaland, altra doppietta anche per Haaland, e stasera c'è Kane, e poi c'è il tedesco Undav che sta salvando la Germania, insomma tutti i centravanti, le punte di ruolo delle varie nazionali favorite stanno facendo davvero un campionato del mondo incredibile. L'unico che non ha segnato è Ronaldo, che stasera ha un'occasione contro l'Uzbekistan del nostro amico Fabio Cannavaro, e quindi andremo a capire se si sbloccherà Ronaldo, è l'unico che manca la chiamata alle armi, tra virgolette, per quanto riguarda il capocannoniere. Secondo voi chi vincerà la classifica del... anche c'è una partita in più quest'anno con il regolamento dei sedicesimi, degli ottavi e via dei confronti diretti. In cabina di regia ad attendere i vostri c'è Tellino Iorio, che è stato soprannominato adesso dopo la performance di Antonio Manganiello sulle telline, da Nellino Iorio a Tellino Iorio. 081 546 6873, c'è Domenico in linea, arrivo subito da lui per salutarlo. Voglio anche ricordare quelle che sono ormai sempre più evidenti e concrete le trattative del Napoli per quanto riguarda le acquisizioni di Ghila, il centrale difensivo della Lazio, e di Calaili, lo ripeto, lo ribadisco, su questo giocatore si punta tantissimo, è un esterno destro israeliano, gioca nel Union Saint-Gilloise, perché ieri Gianluca ci ha corretto giustamente, si dice Gilloise, è un giocatore molto forte. Il Napoli ha un accordo con i due giocatori, ma deve limare ovviamente l'accordo con le società. Sulla Lazio ci sarebbe l'apertura alla cessione, e attenzione perché potrebbe rientrare, non mi chiedete come, se in prestito, non so dirvi come, sia Rafa Marin che lo stesso Lucca, che piacerebbe a Gattuso, potrebbe essere una contropartita interessante. Sulla questione Allegri è inutile parlarne, insomma si aspetta il ritorno di De Laurentiis, la risoluzione di Allegri con il Milan, credo che tra un paio di giorni questa sorta di telenovela inutile arriverà al suo fine. Oggi compio 64 anni di amore per Napoli e il Napoli. Raffaele da Genova, ti salutiamo Raffaele, ti facciamo un grande augurio. Buongiorno, saluti a Francesco, rappresentante Alessandro Erma da Barra, Forza Napoli sempre. Vorrei capire come mai Messi, anche essendo più anziano di De Bruyne, è molto più veloce. Amico mio Fabrizio, stiamo parlando di due strutture fisiche completamente diverse. Messi è un brevilineo, è normale che faccia della velocità, oltre che della potenza, la sua forza, sono proprio imparagonabili da un punto di vista di velocità. De Bruyne ha un ruolo e un fisico molto più statuario, e quindi ovviamente è meno veloce, meno rapido, più potente. Buon caffè dopo un giorno d'assenza, presente Enzo dalla gelateria di Rapallo, saluti anche ad Enzo da Milano che è venuto a trovarli, che bello. Intanto caro Tellino Iorio, c'è Biagio da Scafati che ci ha mandato un pezzo alle 9.02, ve lo dico leggendo ovviamente i messaggi, e poi c'è la notizia Enzo da Posillipo, Malagò presidente, emblematica la famosa citazione presa dal Gattopardo, se vogliamo che tutto rimanga come prima era necessario Malagò presidente, Enzo da Posillipo. Attenzione, perché non è detto che Mancini possa essere il CT della nazionale. Ritorna assolutamente in gioco la figura di Antonio Conte. Occhio ragazzi, occhio, perché Conte potrebbe nel photo finish finale battere Mancini e diventare CT della nazionale. Sarebbe davvero clamorosa questa situazione. Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico che sentiamo perché è in linea Domenico, quindi facciamo il nostro saluto quotidiano alla nostra mascotte, al nostro Domenico. Buongiorno Domenico.
1: Ciao Giotti.
0: Come stai? Che bello, sei molto contento stamattina.
1: Sì.
0: Meno male, mi fa piacere. Come va? Come che cosa stai? Ma tu hai finito la scuola, sì?
1: Sì,
0: va bene, va bene. Senti, ma chi vuoi come CT della nazionale, allenatore della nazionale? Vuoi Mancini o Conte?
1: Mancini.
0: Mancini, non vuoi Conte?
1: Tutte e due.
0: No, è uno. Ma dov'è? Quello uno se ne può fare. Non tutte e due, non è possibile. Uno solo, devi sceglierne uno tra Mancini e Conte. Sceglilo.
1: Conte.
0: Conte, va bene, Conte, dai, perché...
1: E tu, Giotti?
0: Io, a me farebbe piacere che Conte diventasse allenatore della nazionale, io ne sarei contento.
1: Posso salutare tutti?
0: Certo, certo, piccolo, vai Domenico, vai veloce.
1: Allora, Giotti, a te, a Lello, tutti sì. Si Napoli.
0: Grazie, Domenico.
1: A domani alle 9.
0: A domani alle 9, ti abbracciamo forte, il grandissimo nostro amico Domenico, che ci saluta. Allora andiamo avanti, salutiamo un po' di amici. Abbiamo Salvatore, mi rendete conto che no, Salvatore Uva. Beh, io vorrei far sentire a Manganello questo messaggio. State diventando un caso televisivo e radiofonico. Con il vostro passaggio di consegne tra il pipistrello e il bar dello sport si ferma tutto. Qualsiasi cosa si sta facendo al lavoro, a casa, ci dobbiamo fermare per godere della vostra professionalità. Vi faccio i complimenti, non mollate, viva Kiss Kiss Napoli. Ma Salvatore Uva, io ti ringrazio di cuore, un messaggio che estenderò al mio amico Manganiello, che tanto non ci starà sentendo in radio, quindi come al solito fa le cose sue, non ci sente. Andiamo avanti, stasera farò il tifo per i Lioni inglesi, un abbraccio forte anche da Roberto da Casoria. Sapresti spiegarmi non lo so, perché Calaiò non te lo so dire, dovete chiedere a lui. Stamattina ti seguo con l'app, non riesco a trovare il canale sul digitale terrestre, è il 76. Essendo la mia figlia d'Ostia Lidio, no, a Ostia Lidio no, non puoi prenderlo il canale, Francesco TDG in Campania. Buongiorno a tutti, saluto mio fratello Luigi che voglio tanto bene, ma certo Pachi lo facciamo volentieri. Cederei KDB e Lukaku, con il loro ingaggio prenderei per un anno Messi. Franco da Giuliano, stiamo parlando di fantacalcio. Io credo che invece ci siano buone, ottime possibilità al momento, poi aspettiamo, per carità, dobbiamo chiedere ad Allegri quello che vorrà fare, che sia Lukaku che Kevin De Bruyne possono restare ovviamente al Napoli. Intanto c'è Massimo in linea, andiamo a sentire se Massimo, se Allegri, che è un pari giorni che non si... è caduta la linea, va bene, allora noi aspettiamo che richiama. Non sapevo se, ho letto Massimo, non sapevo se era il nostro amico mister Massimiliano Allegri in linea. Buongiorno, come può definirsi la gestione tecnica del Calcio Napoli per la prossima stagione? Ritengo che tutto sia approssimativo, andava svecchiata la rosa, già acquistati giovani dei rispettivi, e non è Ghila, Mario da Pistoia. Beh, ma Mario, penso che sia un attimino prematura la tua... valutazione, cioè il mercato deve ancora iniziare, l'allenatore deve ancora essere ufficializzato, e già dici che è stato approssimativo tutto. Insomma, mi permetto di pensare dopo a quello che tu dici. Eletto Malagò, Consiglio federale tutto confermato, si parla di Buffon, Bonucci, Mancini selezionatore, tra l'altro l'unico eliminato in semifinale per gli spareggi, il paese del gatto pardo, ce lo scrive Gennaro. Occhio anche alla figura di direttore tecnico come Maldini, ho sentito parlare anche di Maldini, che potrebbe essere sicuramente un importante inserimento. Un grosso saluto a tutta la fascia d'ascolto da Radio Quartieri Sound, Pasquale, il vecchio saluto che si faceva. E poi c'è Luca, e poi Malagò, tifoso della Roma. Vabbè, che cosa c'entra? Mi sembra che, ragazzi, cioè, se noi andiamo a discutere, cioè cerchiamo veramente, se andiamo a discutere anche la figura di Malagò, presidente del CONI, Milano Cortina, cioè, ragazzi, ma la storia qualche cosa insegna. C'è Lello in linea. Lello, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, Lello da Padova, un abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Caro Lello, da quanto tempo non ti sento?
2: Avvocato, non ho potuto, però comunque in questi giorni vi ho ascoltato. E volevo mandare un saluto particolare e poi un riposo in pace alla famiglia Protti, perché sono rimasto molto colpito di questa cosa.
0: Eh beh, certo, certo, lei ne abbiamo parlato a lungo. Ne abbiamo parlato.
2: Sì, perché poi, a differenza di tutto, alla mia stessa età, quando inizi a capire che a 58 anni.
0: Vabbè, Lello, non mi, facciamo. Sì.
2: A posto.
0: Vabbè, Lello, non mi pare che sia proprio il caso di fare un.
2: Sì,
0: mi sembra un po' troppo.
2: Volevo dire una cosa. Io mando un saluto particolare anche a Domenico. E gli mando un bacio grande. Io vi abbraccio e via con una.
0: Grazie, lei. Come stanno i gattini? Come stanno i gattini? I gattini, come stanno?
2: Allora, i gattini stanno bene, però. C'è qualcuno che vuole fare il cattivo, no gatto? Una persona umana che naturalmente non faccio il nome,
0: no,
2: non si comporta bene nei confronti di questi gatti che sono animali che hanno bisogno di cura. Ultimamente è nata una discussione, sono legata a un'associazione, l'associazione sta cercando di far valutare la situazione a livello anche con gli avvocati.
0: Insomma, cioè, cerca di darci buone notizie, ricordo no, comunque, agli amici, no, agli amici del Bar dello Sport, ricordo che lei, ricordo che Lello, ricordo che Lello da Padova ha una quarantina di gattini, possiamo dirlo, no?
2: Allora, allora mo le dico solo la formazione: Tom Harris, Misty. Poi abbiamo Gigio Ray, abbiamo una marea di giocatori che.
0: Ma non sa neanche la formazione titolare dei tuoi gatti, cioè, ma vuoi la.
2: Mamma mia. Eh beh, il capitano della squadra si chiama Tom.
0: E Jerry dov'è? Tom e Jerry. Jerry dove sta?
2: Non l'abbiamo preso perché Tom è rimasto
0: sotto. Lo so.
2: Jerry l'ha lasciata a casa.
0: Va bene, Lello, buona giornata, ti abbraccio.
2: Buona giornata,
0: ti abbraccio. Spero nell'arrivo di Ghila, con la speranza che non sia un Manolas 2.0, no ragazzi, ho sentito attentamente Malagò ieri, io in sintesi che né Mancini né Conte saranno citati dell'Italia, ce lo scrive Francesco, i giorni pari allena Conte, quelli dispari Mancini, così accontentiamo il nostro Domenico, carina questa di Antonio, speriamo che San Gennaro Gattuso faccia il miracolo di prendersi Lucca, Luigi da Mantova, non ho letto l'aggettivo che hai messo a Lucca perché mi sembra poco carino, caro Luigi. Gianluca, complimenti, se Conte va alla nazionale non rimarranno più giocatori convocabili, tutti infortunati, aia, Pino Delle Monde, la Svizzera, che senso ha confermare Marotta, Chiellini, se Pulizia si doveva fare era in toto, non vi pare? Forse ho capito il ritardo nell'ufficiale Zero Allegri e per farcelo spasimare di più, così ci piace, ce lo scrive Maria 74. Vado da Luigi che è in linea. Luigi, buongiorno.
3: Grande Gianluca, buongiorno a te.
0: Buongiorno Luigi, eccoci.
3: Gianluca, due considerazioni veloci. La prima sulla nazionale, no Conte, non Mancini, perché dobbiamo andare avanti, no, con il passato.
0: Sì.
3: E poi ieri sera sono d'accordo con quel giornalista che dice che i segretari ci stavano a Milano per firmare, tutta un'altra cosa il fatto di Allegri.
0: Sì, è vero, nel senso che ieri ho avuto una confronto e dicevo, è falsa la notizia che non si poteva firmare, perché comunque il Milan qualche operazione, diciamo così, di ordinaria amministrazione.
3: Mi sembrava assurdo che non si poteva.
0: L'ha fatto con un riscatto di Camarda, il giocatore del Lecce, l'ha fatta con la firma di Amorim, no? Il nuovo allenatore. Quindi, voglio dire, se si vuole, si può anche.
3: Si poteva fare.
0: Va bene, Luigi, vediamo.
3: Grazie, complimenti.
0: Grazie. Un abbraccio.
3: Grazie, ciao.
0: Un bacio a Domenico e un saluto al mio maestro musicale Antonio da Pozzuoli, Federico 49, che si sente con Antonio da Pozzuoli. C'è stata anche una reunion qualche tempo fa. Francesco da Castellammare, volevo chiederle, secondo lei tra le squadre africane partecipanti al mondiale ci si può essere una rivelazione? Beh, devo dire la verità, mi aspettavo qualcosa in più dal Senegal stanotte, intanto la Norvegia continua a essere squadra sicuramente importante, ha sprecato una grande occasione per me la Costa d'Avorio con la Germania, doveva vincerla quella partita, addirittura l'ha persa, e poi si deve capire. Il Congo ha pareggiato col Portogallo, vediamo che succede, è ancora un po' presto ragazzi, ancora un po' presto. Gianluca, è un paio di giorni, Ted dalla Scozia che ci sta seguendo, problema all'app, vediamo Ted che cosa succede, e poi ho l'onore di avere lo stesso nome del mitico Domenico, ogni volta che chiama lo sento sempre meglio, il bar è anche questo, vi voglio bene avvocato, grazie, Mimì di Palma. Ti abbraccio forte, grazie Mimì di questo messaggio che ci riempie di orgoglio e di grande gioia. Finalmente abbiamo anche il presidente Malagò, Forza per dello sport che mi accompagnerà tutti i giorni. Mario, il gusto ogni momento è quello giusto. Di Santa Maria Capovetere. C'è Antonio in linea, vado da lui. Antonio, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno.
0: Caro amico.
4: Avvocato, sono contento della elezione di Malagò. Per ora ci aspettiamo delle riforme, ma riforme serie. Per rivaluta, perché non si può vedere un mondiale senza l'Italia.
0: Ma veramente è già la terza volta che...
4: È la terza volta, è tristissimo seguire le partite sapendo che non c'è la propria nazionale. E poi, avvocato, niente, sono stato assaltato ieri da quel famoso, ieri Messi ha fatto altri due gol.
0: Sì. Antonio, non ti fare attaccare il telefono in faccia. Antonio, non ti voglio attaccare il telefono in faccia. Te lo dico,
4: tu
0: sai che ti voglio bene, io non ho mai censurato nessuno e nessuno voglio censurare. Non ti permettere un'altra volta di mettere in mezzo sto discorso.
4: No. Però dico, secondo me lo vedo fisicamente arrivato molto molto meglio degli ultimi mondiali, a 40 anni, e questo
0: ne ha 38 ne ha 38. Sì, sta bene, diciamo così, che andare a giocare negli Stati Uniti nella MLS, diciamo, lo ha conservato un po', cioè, nel senso, non
4: anche
0: lo ha...
4: se avvoca, io sono convinto che Mbappé sarà lui, lo supererà anche a livello
0: c'è una questione,
4: già 14 gol, insomma,
0: c'è una questione di età. Chi vince la classifica capocannoniere, fammi capire, tra Mbappé, Messi, Haaland e Ken?
4: Mbappé, perché la Francia secondo me arriverà fino in fondo.
0: Va bene, Mbappé è in vantaggio secondo te, va bene, vediamo.
4: L'Argentina, avvocato, parliamoci chiaro, l'Argentina io non la vedo questa grande nazionale, ruota tutto attorno a Messi.
0: Vediamo, c'è tempo, è lungo il mondiale quest'anno, è lungo, sarà anche usurante. Ti abbraccio, grazie.
4: Buona giornata.
0: Ti abbraccio. Visto, abbiamo regalato Gaetano, poi adesso il Cagliari vuole 20 milioni, ce lo scrive Salvatore. Domenico, la mattina la nostra Red Bull di dolcezza, che carino, Enzo, ti ringrazio. Quando arriva Allegri, la falegnameria di Casorio, ragazzi, ve l'ho detto, è un argomento che in questo momento non voglio neanche più trattare, cioè, nel senso che quando arriverà la risoluzione col Milan, ecco, ci sarà il tweet del presidente, che in tutto questo dovrebbe essere di ritorno veramente nella giornata di oggi o massimo domani, torna dall'America, insomma, ne sapremo qualcosa di più. Amico mio, buon caffè a tutti gli amici del bar dello sport, grande Domenico vuole a tutte e due in nazionale, sia a Conte che a Mancini. Conte lancia i giovani, Lello Russo? Non lo so, cioè tu dici, ma la Go vorrebbe lanciare i giovani, quindi la scelta di Conte non sarebbe una scelta in linea con quelle che sono le volontà del nuovo presidente del Federcalcio. Beh, un ragionamento abbastanza condivisibile. Vera la notizia di Sørloth insieme con Højlund, ovviamente. Guarda, devo dirti la verità, io devo capire, anzi chiedo anche a voi, 081 546 6873 per intervenire in diretta, cioè chiedo a voi, De Bruyne e Lukaku, lasciamo perdere l'ultima prestazione di De Bruyne e di Lukaku, cioè, che insomma, voglio dire, con l'Iran non è stata semplicissima, avevano pareggiato anche con l'Egitto, hanno la possibilità ovviamente di qualificarsi per il mondiale, perché l'ultima partita ce l'hanno con la Nuova Zelanda, se non sbaglio, e quindi insomma, in caso di successo, il Belgio si qualifica. Però insomma, io credo che il De Bruyne, Kevin De Bruyne, possa essere equiparato per Allegri a quello che era stato Modric nel Milan. Cioè, io credo che uno come Allegri rinunci molto difficilmente a un giocatore di qualità come KDB, come Kevin De Bruyne. La stessa cosa riguarda Lukaku, che lo ricordò, lo voleva quando era nella Juventus. Se insomma Lukaku sta meglio fisicamente, adesso in condizioni, cioè, per me ha sbagliato Rudy Garcia a metterlo dal primo minuto, cioè questo è l'errore, è l'errore di Rudy Garcia che lo mette a giocare dal primo minuto in campo. Allora, al momento i calciatori del Napoli cosa stanno facendo? Vacanze? Che ne so, Claudio, penso di sì, assolutamente sì. Finalmente la nazionale riparte con un colpo di spugna tutto azzerato, avanza il nuovo Mancini, Buffon, Chiellini, errare umanum est, perseverare è diabolico, ce lo scrive la nostra amica Emilia. Intanto vado da Luca in linea. Luca, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca, purtroppo sono d'accordo con l'ultimo messaggio.
0: Ah, il fatto
2: eletto.
0: Di Buffon, Mancini, Chiellini.
2: Ma no, non per loro personalmente, ma per il fatto che cioè, ci voleva un cambio, ma anche loro con che faccia si ripresentano? Cioè chi ha fallito in questi anni con che faccia si ripresenta? Vabbè, lasciamo stare. Io volevo aprire il dibattito, no, su Lukaku e De Bruyne.
0: Sì, mi interessa.
2: Gianlu, secondo me gestiti bene possono dare tanto al Napoli. Io ho visto De Bruyne fare sbagliare qualcosina all'ultima partita,
0: sì,
2: però
0: certo.
2: Ha fatto 2-3 giocate veramente, penso che in Serie A ancora degno di fare la differenza quando sta bene. Però bisogna far crescere i giovani alle spalle. Cioè De Bruyne dobbiamo accettare la staffetta, cioè lui deve accettare la staffetta di Vergara e farlo crescere insieme a lui, e Lukaku deve accettare un ruolo più da leader e entrare negli ultimi minuti quando abbiamo bisogno di gestire palla o magari di tentare una rimonta. E lui ci ha dimostrato qua anche a Verona, ma anche nella penultima partita col Belgio, che fisicamente
0: sì, il discorso ovviamente caro Luca, che sbaglia per me, ripeto una mia valutazione, sbaglia,
2: no,
0: ovviamente
2: primo minuto non può mai
0: e come fa a giocare da primo Luca? Ha giocato 43 minuti una stagione intera, giocare 90 minuti una partita del mondiale mi pare
2: facevano
0: che sia
2: 45 gradi dove hanno giocato,
0: non lo so, ma alcuni mi dicono di meno, ma non è questo il punto,
2: orario pazzesco, quindi l'intensità è alta nei mondiali. Quindi bisogna gestirli, i giocatori bisogna gestirli, e in questo spero in Allegri, quello che non abbiamo visto purtroppo l'anno scorso, una gestione diversa dei calciatori con un minutaggio diciamo basato anche sulla loro età e sul loro momento fisico e far crescere i giovani dietro, questo è quello che secondo me bisogna fare.
0: Va bene, grazie. Luchino, grazie. No, apriamolo sto discorso. Io voglio anche allargarlo al discorso di Meret, perché voglio dire c'è anche il discorso del portiere, che secondo me è molto interessante. Il Napoli, sapete che ha Meret in scadenza, Milinkovic, Savic, e sembra, io carta leggo, non ho avuto il piacere ancora di parlare con Allegri, quindi non so dirvi il suo pensiero, che Milinkovic, Savic possa essere considerato in uscita. E quindi con Meret, che però ha ancora un anno di scadenza, dovrebbe fare un rinnovo, e il Napoli punterebbe, al di là di quello che è stato il portiere della Repubblica Ceca Kovar, c'è anche la questione di Vicario, che ha anche un interesse su in porta. Infatti ci scrive Riccardo, ci dice: Meret alla linea 4 della difesa con Di Lorenzo, Raccamani, Ghila e Gutierrez, a centrocampo Rabiot, Lobotka e McTominay, occhio a Lobotka che la Juve insiste, che Spalletti che lo vorrebbe, per finire Calaini, Olind e Alei Begovic, e tanta roba, considerando che due esterni attaccano, non lo ricordo, gol e assist, vediamo Riccardo, è ancora molto presto. Che facciamo, Nellino, vuoi andare prima in pubblicità? Sì, allora facciamo così, Guido, siccome la pubblicità dura veramente 60 secondi e tu sei in linea e voglio parlare con te a lungo, Guido, anzi fammi capire se si è svegliato anche il tuo nipotino, andiamo in pubblicità, torniamo subito con il bar dello sport, c'è Guido che ci deve raccontare di chi vincerà la classifica dei capocannonieri del mondiale, a tra poco.
5: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco. Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45€. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99€.
7: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
7: Déco, la tua scelta quotidiana.
8: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Ci decidiamo, ho sbagliato io. Tellino Iorio, ti chiedo scusa, Tellino Iorio, ho sbagliato io, ho premuto il tasto in ritardo del nostro microfono. Amici del Bar dello Sport, di nuovo in diretta con voi, pronti per i vostri interventi telefonici. Le discussioni oggi vanno ovviamente su questa pensiero del mercato del Napoli. Resterà Kevin De Bruyne, resterà Lukaku, li vorrà ancora Allegri nella rosa del Napoli? Chi sarà il nuovo portiere? Arriveranno Ghila, Kalaili, andranno Lucca, eventualmente Rafa Marin alla Lazio? Insomma, cosa farà Anghissa, cosa farà Lobotto? Io credo, non vorrei essere, vi assicuro, nei panni di Manna, che gli aspetta un mercato di una complessità, di un lavoro immane, quindi su questo dobbiamo essere onesti. 081 546 6873 per intervenire in diretta. Abbiamo Guido, c'è anche la signora Imma che ci viene a trovare, la nostra Rosaria Porcaro, la nostra attrice che si finge di chiamarsi Imma ma in effetti è lei. E poi 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Antonio Laurentino ci scrive che in Argentina e Austria hanno dato più bandiere per Maradona che per Messi, ma ieri, lo ricordiamo, l'abbiamo anche festeggiato qui in radio al Bar dello Sport, era una giornata speciale per Diego Maradona, che erano i 40 anni dal gol del secolo. Rispondo all'amico amabile che polemicamente dice: non ti piacciono gli attacchi col barbatrucco, quindi non li leggi. Sbagli, ovviamente. Per il centenario, scrivi De Laurentiis, non si smentisce, disprezza Napoli e la sua storia, meno male che ci sono i ragazzi delle curve, il 31 luglio tutti a piazza per il Biscito. Ne abbiamo parlato di questa festa dei tifosi, dei quali siamo in grande attesa, sarà una cosa meravigliosa. Mi dispiace quando qualcuno non legge i centinaia di messaggi che immediatamente dice: non ti piacciono gli attacchi. Beh, insomma, dopo 8 anni di trasmissione dovreste conoscermi, caro amabile. Chicco, che saluto sempre con grande affetto. Posso salutare Ignazio? Ignazio Cimanchi, sapete che Ignazio ci ha chiesto, ha avuto un lutto in famiglia, il nostro grande Ignazio, ha detto il Torchio, ha avuto un lutto in famiglia, ci ha detto che ci richiama lui, ha vissuto dei giorni un po' particolari e quindi lo abbracciamo forte. Buon caffè, tanti saluti anche da Gianni Scotti, Curva B15, e fatemi andare dal mio amico Guido, che sta seguendo i mondiali ogni giorno insieme al nipotino Guido Junior. Guido, come stai?
10: Bene, buongiorno Gianluca.
0: Buongiorno.
10: Forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre, grazie.
10: Un saluto a Sofia, Giorgia, a Felice, Antonio, anche se non lo sento, sì, e ci faccio sempre
0: bravo,
10: i miei saluti.
0: Bravo, bravo.
10: E
0: bravo.
10: Poi a tutti quelli che stanno male, che ci chiamano.
0: Sì.
10: Abbassa, speriamo che va tutto bene.
0: Abbassa un po' il volume della radio, perché sennò abbiamo il ritorno del televisore. Sta dormendo il tuo nipotino?
10: No, perché la mamma è di festa, loro se ne vanno al mare.
0: Ah, sono andati a mare.
10: La mamma adesso si sta svegliando.
0: Ancora
10: si deve... colazione, vanno a mare.
0: Si deve ancora svegliare? Vabbè.
10: Al cantone, alla Marina del Cantone.
0: Marina del Cantone, posto bellissimo. La Marina
10: allo Scoglio, il famoso ristorante Lo Scoglio.
0: No, vabbè, non facciamo pubblicità. Guido,
10: ma
0: tu vai a mare pure tu?
10: Prima io sono andato a mare. Andato a mare, però adesso non ci vado più perché mi scorci di andare
0: hai ragione.
10: Io ci voglio dire che sto meglio a mare che non a terra. Quando andavo a mare.
0: Ma secondo te, Guido, dall'alto della tua esperienza, qual è l'attaccante più forte di questo mondiale che segnano tutti?
10: Tu lo sai. Questo mondiale ce ne sono un paio. Messi a parte. Messi è a parte, perché lui è al di sopra
0: cioè,
10: di tutti.
0: Il più forte è Messi, dici tu, il più forte è Messi.
10: Sì, il più forte è Messi. E poi ci sei Hollande, ci sta Mbappé.
0: Hollande.
10: E questi giovani che stanno uscendo adesso.
0: E Kane, anche Kane.
10: Anche Kane. Non è più opportunista che
0: è. È vero.
10: Più opportunista. Invece Messi va al centrocampo, fa l'azione.
0: È vero, partecipa.
10: È il più forte di tutti.
0: Chi vincerà?
10: Ronaldo è meglio che a prendersi il capullo.
0: Ronaldo è lo sconfitto di questo mondiale. Va bene, Guido.
10: Quanto riguarda De Bruyne è l'uguale.
0: Ah, sì, dimmi.
10: Se loro accettano di far parte di questo grandissimo gruppo che è in Napoli, questa meravigliosa città, è tutta la Campania, devono accettare. che loro possono entrare al secondo tempo, 15 minuti, 20 minuti, a prima, al secondo, però devono sposare la
0: loro... La causa azzurra, devono sposare la causa azzurra. Però, scusami, possono giocatori...
10: Non deve uscire con il muso sotto.
0: Il muso non devono mettere... Ma quello è Allegri col corto muso.
10: Quando escono, sì. Oppure quando entra a 20 minuti alla fine.
0: Sì, però voglio dire...
10: Lukaku si entra a 10 minuti alla fine.
0: Ma non ti devi arrabbiare qui. Non ti devi arrabbiare. Sì, Guido, ma non ti devi arrabbiare. Cioè, voglio dirti che possiamo tenere due giocatori con un ingaggio di 6 milioni che entrano 10 minuti.
10: Che non accettano chi fa parte di questo gruppo e fanno da scuola ai giovani.
0: I giovani. Va bene.
10: E prende con le mani, cioè si pigliano con le mani, ci vogliono fare
0: a ma vincere. Pensa De Bruyne. Pensa De Bruyne che dice vicino a un giovane a ma vincere. E sarebbe bene. Ciao Guido!
10: Uno che entra al secondo tempo.
0: Devono.
10: La causa.
0: Ti aspetto domani. Ciao Guido.
10: Okay, ciao, bella. Forza Napoli.
0: Forza Napoli. Lukaku e De Bruyne vanno venduti, ci dice Gaetano da Pomezia. Dopo quello hanno fatto e detto, perché che hanno detto? Certo, gli argentini prima Maradona, poi Messi, che fortuna, Mario da Casoria. Ma sto guaglione rompe sempre mio padre, guaglio uscite che l'aria è dolce. Avvocato e Forza Napoli, ieri l'arbitro ha dimenticato i cartellini per l'Argentina. Ricordiamo che la voce di Dadà è quella di Calaiò, Giovanni da Sciusciano. Allora, ciao Gianluca, puoi anche censurare, ma se Messi arriva già in finale solo per noi, purtroppo a Napoli Diego sarà il migliore. Onestamente, dalla sua storia più lunga come atleta, non merita Raffaele Dal Vomero. Se dici che Messi vince un altro mondiale, ma non è così, ragazzi, non è così. Buongiorno Carmela, ieri sera Messi che gol. Carmela, sì, ho visto che gol. Gentilmente puoi fare una comunicazione al popolo, il 31 luglio venite tutti in massa alla festa organizzata per il centenario del Napoli, organizzata dagli tifosi, lo leggi per favore? Ma come, non lo faccio volentieri. Cari amici, ne abbiamo già parlato anche ieri. C'è la nostra Imma, che piacere, come stai?
11: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Stiamo bene, Imma? Io sai che non è che sorrido per quello che dici, perché non avendo il piacere di conoscerti, di vederti, immagino la Rosalia Porcaro che parla con la tua voce, quindi mi sento.
11: Va bene, manderò allora qualche foto per dire questa cosa, va bene?
0: Va bene, Imma, come no, con grande piacere, quindi salutiamo. Imma, tu hai seguito il mondiale?
11: Sinceramente no, perché non ci sono stata.
0: Dove sei stata, Imma, ieri?
11: A mare.
0: Ah, bravo. Dove sei andata a mare, Imma?
11: A Gaeta.
0: Ah, bello, ma hai fatto Formia, a Gaeta, sera, poco cosa?
11: Formia, a Gaeta, perché essendo che mio marito lavora là,
0: sì, hai approfittato. Hai approfittato, giustamente, sì. Hai fatto lavoro e famiglia. Brava, sì. Imma.
11: Stamattina posso fare dei saluti, se no al mio paese poi mi si riassono male.
0: Quando resta al mio paese. Certo, prego Imma. Vai.
11: Il club SFAC di San Felice a Cancello, sì? E il club SMAV di Santa Maria Vico.
0: Ah, tutto il casertano, diciamo così.
11: Sì.
0: Santa Maria Vico.
11: Poi saluto, sì, Domenico, il signor Felice. Come? Il signor Antonio.
0: Certo.
11: Il signore che ha chiamato poco fa, non ricordo il nome. Vabbè, comunque a tutti i tifosi del Napoli.
0: Tutti i tifosi del Napoli.
11: A lei in particolare, perché è dolcissimo.
0: Grazie Imma, sei molto carina, ti ringrazio di cuore. Mi fai arrossire.
11: Grazie a lei.
0: Grazie Imma. Grazie,
11: ci vediamo domani.
0: A domani, come fa domenica?
11: E sempre Forza Napoli.
0: Sempre Forza Napoli, a domani.
11: A domani.
0: Mi dispiace tantissimo per il giocatore che stanno arrivando Calaili. Beh, insomma, questa questione del Calaili israeliano, le offese sul web, insomma, Maurizio da Bologna. E poi la trattativa, dottore, va via Lukaku e De Bruyne con 25 milioni lordi che risparmiamo, prendiamo Ceballos e Vlahovic, abbiamo bisogno di gol. Hojlund più di 12-13 gol al campionato non li fa, ci scrive Gianni questo. Beh, insomma,

0: Mimmo, una cosa però non ho capito, eh. Cioè, se si può dire l'Italia agli italiani, perché non si può dire a Ciuciaira tu sì?
1: Perché sono due cose?
2: Ma che sì? È un'altra cosa,
3: ma sarebbe l'Italia agli italiani, non l'Italia agli italiani. Questo diciamo, stava sicuramente nel gruppo del secondo Vannacci,
2: Ah, pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
4: Ah, belli, buongiorno, Antonio da Roma.
2: Ciao, oh, Antonio.
3: Come stai?
4: Marco, auguri.
2: Grazie.
4: Tanti auguri.
2: Grazie.
4: Però sa, capito, Vannacci, A, B. A me mai non mi sa la sezione H, ma lo dico veramente.
2: Sì, ma pure a me.
3: Cioè, nella sezione muta ti avevano messi. Oh.
4: Comunque, raga, a parte questa cosa esisteva prima, pure a Napoli sto parlando, quando andavo a scuola media, andavo lì a Via Terracina all'Augusto, no, all'Augusto Riga che è superiore, e c'era questa cosa alla sezione A, la sezione B erano quelli che uscivano fuori dall'elementare con dei voti più alti e quindi venivano messi lì, e io modestamente il mio compito l'ho fatto alla scuola elementare, ma non mi sa la sezione H. Io non lo so il motivo, se è una questione di...
2: No, io non lo so se è discriminatorio o meno, però io per esempio da alunno quando andavo a scuola avrei avuto bisogno di qualcuno che mi seguisse un pochettino di più, perché avevo delle basi proprio scadenti. Infatti mio padre e mia mamma spendevano un sacco di soldi di ripetizione perché avevo delle basi che non andavano bene, cioè come la grammatica, oppure che ti devo dire le basi di matematica non tenevo. Giustamente a scuola non c'è il tempo per recuperare, dovevo pagare io di tasca, però giustamente stando in una classe dove si spiegano meglio delle cose, naturalmente mettendo a uno che te ne riesce, chi chatti
3: che c'entra, che
2: ci
3: sono gli ignorantoni tra chiattili,
2: esagerati, tutta una che mi ha fatto a fare una campanata, mi ha fatto un filone, ma invece no, andava a scuola,
3: però posso dirti
2: una fatto un spaniello fra ha fatto uno spaniello e vedete un pornografico invece mette un po' sul libro di storia, invece un chiattillo si metteva sul libro di storia,
4: però un'etichetta così te la mettono addosso, scusate,
2: in che senso?
3: Sì, però posso dire una cosa.
2: Beh, dino l'etichetta, ma non sai neanche verbe, ma però.
3: Faccio un esempio, però, scusami, cioè, per esempio, Rosario, ok, ci ha raccontato spesso che tu a scuola non andavi bene, hai appena detto che magari un'attenzione in più avrebbe fatto.
2: Ne ho spesi i soldi di professori di ripetizione.
3: Però io credo che forse anche con i professori con le lezioni private, con te è stato l'approccio sbagliato, cioè tu forse non è che avevi un problema di intelligenza o di apprendimento.
2: Proprio problema

0: Lupavage alla fine.
1: No, c'avevi un problema probabilmente di immedesimazione nel sistema scolastico, il fatto di stare lì seduto.
0: No, ho fatto le scuole elementari e medie male, quindi non avevo le basi. Quando andate alle superiori, giustamente alle superiori non si fermano a spiegarti
1: e siamo d'accordo.
0: Certe cose vanno avanti, no? Perché tu già le devi saper fare. Naturalmente, facendo male elementari e medie, mi trovavo con chi stava più avanti di me, giustamente. Quelli che andavano, quelli là che andavano più avanti. Naturalmente, se tu stavi indietro nella stessa classe, continuavano ad andare indietro. Mo, lasciando sa, un discorso fa vannacci, perché noi siamo contro a prescindere, però. Insomma, bisognerebbe riformare un po' la scuola anche per cautelare.
1: Ma non è essere contro
0: male
1: a prescindere, lui c'entra un punto, cioè ha colpito un problema italiano, cioè il sistema
0: scolastico.
1: Capì,
0: ragazzi, mi vanno.
1: Questo è bravo.
0: Questo mi sale.
1: Perché fa ste piazzate, è normale.
0: Questo mi sale.
1: Il discorso è che.
0: Questo mi sale, non è che fa come fa gli altri, che non parla. Chi non parla, capisci? A me mi sale.
1: Però se permetti, a me mi sembra veramente.
0: Me sale purissimo,
1: sì, sì,
0: mi
1: sa, scarica barile,
0: mi sale, mi sale tutti chi.
1: Me sale.
0: Mi metto purissimo, mi sale.
1: Me sale o mi sale?
0: Non lo so.
2: Sono stronzo.
0: Perché all'inizio dicono tutti così. Oh, quando sale, metto un sale, cioè capito? Non lo so.
1: Sono stronzo.
0: Vabbè.
1: Ci fermiamo un attimo, ragazzi, che c'è Fulminacci e poi torniamo a parlare con voi qui, Yes and Quiz Kiss, fino alle 12.

0: CCF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Burberry, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Tame Impala e Jenny con Dracula qui su Kiss Kiss Napoli, ed è volata questa prima ora analizzando un po' il sistema scolastico italiano. C'è chi dice: buongiorno ragazzi, il problema non è chi più avanti e chi più indietro, il problema è chi ha voglia o no. E chi non ha voglia non studia nemmeno nelle seconde classi. I ragazzi prendono consapevolezza quando bocciano. Andrebbe fatta una promozione ogni bimestre, secondo me. Saluti da Denis.
1: Ma vanno seguito più questi ragazzi qua, questi qua che non hanno voglia, bisogna fargli venire alla voglia. Io ero uno che non aveva voglia, sono uno che ha fatto un mese di filoni per sacane. Tornai in classe, non conoscevo mai chi c'è il professore, né loro sapevano a me, né sapeva a loro, cioè perché non avevo voglia, no? Allora bisogna far venire la voglia ai bambini. Allora, esatto. allora cosa mettiamo a scuola? Un po' più di ciuccia, non lo so.
0: Qualcosa. Non ho capito. Hai lanciato qualcosa una proposta, possa, ma non si è sentito.
1: Qualcosa che possa attirare il ragazzo, hai capito? Sì. Qualcosa che possa attirare, hai capito?
0: E questa qua della...
1: Come fare?
0: L'Italia agli italiani la vogliamo commentare davvero o sorvoliamo? Facciamo finta di niente.
1: Ma chi intende l'Italia agli italiani?
0: No, perché il sistema scolastico italiano prevede un'inclusione...
1: E beh, facesse una cosa, mi sa più Zimbabwe.
0: No, dico...
1: Io ho cominciato a sbarcare tutti gli italiani in Zimbabwe.
0: Un ragazzino straniero...
1: Io volevo sapere, no? Mannacci... sulle coste italiane arrivassero barche ma piene di brasiliane ventenni, tutte in berizoma, voglio vedere se questo razzismo ci sarebbe o meno.
0: Vabbè. Senza permesso di soggiorno, devi specificare. Senza documenti,
1: senza niente,
0: senza motivi. Vabbè, per venire qua
1: e ti arrivano tutte queste
0: arrivano cantando,
1: voglio vedere
0: chi ha fatto, chi ha detto al generale
1: è
0: pur sempre un generale. Forse, no, è ancora generale. Questa cosa non l'ho capito, ragazzi.
1: Certo, se sono morto generale. Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Eccolo.
2: Salve, sono Lucio dalla Svizzera.
1: Ciao Lucio, com'è in Svizzera la scuola?
2: Rosario, ciao Marco. Io ti seguo sempre, ma è da parecchio che non vi ho telefonato. L'ultima telefonata la feci proprio riguardo la scuola, se vi ricordate.
1: E quindi insomma ritorniamo
2: del cambiamento, cioè di dividere i ragazzi. Io vivo qui in Svizzera da circa 40 anni
1: e quindi?
2: I miei figli hanno fatto la scuola qui e si sono trovati benissimo, e io vedo un sistema scolastico molto più migliore da quello italiano, perché anche se sono divisi in A, diciamo, io adesso dico A, B e C per far capire meglio, no? Quelli che vanno nell'A, lavori manuali, se hanno, se portano la, cioè, meritocrazia, se portano i voti, loro possono passare anche, andare avanti. Per esempio mio figlio ha fatto l'elettricista, però lui sta studiando ancora come progettista e può andare pure all'università come perito industriale.
0: Però perdonami, io credo che ci sia una differenza sostanziale proprio nel sistema scolastico lì. Cioè io da quello che percepisco dal ragionamento di Vannacci è il sistema scolastico italiano resta così, solo che noi andiamo a fare come si faceva una volta. A un certo punto, in un certo momento, poi ci spiegherà come, si fa la valutazione dei ragazzi, quelli più meritevoli stanno in una classe, quelli meno meritevoli li mettiamo in un'altra sezione.
2: Sì.
0: Non credo che funzioni così lì.
2: No, sì, è così.
1: Non ci va a convincere, Mario. Non è che li sto discriminando, li sto mettendo da parte. No, in una classe vengono seguiti meglio, capisco qual è il discorso. Che sto dicendo? Non può capire.
2: Dopo le elementari, loro in base ai voti vengono divisi, ma non è che vengono bocciati, solo che fanno quelli che hanno voti più alti vanno alla C, quelli che hanno i voti medi vanno alla B e quelli che hanno i voti più bassi vanno alla A. Però di lì loro hanno sempre la possibilità di passare avanti, ma devono dimostrare. Adesso ti voglio fare un esempio, no? Mio figlio per esempio è andato alla C, andava molto bene, ha studiato per avvocato, dopo è andato all'università e tutto. Un amico suo, figlio di un dottore, all'elementare, non portava i voti bene, è andata là, ha fatto piastrellista. Questo succede in Italia? No.
0: Sì, ma questo passaggio di sezioni lì come funziona? Tra quando passi dalle elementari alle medie o stesso nel corso delle medie o delle elementari?
2: No, dalle elementari alle medie.
0: Quindi poi tipo se capita in una classe lì che poi un ragazzo rende meno di quello che sembrava, che succede?
2: Allora, che succede? Che per esempio, allora, dopo ci sono tre medie, A, B e C, come ho detto, no?
0: Sì.
2: Quello che ha i voti da 9 a 10 va alla C. Quello che c'ha dai.
1: L'anno dopo viene nell'altra classe.
0: Viene smistato. Ma no, per un fatto, ma no, per anno, però,
1: ma no, perché io voglio discriminare, perché va a recuperare in un'altra classe dove viene sì. altri mezzi. Vabbè.
2: Pensate che dopo le classi sono. Equilibrate,
0: ok, che, no, ma è chiaro.
2: Equilibrate, ecco, capito?
1: Vabbè, ma vuole che ragionare. No.
0: No, perché dovresti.
1: No, non c'è.
0: No, come ha detto l'amico. Come ha detto l'amico.
1: Cancello sta telefono. Per cortesia.
0: È bellissima questa telefonata.
1: Per cortesia, ha detto. No.
0: Ci deve spiegare.
1: No.
0: Ci deve spiegare come lo vuole applicare.
1: C'ha da semplice,
0: vannaggia. Spiegare.
1: Appunto. Belle buone.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. È stato ucciso con un vero e proprio agguato sotto la sua abitazione Lorenzo Spasiano, 21 anni, incensurato, assassinato nella notte a Miano. Il giovane si trovava in via Caprera sotto casa quando uno sconosciuto l'avrebbe raggiunto esplodendo un solo colpo al torace da distanza ravvicinata. Trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, il 21enne è morto poco dopo il ricovero. Le modalità di esecuzione fa pensare a un agguato di camorra, ma Spasiano era un operaio edile ed era estraneo a contesti criminali. L'ipotesi seguita dagli inquirenti è quella di una lite personale maturata semmai con un malavitoso della zona. Sotto esame anche un litigio scoppiato qualche settimana fa nel corso di una partita di calcetto. Si scava nel passato del ragazzo e delle sue frequentazioni. Decisive potrebbero risultare le immagini di video sorveglianza nella zona per identificare l'aggressore. Nella notte appena trascorso si è verificato un significativo blackout in Corso Umberto a causa della prolungata e violenta ondata di calore che si è abbattuta da qualche giorno nella città metropolitana di Napoli. Il fenomeno ha generato danni importanti alla rete elettrica di distribuzione. Sul posto da subito il dirigente e i tecnici dell'area infrastrutture stradali e tecnologiche del Comune di Napoli, nonché il gestore della rete. Al momento si registrano ancora circa 300 utenze prive di energia elettrica e i tecnici sono al lavoro per ridurre al minimo i tempi di servizio. Ancora cronaca, tragedia a Lauro in provincia di Avellino, dove Cristian Romano di appena 10 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una Jeep mentre era in sella ad una mini moto sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano. Il bambino è stato trasportato in eliambulanza nell'ospedale Moscati di Avellino, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. I carabinieri della stazione di Lettere insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2:30 della scorsa notte lungo via provinciale per l'incendio di due automobili, un Audi A3 e una Hyundai Kona. La prima vettura è andata completamente distrutta, mentre la seconda ha riportato danni parziali. Non si esclude la natura dolosa del rogo. Le indagini sono affidate ai militari dell'arma che si avvarranno della relazione tecnica dei vigili del fuoco. Chiudiamo con lo sport. Aurelio De Laurentiis è atteso domani in Italia e cresce l'attesa per la firma di Massimiliano Allegri, pronto a legarsi al Napoli con un contratto triennale. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare con il consueto messaggio del presidente azzurro, mentre la presentazione del nuovo allenatore potrebbe avvenire nel corso del ritiro di Di Maro. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, adesso linea al meteo.
1: Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di radio Kiss Kiss Napoli. L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche nei prossimi giorni manterrà generale stabilità con tempo generalmente soleggiato e con clima caldo. Anche sulla campagna in queste ore sole, ma durante il pomeriggio qualche breve temporale si formerà sulla zona montuosa, l'Appennino campano, e non escludiamo qualche isolata cela temporalesca possa estendersi anche all'area costiera, soprattutto la zona del Cileto. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: bisogna dirlo, mi sa cane, abbocchiamo come proprio abbocchiamo facile.
1: Ma
0: proprio,
1: come fai a non abbocchiare?
0: Ci buttano l'amo e noi abbocchiamo facile proprio. Però c'è da dire che in Italia ci sono delle cose, no? Per esempio, se ti dico, in Italia esiste una spiaggia nella civilissima Trieste. Sì. È una città, non dico moderna, ma modernissima. Trieste, una città moderna e roba varia. Esiste una spiaggia separata per uomini e donne. Praticamente questa spiaggia ha un muro bello alto, neanche trasparente, tra una parte dove stanno tutte donne e una parte dove stanno tutti maschi. Allora, spiaggia separata per uomini e donne a Trieste, una turista sconfina nella zona vietata e litiga con tutti, che dice: ma che cazzo, vivete nel Medioevo? Dice la turista. C'è un posto a Trieste, per farvi capire, insomma, è anche, hanno anche un orgoglio su questa cosa. C'è un posto a Trieste che assomiglia, non assomiglia a nessun altro stabilimento balneare in Europa. Si chiama Alla Lanterna, ma i triestini la chiamano da sempre Pedosin. Biglietto d'ingresso 1,20 euro, 1,20 euro. Gestisce il comune questa spiaggia, quindi è ancora più grave, perché ne manca privato. Dicevo, privato può fare quello che vuoi, questo è comunale, gestita dal comune, è una con una caratteristica una nel suo genere. Un lato del muro divide lo stabilimento in due settori, uno per gli uomini, uno per le donne. Solo in acqua, nel punto in cui il muro finisce, è possibile incontrarsi.
1: Gli anni 60, per i 50, quando è?
0: Una tradizione antica, gelosamente custodita dai triestini, che per molti visitatori è una sorpresa tutt'altro che gradita. I triestini ci hanno la risposta dei triestini qual è? Infatti la turista dice: vergognatevi, questo ma che siate nel Medioevo, ma come che sa davvero che non sa davvero. Nel giro di poche ore sui social è esplosa la polemica, con i triestini compatti a difesa del loro stabilimento. Molti hanno risposto con orgoglio alle accuse di sessismo, rivendicando il valore storico e identitario del Pedosin, che sarebbe questo tipo. Particolarmente condiviso un post che metteva a confronto la separazione delle spiagge di Trieste con quella praticata in alcuni paesi musulmani. Sapete che i musulmani dividono, no? Le donne da una parte e i maschi dall'altra. Qui è tradizione liberamente scelta, lì è imposizione, dicono. Là, non è vero, perché là pure insomma le donne sono volontariamente che si mettono da una parte, perché erano fatte mentalità, non è che c'è sta qualcuno con il fucile che dice che li separa.
1: No, invece pare che si separano volutamente, ma è una cosa che arriva dall'impero austro-ungarico nel 1903, è stata inaugurata questa spiaggia.
0: Quindi chi ci meravigliamo, viviamo. Se vi dicevo che nella civilissima Trieste c'era una spiaggia del genere e i triestini la difendono con i denti, dicendo è una tradizione, quindi gli uomini dalla parte, capo voglio dire, tu maschio, chi scinna a fango a spiaggia per vedere un altro maschio? Cioè, la Rattusamma, dove sta più? Va bene.
1: O forse preferiscono girarsi e vederle in acqua tutte quante dal lato, da quel lato lì là.
0: Chi lo sa, quindi succede anche questo in Italia, quindi non ci meravigliamo.
1: Ai triestini piace.
0: La mentalità in Italia è di destra, mi sa, te fa capace.
1: Beh, abbiamo purtroppo molte scorie che serpeggiano.
2: Pronto?
0: Buongiorno, salve.
2: Ciao, buongiorno, come state?
0: Tutto bene, tu?
1: Si vivaccia. Aspetta, Bonifacio?
2: No, Peppe.
0: Ciao, Peppe.
2: Quando non mi hanno messo direttamente in diretta senza chiedermi il nome.
1: No, scusami, prego. Avevi un tono simile a Bonifacio, un po' che lo penso, allora pensavo fosse lui, scusami.
2: No, fortunatamente mi hanno chiamato solo Giuseppe, non Bonifacio.
0: Vai.
2: Senti, allora ragazzi, per quanto riguarda la scuola, è interessante la notizia di Trieste e penso che le tradizioni siano importanti, quindi sono contento che i triestini se la difendano, perché comunque è una cosa che loro evidentemente porteranno avanti da secoli.
0: La reputo abbastanza grave, perché è comunale la spiaggia.
2: Ho capito, ma è appunto perché è comunale, il comune difende una tradizione. Vabbè. Se la turista non ci vuole andare, ma sull'altra spiaggia dove stanno uomini e donne.
1: Però sai qual è il discorso? Che ok, è la tradizione, però la tradizione è perché il muro serviva al decoro pubblico, cioè a questa mentalità dell'epoca, Marco, del decoro pubblico.
2: Io ho capito, Marco, ma è una tradizione.
0: Vabbè, che in costume faccia schifo, che non sono
1: delle tradizioni.
0: No, non vado discriminato, ragazzi, dimmi.
2: Sono altre 100 spiagge, tu puoi andare in una spiaggia dove entrano maschi e femmine e stai in
0: questo. Vabbè, è opinabile. Per
2: quanto riguarda la scuola, ragazzi, io voglio dire una cosa: noi avevamo un sistema scolastico fino alla fine del secolo scorso che come funzionava abbastanza bene, avevamo la percentuale di laureati rispetto agli iscritti più bassa d'Europa. Ve lo dico perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Poi è successa una cosa, non so se qualcuno di voi si ricorda, forse più Rosario, però Rosario è più grande di me, Marco è più piccolo, quindi non credo che ci sia.
1: Diciamo che tu stai in mezzo a noi, fondamentalmente.
2: Sì, è successo i crediti, se vi ricordate.
1: Sì, come no.
2: La Comunità Europea iniziò a dire sempre la Comunità Europea, perché i danni sono tutti della Comunità Europea, disse che in Italia c'erano pochi laureati, 7 su 100, perché il medico deve dire, ti prescrive che ti dovevi laureare. Allora i 7 su 100 sono pochi, perché in Germania si laureava il 40% della popolazione. Non è vero, i laureati in Germania erano tutti quelli che facevano i corsi di specializzazione per fare gli operai in Mercedes, BMW e Audi, e loro li ritenevano al pari dei laureati avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ma non erano laureati in quel senso, perché erano alla fine operai specializzati. Quindi per portarci allo stesso livello della Commissione, della Comunità Europea e dei Paesi membri, hanno deciso di mettere i crediti. Io mi ricordo che studiavo sui tomi di 1800, 2000, 2500 pagine negli anni 90, poi quando entrò la riforma, mi pare che si chiamasse Berlinguer, dell'allora ministro, che poi fu fatta col governo Berlinguer e entrò poi col governo successivo, furono addirittura rifatti tutti i tomi dai professori, perché ogni credito valeva massimo 50 pagine, quindi un esame di diritto privato, faccio esempio che io ho studiato su 1800 pagine, che valeva 12 crediti, doveva diventare di massimo 600 pagine, e da lì è nata la... Allora, se tu inizi e poi sono nate le università private, e poi sono nati i corsi privati, e poi sono nati...
1: Però sul discorso dei crediti...
0: Ma non ha proprio più valore la laurea, cioè figurati.
1: Scusami, sul discorso dei crediti non era anche quel fatto, scusami, che tu facendo delle attività extra universitario che ti possono conferire dei crediti e ti facevano...
2: Esatto, il poliziotto per esempio si parte avvantaggiato rispetto allo studente, perché essendo poliziotto lui ha già dei crediti come studente. Cioè questo per me è una cosa, ragazzi, abbiate bontà, è un'allucinazione. Che
0: no, ma vedo mio figlio che studia, cioè,
1: vabbè, ma tutto
0: pare
1: questo...
0: uno sport, pare, cioè faccio l'esame che tiene 3 crediti, quello che tiene 4 crediti, e c'è uno sport che è altro. Sì.
2: Quando invece tu mi parli della Svizzera, del sistema svizzero, è un sistema ottimo, perché mi diceva l'amico di prima che parlava, che il figlio del primario, se non andava bene a scuola, lo mandavano nella classe dell'operaio.
0: Vuol
2: dire che quella è meritocrazia.
1: Ma quindi io non ho capito una cosa, però scusami, tu sei a favore o a sfavore dell'idea di Vannacci?
2: No, ma io per me la meritocrazia, ragazzi, a scuola è tutto. Cioè io vi faccio un altro esempio, io ho una nipote che ha fatto il quarto anno di college in America e poi si è voluta diplomare il quinto anno là, perché c'era un accordo, diciamo, tra scuole americana e italiana. Allora là in America, vi faccio un esempio banale, in Italia tu l'8 in una scuola può valere 5 in un'altra e 10 in un'altra, perché si fa la valutazione su quello che i ragazzi fanno in quel contesto. In America invece a me non piace la X, la risposta multipla, una cosa che ho sempre odiato, perché secondo me può essere anche molto fortunosa come risposta. Però intanto in America invece, in tutte le scuole americane, tutte 50 state, hanno lo stesso test in tutte le università, l'università e giurisprudenza è lo stesso test. Allora se a Yale uno risponde 100 su 100 e a...
1: E sì, ma stai parlando...
0: Fammi finire, dici. C'è un po' di democratica comunque.
2: La meritocrazia è generale, perché sullo stesso test in tutta l'università si vede chi è più bravo e chi è meno bravo.
0: Insomma, non mischiano tutte cose, va, invece noi mischiamo tutte cose.
1: Ma sono sistemi completamente diversi, il problema sta là.
2: Parlate con professori di tutte le scuole, non si fa la meritocrazia sul valore dello studente, ma sul contesto nel quale lo studente studente esprime la sua preparazione, e per me questo è assolutamente sbagliato, perché tu alla fine puoi trovare il mostro che sei una scuola dove naturalmente va e per quella che prende 10 però non viene valorizzato, e poi magari uno invece sì, vale 5, però è una scuola di ciucce e magari trova.
1: Ma mo io ero già a studiare secondo il tuo ragionamento.
0: Ma cioè, ignorante proprio. Scusa,
1: scusi,
0: questo è ignorante. Ma
1: trasferito.
0: È ignorante.
1: E mi stai confondendo, questo sì, quello no, quello forse, quello
0: sta
1: vabbè,
0: parlando
1: quello
0: di
1: no.
0: Me, sta parlando di meritocrazia. Noi primi ci lamentiamo che vogliamo la meritocrazia e poi mi scamma tutte cose.
2: La meritocrazia.
1: Vabbè, va, ci dobbiamo fermare.
0: Ci siamo fermati,
2: mamma che vanno a chiedere un piacere per un sur, ragazzi, stiamo non è.
0: Hai ragione, sì,
1: vabbè,
0: è così.
1: Quella è un'abitudine di casa nostra. Allora, siamo ormai a metà del 2026 ed esistono ancora spiagge divise in due per uomini e donne?
0: Sì, sì.
1: Ed è pure una spiaggia comunale?
0: Sì, sì.
1: E i triestini ne vanno anche fieri?
0: Sì, sì.
1: Putin mina!
3: Guarda, sai, c'è l'artista se stessero poco zitti, di me ne ha fatto un macello.
1: Vabbè, dai. Ignoranza. Hai espresso tanti concetti in poco tempo, dai, su, forza.
0: Ignoranza.
1: Sam Smith, grande canzone questa, ragazzi.

0: ho fatto una domanda poi ovviamente alla solita intelligenza artificiale.
1: No, te la c'è guai a te.
0: No, no, però
1: te la c'è guai. L'intelligenza ha delle aberrazioni, cioè ha delle allucinazioni, non dice sempre la verità.
0: No, no, ho fatto una domanda molto semplice, non ho chiesto una verità. Ho chiesto come mai piace così tanto questa spiaggia ai triestini. E la risposta è interessante, perché dice che molti amano la libertà assoluta e l'assenza di giudizio, perché la separazione dei sessi elimina completamente il desiderio di apparire. Le donne in particolare apprezzano la libertà di prendere il sole senza lo sguardo degli uomini.
1: Fammi capire, UFO triestino apprezza la cosa, lo fanno i musulmani su dittatori.
0: Sto dicendo che c'hanno ragione.
1: Allora,
0: sto spiegando.
1: Quindi che stai dicendo?
0: Sto spiegando.
1: Hanno tolto, mi sa che.
0: No, sto dicendo.
1: Hanno tolto.
0: Sì, ma facendo la domanda.
1: Se no hanno ragione i musulmani.
0: No. Ma là è diverso, perché il musulmano.
1: Non è diverso.
0: Sì, perché il musulmano dice.
1: Non è diverso.
0: A parte che ti devi coprire sempre.
1: Ma se io triestino cammino con burca, perché non vuole
0: ma triestino non cammina con burca.
1: Poi si mette un sciatorro triestino perché non vuole avere il giudizio dei capelli fatti o meno. Lo fa l'iraniano, no. È sbagliato. Noi siamo democratici,
0: sì,
1: e siamo miscanti.
0: Ma non sto dicendo che è giusto. Io ho chiesto il parere.
1: Ma guarda che mentalità.
0: Cioè, chiedendo a un triestino, dici come mai tu difendi questa spiaggia? Loro ti dicono che, per esempio, nel settore femminile regna un'atmosfera di grande socialità, mentre il settore maschile è storicamente noto per essere silenzioso e tranquillo. Cioè, si va proprio lì per ritagliarsi un momento di pace e totale relax senza il caos della spiaggia mista, fondamentalmente.
1: Ma secondo te è giusto?
0: No, non so.
1: E allora basta, finita, cioè, che domanda, cioè,
0: vabbè, era per confrontarsi con quello che pensano i triestini.
1: Ma che stanno sbagliando i triestini?
0: Però
1: è sbagliato proprio che un'istituzione come un comune ci abbia una spiaggia così. Cioè, è proprio sbagliato, cioè, è anticostituzionale. È anticostituzionale, cioè, non può stare una cosa in divisa, maschio e femmina.
0: Ma ripeto, non sto dicendo che.
1: Ma facciamo pure come una volta le classi maschili e le classi femminili. Ma si esce, mannaggia. Facciamo le classi maschili, non è buono. O fa. Così sì, è buono. Capisco mia mentalità. Pronto?
0: Fa una confusione. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, sono Enzo.
0: Enzo, in che sezione ti mettevano a te?
2: Io sono quanto mi vorrei una piace.
1: Infatti. Ma si sente, sai, si sente. Dimmi.
2: Volevo dire una cosa. Prima di tutto mi meraviglia che lui figli entro occhio come voi stanno facendo pubblicità a Vannari.
1: Che se li abbiamo abboccato, sì.
2: Ecco, e poi un'altra cosa, e potete arguire come avete fatto voi la prima telefonata, perché sono andato un sacco di tempo, prima l'editoriale che ha fatto il primo.
0: È capitato, ragazzi.
2: Volevo dire a quello prima radioascoltatore che ha paragonato a Vannaccio con la luta.
0: Allora, avevamo fatto tanto per celarla sta cosa, arrivi tu. Chiatto, tomo,
1: dici. Da voi se n'è andato.
2: Avete fatto bene, guardando per tutto rispetto a auto.
0: Ecco qua, ciao. Grazie, dissociamo.
1: Pronto. Buongiorno. Sì, salve, puoi parlare.
3: Buongiorno.
1: Salve.
3: Non
1: si sente niente. Non si sente.
0: Ti sentiamo malissimo, metti bene il telefono. Pronto?
3: Devo
0: togliere
3: il
0: vivavoce. Levalo il
1: vivavoce. Sì, se non si sente niente, è inutile che chiamate, capisci? Cioè, è sciocco fare una cosa che poi non funziona.
0: Riproviamo, pronto?
1: Ci sei? Vabbè, andiamo avanti, vai.
0: Benissimo.
1: Nello, vai. Pronto?
3: Pronto Marco, pronto Rosario, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a te, ciao.
3: Ciao. Salvatore da Trieste.
1: Ciao, Salvatore. Ah, sei vicino alla spiaggia.
3: Esatto, esatto.
1: Ecco.
3: Cioè, volessi c'è sta signore, no? Che sta turistica che se l'hai mandato. Ma perché non devo lì da fianco? Si chiama Lausonia.
1: No, è un fatto, di principio, cioè se noi abbiamo l'eguaglianza.
3: È una vita che sta spiaggia così aperta.
1: Lo so che è una vita, ma non è che tu sbagli per una vita, è giusto che sia così.
3: No, ma è una cosa caratteristica.
1: È medievale, dai, amico mio, no? Separare gli uomini dalle donne, dai.
3: Però sai, è una cosa che dura da una vita.
1: Ma chi c'ha azzecca? Può durare pure tutta la vita, che significa? Se mi sbagliate.
3: Sì. Ma no, su fatto che la turista non fa.
1: Mi va coppa spiaggia perché ha tutto pesa cani a turno, cioè che te. Ma che vantaggio di? Non può che ciusciam ci vuole, no?
3: Infatti ciusciam ci sta a stare, lo sacca.
1: Che si so dice che fa? Ci separiamo?
3: Sindaco che ha nato posto, sembra che attrezzo, barcola sul lungomare, no?
1: Sì.
3: Il sindaco ha avuto a mettere una siepe lungo la strada.
1: Perché?
3: Perché stanno i colpiti, non solo, proprio un coppa. Goppo cemento, diciamo, proprio quindi con la macchina si faceva un incidente che fa. ha voluto mettere una siepe proprio per non far vedere al di là.
1: Ha proprio a nuvizia e trieste a cui già è femmina, ho capito.
3: Esatto, perché vuol dire che sì. È proprio malato, può solo, può fare.
1: Isso, però, vabbè, è commigliato qui e femmina, va bene. Okay.
0: Stiamo facendo un incidente diplomatico con Trieste,
1: Trieste di proporzioni gigantesche. Ci chiamiamo
0: Comune
1: Trieste.
0: Esatto, va bene.
1: Vabbè, ci fermiamo un attimino, ragazzi, pubblicità e torniamo, vai.

0: per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, torniamo in diretta. Stavo sempre poi chiedendo, no, se è una cosa legale questa spiaggia.
1: Lo penso è. Di no.
0: E invece sì.
1: È anticostituzionale.
0: E invece no, perché c'è una differenza tra discriminazione e servizio differenziato. Perché dice, è un tratto di spiaggia talmente piccolo rispetto a tutta l'altra spiaggia libera che c'è, che è una libera scelta andare lì e quindi c'è una consapevolezza. Ah. E non è che viene vietato a qualcuno di andare o non andare o di dire o di fare, quindi in realtà...
1: È vietato a me maschio di entrare su questo tipo di spiaggia.
0: Dal lato della donna.
1: È
0: un servizio differenziato. Tu ci dici, puoi andare sulla spiaggia, ma non puoi stare tra le donne, devi stare...
1: Hai capito che è medievale questa cosa, no?
0: Ho capito, però non è generalizzato.
1: Stai girando a tu. Sei
0: a me non piace, no?
1: Non ti piace, per questa tua giustificazione.
0: Non sto trovando le giustificazioni.
1: Non ci piace. A noi di essa, non chi sta cosa non piace.
0: Oh.
1: Punto. E basta. Andiamo avanti.
0: Però.
1: Devi dare una decisione, cioè non ti piace, basta, punto, non troviamo discriminazione, cioè giustificazione. Andiamo avanti, abbiamo 4 minuti ancora, vai, pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Sì,
1: ci sei, vai.
2: Ciao, sono Nando, senti, io volevo intervenire su entrambi i temi, però diciamo, visto che si sta parlando di questo fatto della spiaggia,
1: prego.
2: Parliamo della spiaggia, allora,
1: sì.
2: Io... prima sentivo Marco che diceva, cioè uno è libero, no? Di andare e di non andare in questa spiaggetta. Allora io dico questo, perché dobbiamo sempre giudicare quando non siamo d'accordo su un culto, una tradizione, poi dobbiamo sempre giudicare noi. Allora c'è una spiaggetta dove ci sta questa tradizione e uno è libero di andare o di non andare.
1: Sicuramente.
2: Qual è il problema? Perché dobbiamo dire è una cosa medievale, è legale. Ecco, la spiaggia nudisti. Allora, la spiaggia nudisti. Uno è libero di andare o di non andare. Qual è il problema?
0: Lì sì, dove è regolamentata.
1: Sì, ma la spiaggia dei nudisti non vieta a te di entrare con il costume.
2: Anche noi abbiamo delle tradizioni.
1: No, aspetta, c'è sta una differenza.
2: Medievali.
1: Vabbè,
2: no.
1: Ok, allora, parlo tu. Vai.
2: Io non sono d'accordo su quelli che praticano il culto della Madonna dell'Arco, che lunedì notte vanno in due santuari.
1: Ma è un'altra cosa, dai, non diciamo stronzata.
2: Mica dico che è medievale.
1: Ma no.
0: È un'altra cosa. Però scusami.
1: La spiaggia dei nudisti non vieta a me di entrare con il costume. È un monologo, scusami. È un monologo, stiamo discorrendo.
2: No.
1: Allora, tu hai detto la spiaggia dei nudisti. La spiaggia dei nudisti non mi vietano a me di entrare con il costume. Non ci vado io con il costume per un fatto di... come devo dire?
0: Vabbè, mi sentirei
1: fuori luogo. Però nessuno viene vicino a me a dire lei non può stare con il costume.
0: Anche perché se lo leva glielo fanno rimettere, capito?
2: Si prega di indossare il costume in uscita.
1: Vabbè, come però, a te piace.
0: Allora,
1: cosa.
0: Non facciamo paragoni con altre cose perché è inutile. Io ti faccio una domanda. Cioè, tu sei di Napoli, immagino, vivi là?
2: Sì.
0: Ok, tu una spiaggia su un tratto libero gestito dal comune, la vorresti così anche qua?
2: Se c'è una tradizione che diciamo...
0: No, noi qua la tradizione non ce l'abbiamo, no?
2: Quasi secolare. Di una spiaggetta. Perché non stiamo parlando di...
0: Vabbè, è chiaro il suo pensiero.
1: Ho capito il concetto, chiaro. Grazie.
2: Di un lido che ha questa tradizione,
1: sì.
2: E diciamo a me che fastidio mi dà.
1: Appunto,
2: se voglio andare, vado su altri lidi.
1: Va bene.
0: In molti scrivono di un turco natoto, un turco napoletano.
1: Un turco napoletano, bravo, siamo nell'Ottocento. Ciao,
0: le scene tra da mare, maschi da una parte e donne dall'altra.
1: Pronto?
3: Gianji.
1: Sì.
3: Noi dove andiamo?
1: E chi lo sa, ecco, poi questa cosa. Mi sento donna, posso entrare nel lato femminile?
0: E questo è un po' come il bagno.
1: Mi sento donna, che i trans dove vanno? Nel lato maschile o lato femminile?
0: Un'altra spiaggia, secondo me non ci vanno proprio là.
3: Prima Gianji ci divertiamo di più.
1: Madonna mia, come sta a fare?
0: Ragazzi. Va bene. Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Slitta Marco che si vede un po' a spiaggia di Sabina Luca, tu anduli fa.
1: caro amico.
0: Ragazzi, io ho solo detto che il costume.
1: Faccio mie complesse,
0: io ho solo detto che il costume glielo fanno rimettere, ma non ho specificato per quale motivo.
1: Pronto?
0: Il mio non era un denigrare. Attenzione.
3: Guarda, andate alla visione, mi sa che è Stefano De Martino.
1: Ma non so chi, non so chi. Ciao ragazzi.
0: Allora, dice pure questo amico, e allora togliamo anche WC per donne e per uomini, Mariano. Allora, Mariano, io ti dico una cosa, si potrebbe fare tranquillamente, a patto che tutti gli uomini
1: sono
0: imparino
1: le donne che vogliono
0: a fare pipì al centro della tazza e non a usare l'idrante sulle tazze.
1: Ci sono parecchie donne che vogliono la distinzione, ma non per un fatto di sesso, fatto di pulizia,
0: di igiene.

0: Ma com'è bella adesso? Ma chi anni 80? Bella. Tutti sbagliato, tutto slabrato, bello.
1: È evidente.
0: Che era proprio l'inizio del chroma key. All'epoca si chiamava chroma key, ma si chiama green screen. Si chiama green screen.
1: Ragazzi, level 42, lessons in love, qui su Kiss Kiss Napoli. Yeah. Allora, andiamo.
0: Che è tenuto a tale?

0: un po' bruttino da immaginare, c'è una spiaggia con un muro proprio, che poi io dico è una separazione, un recinto, è proprio un muro.
1: Un muro, un muro.
0: Cioè brutto proprio, un muro. C'è una separazione proprio netta, chiara, cioè, però a quanto pare ad alcuni di voi piace questa cosa. Vediamo cos'altro ci raccontate allo 081 546 6873. Rosario, tu saresti capace di far finta di essere gay pur di andare nella spiaggia per donne?
1: Ma ti fanno entrare? Cioè se sono gay mi fanno entrare, non lo so. Non penso come fanno, sì, mi vedono maschio. Che dice Asini? PD, che dice? Ma passato.
0: Allora,
1: si è pronunciato PD.
0: No, non lo so. Dice un amico: è anticostituzionale.
1: Come
0: dice,
1: sogno,
0: lo
1: sì.
0: Io ho letto che non è così. Comunque, è una tradizione difesa addirittura da tutti i triestini. Evidentemente è un retaggio del passato legato probabilmente alla città che fu influenzata dall'impero austro-ungarico. È una tradizione così come il sangue di San Gennaro. E ogni tradizione va rispettata.
1: Ah, perché in da chiesa fanno tra le aspartate l'uomo e femmina? Chi c'ha secco sangue di San Gennaro? Chi c'ha secco? Che vuol dire? Pronto?
0: Poi lì stiamo parlando di un culto
1: e poi
0: religioso.
1: C'è il culto di San Gennaro è così avanti che è addirittura laico. Cioè, è laico, cioè in un culto laico, non ce l'ha neanche la Chiesa in mano, o tenono un comitato di persone laiche. Cioè,
0: Putin, mina la coppa mura!
1: Sì, ha montato l'ero muro in Berlino.
0: Siete dei geni.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Chi è?
2: Sì, sono Lucio Bendramin, chiamo dal comune di Treviso.
1: Sì, dimmi. Dimmi.
2: Sì, state facendo discriminazione alla nostra spiaggia.
1: Ti piace? Ok, parlano così là, non penso.
2: Pensi sì, non lo so. Siete mitici, ragazzi.
1: Figurati, grazie, amico mio. Ciao, bello. Ancora tre minuti, vai. 081-546-6873. Pronto?
3: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Allora, io dalla mia esperienza, io sono stato a Mykonos.
1: Sì.
3: Ci sta una spiaggia che si chiama, aspetta, come si chiama, Paradise.
1: Sì.
3: È divisa a metà. Metà ci vanno tutti promiscui. E un'altra ci sta una piccola scogliera e una dall'altra orro vuota vicino.
1: Ma lei la da cosa, non è che si sta.
0: Sta orro vuota.
1: Sorro vuoto là, non era.
3: La piscina, ma che femmina, i trenini, però c'è una semplice scogliera piccolina che tu comunque vieni quella da là.
1: E certo.
3: C'è anche la due, c'è anche la due. Dopo.
1: Tu fai pochi spicchietti, ma insomma.
3: Sì, ciao,
1: ciao caro. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: No, senti, posso intervenire sul fatto della scuola?
1: Come no, caro? Sei qua, vai.
4: Non potevi intervenire perché non pigliava lì. Niente, è un'idea geniale di una professoressa di 40 anni fa nei confronti della scuola dove frequentava la figlia,
1: sì,
4: elementari. Allora questa professoressa ha l'idea di costruire in classe un albero del merito. Costruire questo albero, e sì, in base al merito mettevano i bigliettini del bambino e dei voti cascata a quest'albero del merito.
1: Sì, sì.
4: Bene, questa cosa,
0: cioè per tenere sempre i voti sott'occhio di tutti?
4: Esatto. E nacque una gara all'interno della classe che poi si spalse anche da altre classi. Perché quella cosa lì stimolava molto alla correnza, diciamo, tra bambini, le gare fra di loro, tra bambini e bambini.
1: C'è chi la vede sbagliata sta cosa, che dicono, no, vabbè, tu allora che il canne è buono sa da discriminate, no, capito, no, con me?
4: Però questa cosa qua,
1: sì,
4: stimolò molto ai bambini a partecipare, tanto è vero.
1: Dipende dai punti di vista, caro amico, sì o no, ecco, dipende.
4: Vabbè, però questa cosa, non ci ho parlato di 40 anni fa, non dico.
0: Per fortuna, amico mio.
1: Senti, oggi c'è la cosa, mischiamo tutto assieme e celiamo la mediocrità con l'eccellenza e mettiamo tutto assieme, capito?
4: Però dobbiamo vedere in classe questi ragazzi così.
1: E sul punto di vista, o mischiamo tutte cose così, il mediocre non si differenzia dall'eccellente, oppure gli eccellenti mettiamo una parte di mediocre nato, è discriminatorio, e quindi siamo tutto virtuale, va, siamo tutto virtuale. Ma così, siamo tutto virtuale.
0: Attenzione, arriva un messaggio. Gennaro, napoletano da Reggio Calabria, dice: io ci sono stato al Pedosin di Trieste e pubblicità per entrare costa pochissimo, però

0: non avete idea cosa vuol dire stare al mare senza a mujer, ca, insomma, sta tutti.
1: Ah, va bene. Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, ragazzi. C'è una canzoncina, pubblicità, una canzoncina e poi abbiamo l'ultimo.
2: Famino.
1: Eh sì.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
1: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
3: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
8: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
9: La risposta è sempre Daily.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Italia. E buona domenica, ce lo dice Saif. Siamo in chiusura di questa mattinata. Come dire, con le due notizie date, una ventatina di retro. Con questo muro.
1: No, interessante. Con
0: quelle cose. Bello, insegniamo ai bambini a competere, a lottare fra di loro già 8 anni. Bellissimo. D'altronde li dobbiamo abituare alla giungla capitalista. Mica dobbiamo formare persone a cui magari un giorno, per caso, per assurdo, gli venga in mente di cambiarlo il sistema di cui sono schiavi. Penso sia leggermente
1: critico.
0: Però
1: è uno spunto per domani, questo qua. Può essere uno spunto per domani. E parliamo della meritocrazia. Cos'è? La meritocrazia, è giusta la meritocrazia o è giusto come si fa in Italia? Chi meglio conosce, meglio va innanzi.
0: Ma questa non è un'anomalia.
1: Cioè, se io ho un ragazzo che è un bravo ingegnere e un altro che sa così in ingegneria se l'ha accattato, chi ha da pigliare il posto? Un bravo ingegnere o l'ingegnere che non se l'è comprato?
0: È bravo ingegnere.
1: È bravo, no. Che c'è discriminazione, po'. E che fa? Allora chi lo che se l'ha accattato non va da nessuna parte. Sembra tutto puntuale, capito? Cioè, questa è la meritocrazia. Cos'è la meritocrazia? Serve la meritocrazia nella società? O come in Italia, per esempio, si songo figlio uno, faccio disco, si songo mio padre fa l'opera e faccio musicista, sì cazzo che faccio disco. Ma se sei cazzo che faccio una cosa. Però ma chi è bravo? Perché chi non lo fa e chi lo fa? Ma l'Italia è fatta così.
0: Ci sono tantissimi cantanti di umili origini,
1: tantissimo, cioè, ma non tutti, pensacani. Ci stanno pure chi è figlio di. Per esempio, quest'anno abbiamo visto Sanremo con 3 figli di.
0: In che senso? Se metti così è ambigua, se la metti così è ambigua.
1: Abbiamo visto, saremo con 3 figli di, e noi italiani abbiamo detto: vabbè, ma che fai? Ma è logico, perché se era tua figlia non mi andavi. Se era tua figlia non l'aiutavi, eh? Io sono notaio, c'ho mio figlio che fa il notaio. Un altro che fa figlio dell'operaio e studia per notaio, non lo fa notaio. Faccio rigiulare, fai rigiulare. Che stai? Quindi siamo nel 1700, quindi ci siamo un po' abituati a questa idea. Cos'è la meritocrazia?
0: Allo stesso tempo, però, scusami, non è che perché uno è figlio di.
1: L'Italia non è l'America, cioè, però se uno... non è la Cina. Cioè.
0: Però se uno è figlio di, non è detto che perché è figlio di, allora tu
1: ma
0: non
1: è detto manco che un figlio di è sempre figlio di e fa sempre tutto.
0: Ma che vuoi?
1: Non c'è mai visto un figlio di che ci hanno detto non si può, non può fare. Cioè, sta là un figlio di.
0: Guarda, c'è un video bellissimo.
1: Un figlio di Amendola fa Amendola, un figlio di Gashman fa Gashman. O figlio kill fa kill.
0: Ma se sono cresciuti così.
1: Per forza.
0: Scusami, anche un figlio di un grande avvocato, solo che non è famoso.
1: Io sono figlio in operai, c'ha fatica con te. Capisci? Se papà era un grande attore, se papà era.
0: Guarda.
1: Era Cashman, secondo te, i mosse vacanze.
0: Fermi, dammi.
1: Ma adesso non è, se si era figlio di Cashman, mosse vacanze con te.
0: Dammi un attimo di bianco, Nello, devo risponderlo per forza.
1: Non è merito, grazie, Chris.
0: Guarda, che tu stai lavorando col meglio del meglio. Il
1: figurati, lo Sam! Figurati quello che si
0: è che vuoi. Sì, felice di quello
1: pronto.
0: Che hai, pronto?
1: Che ma fa? Dici.
0: Comunque, volevi parlare domani della meritocrazia, l'hai fatto oggi.
1: Dimmi caro.
2: Mi stavo facendo incazzare Stefano.
1: Non sono Stefano. Questo fatto, che sono tale e quale, ma non sono io.
2: L'amico di Paolo della palestra.
1: Oui, caro, ciao bello.
2: Però sai, come mo' c'ha mi scritta la palestra, mi scrive una palestra, non me la
1: faccio. No, non esiste, chi chiama a fare la palestra?
2: Che andiamo a fare?
1: Che andiamo a fare in palestra? No, è bello, è uncinato. Appena dillo.
0: Diego, oggi ti servi solo per la maglia, Linkin Park, rispetto. Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve.
3: Pronto?
1: Sì, ci sei, ciao, sì.
3: Ah, scusami, è di Fernudo.
1: Sì, siamo Fernudo, ci ne amo, sì.
3: Ma
1: aspetta,
3: mi si rimane però,
1: ma
3: si
1: è E che caldo,
0: È il prezzo da pagare per essere belli, sì.
3: È vero. Senti, ma io ho cercato di telefonare un poco prima per sapere questo argomento delle spiagge, ma loro purtroppo
0: aspetta, c'è un amico.
4: Ma la cosa più bella, sapete qual è? È che tutti quanti dicono: ma dico, sei grande, sei un rockettaro, Linkin Park, tutto. No, vero, vai Primark, riesce una maglia.
0: Cioè, scusa, no, torna qua immediatamente, Diego. Torna qua. Cioè, tu non sai chi sono quelli che hai sulla maglietta? Cioè, non sai chi sono i Linkin Park?
1: No, se metto così, per fa capire merito, grazie, ma chi lo dà la maglietta?
0: E solo perché l'hai pagata poco, tra le altre cose.
1: E non lo so.
0: 10 euro. Io non ho parole.
1: Bello, bello, bello. Va bene, signori, vabbè, finisce questa puntata.
0: Sì, perdonaci, ci dobbiamo salutare. Grazie, un abbraccio.
1: A domani,
0: sì.
1: A domani.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
0: allora, torneremo, cioè torna lui domani, io domani
1: ci sono.
0: Ah, no, scusa, io torno. Gabami mi sposo.
1: C'è no. Partuto.
0: In capa mia mi stavo sposando oggi, scusatemi, no, è domani.
1: No,
0: è domani.
1: Domani c'è, dopo domani non c'è. Domani. Perché chi la notte ha da ci do che ci do,
0: ci riposiamo.
1: Sta da cucca.
0: Ma ti fai fatto tu?
1: Da pigliato. Va bene, ci sentiamo domani tra le 10 e le 12 con lui Marco Pesacane.
0: Con lui Rosario Verde, grazie Annello Iorio, come avete potuto vedere arriva Diego Armando Maradona Junior con Gianluca Miranda. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao a tutti.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: 23 giugno 2026, 12 in punto, buongiorno da Gianluca Miranda.
3: Da Diego Armando Maradona Junior.
2: Caro Diego, buongiorno anche a Nellino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video. È la settimana di Massimiliano Allegri, perché? Perché domani tornerà il presidente Aurelio De Laurentiis in mattinata dall'America, da Los Angeles, e ovviamente sarà pronto a far firmare questo contratto triennale a Massimiliano Allegri, che in queste ore si libererà dal Milan. Insomma, sono ore caldissime per Massimiliano Allegri al Napoli. Poi capiremo anche quando ci sarà la presentazione, tutte le strategie di mercato con il direttore sportivo Manna, anche se qualche nome in caldo c'è. E poi il mondiale in America con come dire, ragazzi, come descriverlo, il mago Leo Messi, che ci fa emozionare ancora a 39 anni. Tra l'altro domani compie 39 anni Leo Messi e ci fa ancora emozionare, ragazzi, veramente una partita di gestione delle proprie energie, lo dicevamo con Diego pochi minuti fa, di gestione delle poche energie. Il primo gol è quel gol che fa sempre lui, corre, arriva da dietro, di piatto, di sinistro, lo mette nell'angolino.
4: C'è il 90% di gol su
2: e
4: quella palla.
2: Ha sbagliato
4: palla.
2: Anche un calcio di rigore, ragazzi.
4: Esatto.
2: Ha sbagliato anche un calcio di rigore che francamente non so come l'arbitro non aveva fatto a vedere. Poi dopo il VAR lo ha richiamato, in due su Lautaro lo hanno falciato. Un'Argentina che tutto sommato ha saputo anche un po' soffrire con l'Austria, però insomma poi quando c'ha la palla quello lì con la numero 10 te la fa girare, te la mette da tutte le parti.
4: Diciamocela tutta, poca Argentina ieri, non un'Argentina, l'Argentina che gioca meglio del mondiale dello scorso mondiale, ha più fluidità, c'è un giocatore che c'ha una, ragazzi, non mi dite niente, ma Enzo Fernandez è un giocatore,
2: mamma, che giocatore clamoroso. se ne va dal Chelsea,
4: dice che ha fatto col Real Madrid. Beh, un giocatore clamoroso. E in più, io faccio l'allenatore, studio quotidianamente e guardo partite. Se c'hai uno così, no? Cioè, non puoi. C'è stata ieri una frase in conferenza stampa di Scaloni,
2: sì,
4: che è meravigliosa e fa capire
2: La grandezza
4: di Scaloni e fa capire la grandezza di una squadra quando appoggia un allenatore. Dice: io devo fare poco, mi devo far trovare pronto quando viene il mio turno, perché poi il resto lo semplificano loro. Cioè, che deve dire più un allenatore perfetto? Quell'altro, il 10, è un... qualcosa di
2: meraviglioso,
4: inspiegabile, ragazzi.
2: È meraviglioso.
4: Cioè, qua stiamo parlando di un ragazzo che segna da 8 partite consecutive ai mondiali. E un ragazzo che ha fatto 18 gol. Quanti ne ha fatti? È il marcatore all time.
2: 18 gol, occhio, perché
4: a
2: c'è
4: 39 anni.
2: C'è Mbappé che gli ha fatto doppiette a 16 e gli mancano altri 3 mondiali almeno.
4: No, vabbè,
2: però insomma, Mbappé, numeri clamorosi.
4: Mbappé ritorna, cioè sarà lui il top scorer all time. Il problema, sai qual è? È che questo, se continua a fare 2 gol, cioè questo c'ha la media di 2,5 gol a partita.
2: Sì, no, ma è incredibile. 5 gol in 2 partite a 39 anni,
4: rigore,
2: quasi, ragazzi.
4: Ha sbagliato un rigore.
2: Sì, no,
4: cioè, è quello che tu mi dicevi. Voglio sempre precisare, perché se no niente a che fare con mio padre un altro livello, e mio padre un marziano,
2: è un extraterrestre. L'abbiamo sempre detto questo.
4: Però ragazzi, io se vedo un ragazzo di 39 anni, no? E questo per esempio è un discorso, tu lo sai, no? Io preferisco Messi a Ronaldo, però questo è un discorso che per esempio faccio anche per Ronaldo. Cioè, 39 e 41 anni, che io li vedo al 90esimo che ancora corrono, che ancora vanno a pressare, che ancora... Ieri io sono andato a vedere, io ho visto la partita con degli amici al Caffè degli Azzurri, e praticamente a un certo punto io dicevo: ragazzi, voi vi rendete conto dietro tutto questo che cosa c'è? Cioè, questi sono ragazzi che sono 40 anni che fanno sacrifici, stanno sempre bene fisicamente, corrono sempre, si massacrano. L'Argentina gioca con la Giordania l'ultima partita del
2: figurati
4: del,
2: cioè, sei gol Messi.
4: No, questo c'ha nelle corde di finire il girone con 7-8 gol.
2: Sì.
4: Il girone,
2: cioè, sì, è pazzesco.
4: Poi c'è da dire anche che la Francia c'ha un fenomeno, perché pure quell'altro fa paura.
2: La Francia c'ha anche 11 giocatori, però, ciao, che sono clamorosi.
4: Ciao Lise, ciao Lise,
2: rosa è folle.
4: Ciao Lise,
2: folle.
4: E c'è la Spagna, però ragazzi, per me ancora oggi, fino a quando si allaccia le scarpe, quello fa la differenza sempre. Per, sai per poi qual è la differenza già che io vedo nell'Argentina nei riguardi di Messi? Cioè, l'Argentina è una squadra che gioca e devota a Messi. Cioè, io non so se tu ti rendi conto, i giocatori quando possono fare un passaggio diverso. Ieri Paredes sul secondo gol, Paredes deve calciare, invece apre il controllo e gliela dà Messi.
2: Sì, l'ho visto.
4: A fianco. Lo fanno sempre. La Francia con Mbappé non lo fa, il Portogallo con Ronaldo non lo fa. Questo è una dote, è un gruppo, è un grande gruppo. Vabbè, comunque.
2: Sì, andiamo. Sì, no, vabbè, si vedono poi anche nelle immagini dove Messi cammina
4: oggi,
2: e poi tutti dietro di lui. Insomma, poi voglio dirti
4: oggi
2: anche un'altra cosa.
4: Però ferma, prima di dirci un'altra
2: anzi,
4: cosa.
2: Altre tre cose.
4: Allora vai prima tu, vai.
2: Vai. Allora, no, Otamendi clamoroso, un cane da presa, ragazzi, non ha mollato gli avversari per un attimo, appena si avvicinavano all'area di rigore dell'Argentina ringhiava. E poi dopo ieri ho deciso una cosa, voglio Molina al Napoli, Diego.
4: Mamma mia,
2: solo
4: ragazzi.
2: Questo, voglio Molina al Napoli, cioè a me non interessa di tutto,
4: che
2: di tutte le dinamiche, voglio Molina al Napoli, lo esigo proprio, perché parliamo di un calciatore fortissimo. Poi le dichiarazioni di Julian.
4: Questo ti stavo per dire.
2: C'è Maretta, tra Atletico e Julian, perché poi l'Atletico ha risposto tramite Diario AS, giornale famosissimo in Spagna, e l'Atletico ha risposto dicendo: se qualcuno vuole Julian, ci sono 500 milioni di euro di clausola da pagare, può prenderlo. E Julian ieri ha dichiarato, per chi non lo sapesse: è arrivato il momento di cambiare, voglio realizzare,
4: sì,
2: il mio sogno. Il suo sogno, detto internos,
4: ha detto, noi
2: abbiamo, giocare per il
4: ha
2: Barça.
4: Detto, io ho parlato con la società, con chi di dovere, ho manifestato il mio pensiero e per me
2: andare al Barça,
4: che per me ha detto la cosa migliore in questo momento è andare via. Non sono molto d'accordo dall'Atletico.
2: Si prevedono degli scontri estivi, diciamola
4: si
2: così.
4: Si prevede Julian che continuerà a giocare nell'Atletico, per me.
2: Potrebbe essere.
4: Ma ti voglio, vedi il voglio vedere il tuo patriottismo dove va. Oggi pomeriggio per chi tifi, per il Portogallo o per l'Uzbekistan?
2: Il Portogallo tutta la vita.
4: Scusami, ma l'Uzbekistan c'ha tutto, ma c'ha tutto lo staff italiano.
2: Io questo mondiale tifo. Io questo mondiale tifo. Portogallo, Argentina e Norvegia, che ieri mi hanno fatto a ricreare
4: a proposito di
2: esultanza della nave,
4: no,
2: l'hai vista?
4: A proposito di fenomeni, quell'altro ogni pallone che tocca lo butto in porta.
2: È pazzesco.
4: Cioè, guarda, è una cosa incredibile, è un 9
2: cameroniere. Non c'è niente
4: clamoroso. Hai visto il secondo gol,
2: sì,
4: che ha fatto? Cioè, il secondo gol è irreale, perché è una palla tutta storta.
2: Sì.
4: Cioè, lui destro apre, lui sinistro apre il destro, la mette sotto alla trave, una cosa incredibile.
2: No, vabbè, ragazzi, comunque tra una cosa e un'altra, comunque stiamo vedendo delle belle partite a questo mondiale, lo possiamo dire. Diego, partiamo con il filo diretto 081 546 6873, perché come ho detto poco fa è la settimana di Massimiliano Allegri. Dimmi che vuoi dire.
4: No, questo stavo dicendo.
2: Sì.
4: Domani torna il presidente.
2: Domani torna il presidente in mattinata.
4: Oramai Amorim è già stato su 10 giorni che è stato ufficializzato, però non liberano Allegri. Ieri pomeriggio mi ha fermato un nostro radioascoltatore per strada e mi ha detto: Diego, domani chiedi anche a Gianluca, secondo te è una tattica del Milan per farci perdere tempo? Tu lo sai che io all'inizio non ci pensavo e non credevo a questa cosa, però ragazzi, più passa il tempo, il Milan comunque non lo libera Allegri e comunque ci sta creando un danno. Stanno lavorando lo stesso sotto traccia, non ci prendiamo in giro, dai. Cioè, comunque Allegri e Manna stanno lavorando.
2: Secondo me è questione prettamente burocratica, con i problemi che ha avuto il Milan, che ha dovuto pensare a rifondare, più Allegri che giustamente, l'abbiamo detto più volte, esige dei soldi, perché è stato esonerato e quindi vuole fino all'ultimo centesimo di soldi che gli deve dare il Milan, e io sono d'accordo con lui, e quindi ovviamente aspettiamo. Io credo che tra oggi e domani si sbloccherà la situazione con l'arrivo del presidente De Laurentiis e il ritorno in Italia del numero uno azzurro. Antonio, buongiorno. Ciao.
3: Buongiorno.
4: Ciao Antonio, buongiorno.
3: Antonio da Casaluce.
2: Ciao Antonio.
4: Ciao
2: Antonio.
3: Sono quello che è sfotato il suo stesso giorno. Auguri.
2: Grazie, sì, grazie mille. Grazie mille.
4: Ma pure auguri pure a te per l'anniversario.
3: Ok. Saluto Diego, il figlio di.
4: Grazie, grazie, grazie. Un saluto a te.
3: L'ho detto quando voglio bene, non è che uno lo sente a dire, sempre il mio cuore, il suo padre. È pure messo che anche se fa mille gol, per me è sempre il numero uno, è sempre lui. Quindi, vabbè, un fatto già ridetto, solo gli sciocchi fanno i paragoni, comunque alla fine, lasciamo stare.
2: No, vabbè, paragoni basta, ragazzi. Godersi quello che è stato il marziano, sì, Maradona, godersi quello che oggi è Messi, va bene così.
3: Ma boh, però mettersi paragoni nel senso che.
2: No, ma non ha senso farli.
3: Il campione, quello è Maradona, che è al di fuori del pensiero umano, credo.
2: Sì, sì, no, ma l'abbiamo detto più volte. È inutile continuare la discussione, Antonio.
3: Niente, una volta che è caduta la linea, volevo parlare pure un po' di Allegri, nel senso che io sono stato con te per Allegri. Insomma, l'italiano pure mi piaceva, però diciamo che era un po' un usato da vedere, mentre Allegri credo è più un usato sicuro, no? Diciamo,
4: sì, certo.
3: come una Ferrari che ha fatto un sacco di chilometri, me ne farà ancora molti.
2: Esatto.
3: Allegri c'è un potenziale enorme, credo. Ognuno c'ha il suo punto di vista, credo che farà bene.
2: Così è.
4: Lo speriamo tutti.
3: Ragazzi, non vi dico niente, vi auguro una buona giornata. E mi saluto mia moglie Assunta, i miei figli Orlando e Mena.
2: Salutiamo Assunta, Orlando e Mena.
3: Ciao,
2: un abbraccio.
3: Ragazzi,
4: ci uniamo a questo saluto. Giallo, dammi il telefono.
2: No, andiamo,
4: lo stai guardando troppo
2: andiamo,
4: spesso
2: andiamo da Gennaro,
4: e non ridere,
2: cioè, Gennaro,
4: non ridere, non puoi ridere,
2: vero, manco
4: non puoi ridere,
2: hai ragione.
4: Vai.
2: Gennaro, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, Gianluca, buongiorno.
2: Ciao Gennaro, buongiorno.
5: Buongiorno Diego.
4: Ciao, buongiorno Gennaro.
5: Gianluca, che stai guardando un po' telefono?
4: Infatti io l'ho tolto, stai esagerando.
2: Sono ore calde ragazzi, molto molto calde.
4: Se non io sai le cose non le dire.
5: Vai. Prima di tutto volevo ringraziarvi perché mi fate compagnia tutti i giorni.
4: Grazie.
5: Qui a Parigi con questo cavallo, cioè ci stiamo facendo arrosto.
4: Ma tu lo sai, io sono venuto a Parigi a ottobre? Sì, ottobre. Ho portato i bambini a Disneyland. Madonna, ce ne facevo un freddo.
2: No, ma là è o è freddissimo o è caldissimo, cioè, un clima terribile.
4: Non sto scherzando, un freddo clamoroso.
5: La città al mondo dove puoi avere le quattro stagioni in una sola giornata.
4: È vero, lo sai che in realtà io questo l'ho riscontrato anche negli Stati Uniti, a Miami. A Miami io stavo, faceva 86.000 gradi.
2: Dopo un secondo
4: dopo
2: temporale.
4: Dopo 30 secondi un temporale che faceva un
2: tropicale.
4: Freddo clamoroso. Comunque, stavo dicendo, Parigi... ho trovato una città molto bella, molto bella. Io non la conoscevo.
2: No,
4: mi piace,
2: meravigliosa.
4: Mi piace, Parigi. Mi piace molto.
5: È una bellissima città.
4: Mi piace molto, però per chiudere, sì. Non so se ci vivrei.
5: Lo so, io lo dico sempre. Per quelli che
2: tu vivi proprio a Parigi, Gennaro?
5: È bella viverci da turista.
2: Vivi proprio a Parigi?
5: Io sono 32 anni che sto qua.
2: Ah, ma in che arrondissement?
5: Il 19esimo.
2: Ok,
5: praticamente
2: ok, no, vabbè, comunque parliamo di una città meravigliosa, strepitosa e bellissima, però fa o freddissimo o caldissimo, ma rimane una delle città più belle del mondo, sicuramente.
5: C'è stato qua per la festa della musica, gente che ha zumbato un coppia in macchine scassate.
2: Ma lo sappiamo. Ma Cavara te lo vai a vedere ogni tanto?
5: Come?
2: Cavara te lo vai a vedere ogni tanto?
5: Naccia, la mia, ecco 18. Io ho avuto il piacere anche di vedere il tuo papà, Diego. Avendo 66 anni ho visto anche il tuo papà.
4: Beata a te.
5: Ascolta, allora, volendo parlare di calcio, due considerazioni.
2: Vai.
5: Partita di ieri dell'Argentina, io ho notato pure un Lautaro Martinez che ha conquistato almeno un centinaio di palloni ieri, pare più un Oriali che un attaccante.
4: A Lautaro quando si mette la maglia dell'Argentina cambia.
5: Non lo so che gli succede.
4: Inizia ad essere.
5: Lo dicono, o praticamente gioca solo per l'Argentina. Insomma. In Italia non l'ho mai visto giocare così.
4: No, molto, molto bene. Anche se io sarò impopolare, ma per me Julian è più forte.
2: Mamma, che dubbio c'è?
4: Per me, Julian
2: non
4: è più
2: ho
4: forte.
2: Dubbi al riguardo ad oggi. Non ho dubbi, per me Julian è più forte, ragazzi. Per me Julian è il titolare dell'Argentina. Però chiaramente Lautaro è esperienza, è una macchina da gol, però ovviamente quando parliamo di Julian parliamo di uno dei talenti più grandi che oggi ha il calcio, quindi ovviamente Lautaro rimane fortissimo, però Julian secondo me è ancora più forte.
5: Io voglio vedere Lautaro Martinez quando Messi lascerà la nazionale, perché adesso si mette al servizio, gioca per la squadra.
4: Come giusto che sia.
5: Come giusto che sia.
2: Come tutti, come tutti.
5: Ah, pare che per esempio in Portogallo hanno arricciato un po' il naso per il fatto del grande campione portoghese.
2: Ronaldo.
5: Si deve mettere lui un po' al servizio della squadra.
2: Sì,
5: invece
2: vabbè,
5: che la squadra
2: lui...
5: al suo servizio.
2: Comunque, vabbè, parliamo di un'età anagrafica di molto, cioè due anni in più, su quella soglia d'età sono tanti, e ovviamente poi il diverso ruolo secondo me poi dà molto. Comunque vabbè, parliamo di due fenomeni strepitosi, ragazzi, cioè,
4: niente da dire,
2: parliamo di due macchine da gol sicuramente.
5: Un'ultima domanda, Allegri non Allegri, viene non viene. Ma fa
2: sempre sì, è vero, il Napoli
5: a
2: Napoli non si fa mai niente di sereno e capito, è facile, tutti ufficializzano gli allenatori, noi dobbiamo spantecare per un mese e mezzo
5: inchiostro per la stampa, dobbiamo sempre essere...
2: è vero, però dai, arriverà il momento in cui verrà ufficializzato Allegri. Un abbraccio Gennaro,
5: ciao,
2: un abbraccione.
4: Devo
2: ciao.
4: Dire la verità che il Napoli è una metafora della mia vita. Cioè, fa mai una cosa senza spandaca.
2: È vero, no,
4: è vero.
2: È così.
4: È vero.
2: Ma non solo nelle trattative con allenatori e giocatori, ma anche in campo.
4: In generale, io proprio.
2: In campo, per esempio, bisogna soffrire fino alla fine, fino all'ultima azione. Però, dai, è bello seguire, amare il Napoli e ti farlo anche per questo. Perché, comunque, poi dopo la gioia, quando avviene qualcosa di bello, negli ultimi anni, per fortuna, siamo stati testimoni di tante cose belle, è superiore rispetto a quella degli altri. Feste e scudetto testimoniano a confronto, diciamo. Se le vogliamo mettere a confronto, le feste e scudetto degli ultimi anni, quella del Napoli è stata leggermente superiore. Aspettiamo a rispondere a queste domande che arrivano al 342. 0000, diciamo,
4: Luca,
2: ragazzi.
4: Luca ci fa una domanda. Luca, noi è un po' complicato risponderti a questa domanda, non è una cosa di cui ci occupiamo noi,
2: però insomma aspettiamo questi giorni. Tommaso, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno, innanzitutto un vostro collega ha scritto un libro sugli scandali che ci stanno. Vediamo se il nuovo presidente della federazione scende in campo con un poco di forza e pulisce chi sgarra.
2: Malagò, nuovo presidente della Federazione Italiana.
6: Praticamente i procuratori hanno avuto 240 milioni, mentre invece la Serie C ha preso 20 milioni. Questo è uno scandalo, vediamo a dove arriviamo. Poi fermo restando che io per il calcio, perché non mi interessa, che sono abituato, e i giocatori che comprano, poi li valutiamo durante la stagione. Volevo fare una domanda a Diego.
4: Eccomi.
6: Che abbiamo ammirato negli anni passati a Campioni, che se non l'avessero fatto male avrebbe fatto la sua figura, perché si vedeva che era un giocatore come trattava la palla. Volevo fare questa domanda a Diego. Senza, non è una cattiveria, che cosa avresti voluto e che non sei riuscito a prendere dalla classe di tuo padre?
4: Alluto, ma che sarà una domanda lunga. Allora, detto, cioè premesso che non è nato nessuno come lui, quindi voglio dire, era un po' complicata. E a me, io ieri guardavo un video di mio padre, no? E vedevo che dopo ogni fallo, calci, pugni, entrate con le gambe tese in petto, cavolo, lui si alzava e non diceva niente.
2: Solo una volta ha fatto un macello.
4: Vabbè,
2: un bel macello, però, un bel macello.
4: Vabbè, ma là voglio dire, c'aveva pure un po' di ragione.
2: Sì.
4: Sei mesi prima gli avevano spaccato una caviglia.
2: Esatto.
4: La prima palla della partita.
2: Esatto.
4: E gli entrarono un'altra volta su quella caviglia volendolo rifare, ma l'ha ha fatto buono.
2: Esatto.
4: Comunque,
2: l'ha anche Gandhi, diciamo, che si incazza.
4: No, però quella calma in campo e nel dire io non ero così calmo in campo, però quello ovviamente il sinistro
2: sai come la sviluppi, oltre ovviamente a una questione caratteriale, quando hai la consapevolezza di essere il migliore.
4: Sì.
2: Dire fammi fallo, tanto la prossima ti faccio passare per le mutande la palla.
4: Ecco, quindi,
2: questa è la mia spiegazione.
4: Per esempio, il messaggio di Peppe è veramente meraviglioso. Diego, hai detto una verità che condivido al 100%. Il Napoli è la metafora anche della mia vita e mia moglie è De Laurentiis, perché posso avere la mia idea su come gestire la mia vita, ma alla fine decide sempre lei.
2: Daniele, ciao, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Ciao, ciao Daniele, buongiorno.
7: Arigato a Gianluca.
4: Esatto,
2: konnichiwa.
7: Allora ragazzi, io vi chiamavo per dire, allora, io non è che voglio fare lo scopritore dell'acqua calda, okay, però secondo me, cioè, paragonare Messi a Ronaldo, soprattutto attualmente o giù, è una cosa da rabbrividire.
4: E Daniele, ma mo ti stai facendo un nemico pesante. Che Gianluca è un amante di...
2: No,
4: di
2: però Ronaldo. Io aspetta, Dani, fammi rispondere un attimo, perché io su questa cosa ci tengo. Io ho amato alla follia entrambi. Ma io quando vedo Messi ieri l'ho detto a Dico, mi ha fatto urlare davanti alla televisione, cioè mi ha fatto anche commuovere. Però per una mia questione di gusto personale, magari mi sbaglierò, ho sempre, diciamo, amato leggermente in più Cristiano Ronaldo. Ma è stata una questione mia, perché comunque sono cresciuto con lui, con le sue gesta allo United, addirittura allo Sporting Lisbona, ma è una mia preferenza personale. Ma io non sono mai uno di quelli che dice per me Messi è una schifezza e Ronaldo è migliore. Non mi permetterei mai, perché significa essere ignoranti.
7: Ti tengo sotto, anche io non è che dico il contrario, non è che dico Messi
2: esatto, ma è una mia preferenza, ma mi rendo conto che molte persone la pensano in modo diverso.
4: Ti ridò il telefono,
2: ringrazio. Grazie.
7: Volevo dire solo una cosa, anche a Gianluca, vabbè, a questo punto non so se avete visto l'ultima partita di Ronaldo al mondiale.
4: Che io l'ho visto,
7: avendolo al fantamondiale l'ho dovuto vedere.
4: Ragazzi,
7: ve lo giuro, se non l'avete vista,
4: no, male, molto male, ma molto male.
7: Ogni azione del Portogallo, Ronaldo camminava un metro dopo la linea del fuorigioco. Ogni azione,
2: ma Dani ha 41 anni,
7: andare davanti alla difesa.
4: Io mi aspetto una doppietta oggi,
2: No, ma sicuramente
7: anche io lo spero, perché
2: ce la starà vivendo male in questi giorni, conoscendolo. Però 41 anni pesano, 41 anni,
7: lo so. Vabbè, però dai, diciamo, gioco pure contro l'Uzbekistan. Non che c'è questo mondiale, comunque è incertissimo, per l'amor di Dio. Però ragazzi, cioè, io ci tenevo a dire che se continua a giocare nel modo egoistico in cui sta giocando nell'ultimo periodo, cioè ragazzi, un'altra cosa, lui è talmente egoista che quando ha segnato il Portogallo in fuorigioco, ragazzi, ha alzato la mano per segnalare il fuorigioco, perché non ha segnato.
2: No, ma questa è una cosa che hai visto soltanto tu, Daniele, perché ti assicuro che lui per il Portogallo si venderebbe la carriera. Per lui l'ha sempre pensato così sulla nazionale. No, questa è una cosa che molto spesso c'è stata una narrazione errata della persona, secondo me.
4: Sì, ma
2: è questo quello che mi ha fatto arrabbiare.
4: Secondo me sai che cosa c'è di problematico? Secondo me il rapporto con alcuni suoi compagni di squadra non è idilliaco.
7: Anche.
4: Io per esempio tra lui e Bruno Fernandes, io non ho mai visto un abbraccio, non ho mai visto un...
2: Però secondo me i grandi campioni si rispettano, come fanno con Messi dovrebbero fare anche con Ronaldo. Magari lui è una persona un po' più spigolosa rispetto a come Messi, però vanno rispettati questi campioni.
7: Il problema secondo me è l'Argentina Messi, cioè gli giocatori argentini a Messi lo idolatrano proprio, mentre per Ronaldo, cioè, non lo so, lo sanno che...
2: Ma guarda adesso, perché Messi prima del mondiale vinto comunque in Argentina aveva molto il peso addosso delle responsabilità di vincere quella finale persa con la Germania. Ragazzi, non gliel'avevano perdonata, addirittura si parlava di ritiro dalla nazionale un periodo, insomma, la maretta l'hanno passata.
4: Sì, se n'era andato,
2: cioè, insomma, quando sei un campione di questo livello e magari non riesci in un obiettivo, parliamoci chiaramente, ragazzi, il Portogallo ce l'ha la qualità per vincere il mondiale, perché la rosa è forte.
7: Come?
2: La rosa è forte.
4: Sì.
2: Però Messi ha saputo fare, io te lo dico da ronaldiano, Messi ha saputo fare meglio in nazionale,
4: anche se dietro,
2: ha saputo unire, ha saputo guidare.
4: Giallo, però anche se dietro Ruben Dias è un'assenza pesante. È un'assenza pesante,
2: sì,
4: Ruben Dias.
2: Uno molto molto forte, sicuramente un'assenza pesante, però ci sono dei nomi importanti. Certo, qualcuno forse si è perso, per esempio come João Félix, che nel corso degli anni era un talento molto importante.
4: Me lo aspettavo di più, mi aspettavo qualcosa in più.
2: Si è perso un po', ma quello poi è molto facile.
4: Però il centrocampo Vitinha e João Neves, Bruno Fernandes fanno paura.
2: È molto forte.
4: Vedremo oggi.
2: Poi andiamo in pubblicità, Nellino, te lo prometto, per parlare di quello che diciamo prima, vedere Messi correre al 95esimo, vedere magari magari Ronaldo pressare e fare, ma poi vedi Leao che si mette le mani in tasca, ma Leao, e non rincorre manco l'avversario.
4: Ma Leao è una delle più grandi bugie degli ultimi 10 anni del calcio. Comunque tu ieri hai detto Forza Ossia, io dico Forza Uzbekistan.
2: pubblicità.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
10: La risposta è sempre Daily.
11: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
12: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
13: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
14: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
15: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
14: Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Signora, prende anche le olive?
17: Sì, ma olive granata.
14: Olive granata, metti in tavola.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci, eccoci rientrati. Voliamo da Umberto? Ciao Umberto, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, Umberto da Quarto.
3: Ciao Umberto, ciao.
5: Ciao Umberto, come stai?
4: Tutto bene?
5: Tutto bene.
4: Ragazzi, allora prima di tutto sfatiamo il tabù. Poi i paragoni tra i calciatori non si possono fare, in qualsiasi ruolo, secondo me. Perché qua facciamo sempre paragoni, secondo me i paragoni, il budget più forte di Totti non si possono fare perché ognuno ha caratteristiche diverse. E non si possono fare. Comunque parliamo anche dell'Argentina di ieri, ma chi è quel McAllister Medina, ragazzi? Mamma mia, ma sono mostri. Sono mostri.
3: McAllister era pure partitone.
6: L'Argentina è una squadra forte, ragazzi.
4: Mamma mia, bellissima. Io mi sono visto la partita ieri.
6: Cioè, l'Argentina, no, l'Argentina ha fatto. Avete visto i cambi dell'Argentina? Sì, Nico Gonzalez, Julian, Tagliafico, Paredes. Ce ne manca uno. Ha fatto un altro cambio che non mi ricordo. Vabbè, comunque non è importante. Stiamo parlando di fuori classe. Fuori c'era Nico Paz, Giuliano Simeone.
4: Sì, no, ragazzi.
6: Mica male.
4: A parte che
3: Otamendi pure ha messo.
6: Otamendi.
4: Gianluca, secondo me non ricordi, Gianluca, io ho 55 anni, ho vissuto anche i periodi di Ortega, di Kelm, mamma mia, quando di Kelm ero a me piaceva tantissimo quel calciatore, di Kelm era troppo forte anche, molto forte, ma pure gli argentini in generale sono stati sempre forti, io mi stavo riguardando l'Argentina 78, la formazione, Diego, mamma mia, ma che ci stava? Holguín, Galván, Kempes, Ardiles, Figliolo.
6: Non era male quella squadra pure.
4: Era fortissima ragazzi, era fortissima, ho chiamato solo per farvi un grande saluto.
3: Grazie Umberto.
4: Sempre un Forza Napoli, guaggiù, e poi a tutte e due aspetto sempre a Marano in palestra, qualche volta per fare un allenamento di sabato.
3: Molto volentieri, molto volentieri.
4: No, ci possiamo sentire qualche sabato, adesso a settembre ci possiamo vedere.
6: Organizzi tu, Gianlu?
3: Va bene, me la vedo io.
4: Un allenamento con i ragazzi.
3: Quando fa un po' più fresco, va bene?
4: Sì, settembre facciamo un allenamento insieme ai ragazzi.
3: Molto, dai, con molto piacere. Ci sentiamo allora.
4: Un po' un'oretta.
3: Va benissimo, un abbraccio. Ciao Umberto.
4: Grazie.
6: Ciao Umberto. Intanto Gianlu, Alessandro da Pistoia ci scrive: buongiorno ragazzi, a proposito di Messi, Ronaldo e Mbappé.
3: Ma De Rossi somiglia a Caiuste.
6: È una bella Genova.
3: Perché interessa al Genova? Interessa,
6: perché?
3: Vediamo. Vabbè, per il Genova penso che un calciatore può interessare. Con tutto il rispetto per il Genova, però comunque è un club che non lotta per l'alta classifica, per la metà bassa classifica, per salvarsi, quindi penso che potrebbe andare bene. Si parla di un interessamento fino a questo momento. Per quanto riguarda altre voci di mercato, ci chiedono molto anche di Ceballos, l'abbiamo spiegato ieri. Diego, addirittura il Boca sta provando a rinnovarlo, sì. Il Napoli ha messo in stand by il calciatore, sta aspettando di capire quella che è la riunione poi con Allegri.
6: Che ne pensi
3: sarà
6: di Olise?
3: Mamma, che giocatore. Forse in quel ruolo il migliore al mondo.
6: Se
3: oggi
6: faceva quel gol con la pallonetta, non so se l'hai vista quella giocata.
3: Calciatore fortissimo.
6: Faceva quel gol. Io buttavo il telecomando, sfondavo la televisione e me ne andavo.
3: Ci stiamo preparando a un'epoca clamorosa con calciatori fortissimi tra Mbappé e Haaland, che già sono le certezze. Ci sono Yamal, c'è Olise. Insomma, poi ci sono anche le vecchie certezze, come per esempio Harry Kane, che butta le porte per terra. Si parla troppo poco dell'Inghilterra. Secondo me, che è una squadra che può competere quest'anno, e come sorpresa in alto io dico la Norvegia, che può rompere le scatole.
6: Io dico il Marocco.
3: Tu dici ancora il Marocco?
6: Sì, il Marocco è forte, giallo.
3: Ok, per quanto riguarda le partite stanotte, vabbè, alle 19 so che c'è il Portogallo, poi alle 22 c'è l'Inghilterra. contro il Ghana. Stanotte, vabbè, c'è Panama-Croazia, ci interessa poco perché avevo visto, no, dopo
6: ti
3: domani
6: svegli tu
3: notte,
6: stanotte,
3: no, mi sveglierò invece nella notte tra mercoledì e giovedì a mezzanotte per vedere Scott contro il Brasile. Scozia-Brasile, secondo me è una partita molto bella e anche abbastanza decisiva per McTominay.
6: Intanto, Giallo, prima di andare da Francesco, voglio aprire una piccola parentesi. Io non so se tu hai letto l'intervista di Platini.
3: Sì, vai, ti lascio rispondere. Platini si commenta da solo.
6: No, ma parlo pure Platini. no, perché fino a qua, allora, fino a quando parlava Pelé, tutto a posto. Fino a quando parla Messi, tutto a posto. Ah, si parla Platini.
3: No, vabbè, ragazzi.
6: Ma veramente, con tutto il rispetto, ma vogliamo veramente mischiare la lana con la sera?
3: Sì, no, vabbè. Dai, là c'è stata, secondo me, una narrazione sbagliata all'epoca perché aveva, diciamo, Platini ha avuto la fortuna di giocare nella stessa epoca di Maradona,
6: esatto.
3: E dove c'erano quei Napoli, quelli lì, e ovviamente lì ha avuto, per forza di cose, li devi paragonare, no? Un po' come quando, che ne so, Messi gioca contro il Celta Vigo e viene Messi contro, capito, Jeremy Pino, no? Messi contro Santiago Casorla, capito? E quindi ovviamente
6: ma parlo pure
3: è una narrazione che è stata fatta un po' male, francamente. Platini, buonanotte Platini, ti ricordi De Laurentiis? Buonanotte Platini, lo citiamo, il presidente De Laurentiis.
6: Ho fatto questo piccolo ho aperto questa piccola parentesi perché noi facciamo un programma di attualità, di informazione, ed è giusto
3: commentare le ultime notizie.
6: Probabilmente Repubblica ci ha fatto l'intervista a Platini perché sapeva che parlarne mio padre probabilmente ci facevano un articolo.
3: Francesco, ciao, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, mi sentite?
3: Ciao, sì, ti
6: ciao Francesco, buongiorno.
5: Allora, io innanzitutto devo farvi complimenti perché siete simpaticissimi.
3: Grazie,
6: grazie.
5: Professionalmente impeccabili.
6: Grazie.
3: Grazie mille.
5: Veramente un piacere ascoltarvi. Poi un altro complimento enorme, io voglio farlo al figlio di Dios, perché io non ti chiamo Diego, ti chiamo figlio di Dios.
6: Grazie.
5: Perché quella scena che ho visto su Facebook, che hai fatto l'inchino a Dries Mertens. C'è una cosa di un'umiltà, ragazzi, che veramente poche volte ho visto fare una cosa del genere.
6: Cioè, Madrissa a me mi ha fatto chiagnere. Cioè, l'ho amato.
5: Lo amo. Merita davvero, però, vedere Dio, c'è il figlio di Dio che fa una cosa del genere, secondo me, avrei lasciato il campo e sarei andato a casa, fossi stato in Mertens.
6: Allora, Francesco, io ti racconto questa cosa, no? Io ho avuto il piacere di condividere una giornata con Dries e la sera prima io ho fatto da driver a Napoli, per Napoli, per le città, per la città. Parlando di Napoli, parlando del Napoli. È stata una delle serate più belle degli ultimi anni, ne avevo bisogno. Però, sai, per farti capire l'umiltà di questo ragazzo, fine partita, io gli avevo chiesto la maglia e lui ha detto: è normale, se non la do a te, a chi la do? Mi ha dato la maglia. Poi dopo la partita è sceso negli spogliatoi insieme a me mio figlio Diego Mattias, no, che ha iniziato a parlare con Dries, il mio figlio. Sai, tu, perché Diego gli diceva: tu sei quello che ha fatto più gol della storia del Napoli, però il nonno era più forte, gli diceva, gli ha detto. Però a un certo punto Dries si è tolto le scarpette, le ha firmate e gli ha detto: Diego, portale a papà, questo è un regalo mio, è un altro regalo mio da parte per voi, per la vostra famiglia. E io quelle scarpe ovviamente ce l'ho in una teca, l'ho messe dentro con la teca, per farti capire, a quel ragazzo l'inchino è poco.
5: No, ma sono d'accordissimo con te, se lo merita, ma è una parola fuori luogo, anzi addirittura si sente uno di noi, e per noi questo è, secondo me, il top, cioè un belga, cioè uno... secondo me questo veramente è il massimo che si può avere. E poi ragazzi, poi un'altra cosa, secondo voi, io sto guardando le partite del mondiale, no? Quelle che fanno sulla Rai, perché poi quelle di notte non riesco a guardarle, ma a parte le squadre, diciamo, quelle più forti, che sono, sappiamo tutti, Argentina, Germania, eccetera eccetera, ma non vi sembra che le altre proprio qualitativamente a livello tecnico sono proprio scarse? Cioè, ieri ho visto anche l'Austria, cioè tante botte.

0: partita la
1: cioè
0: prima.
1: Non la perde mai quella partita. Hanno sbagliato dei gol clamorosi. È vero, pure la Germania ha sbagliato due o tre gol clamorosi. Però purtroppo sai qual è il problema, Francesco? È che prima il calcio si livellava sulla tecnica, oggi si livella sulla corsa. E automaticamente quando i ritmi salgono c'è meno tempo per pensare e la qualità cala, purtroppo.
0: Va bene, vi saluto ragazzi, è sempre un piacere parlare con voi.
1: Piacere,
2: un
1: piacere
2: abbraccio,
1: mio,
2: un piacere abbraccio nostro, ciao Francesco.
1: Vediamo, ragazzi, Mertens uno di noi, dopo Diego non per talento ma per sentimento. Numero uno, saluti da Simona. Simona tra l'altro ci segue ogni giorno, ci scrive ogni giorno, un saluto, saluto grande. Io l'ho sempre detto, per me è il numero due da sì, no, dopo mio
2: è
1: padre,
2: stato
1: per me
2: un giocatore strepitoso, ragazzi,
1: l'ho amato, probabilmente c'è gente che ha vissuto più Careca, per carità, Antonio è un amico nostro di famiglia, un amico di papà, al quale io ho un rispetto e un amore che va al di là, però io ho vissuto Driss.
2: Ma quello che dico sempre io è: noi possiamo valutare bene chi abbiamo vissuto, poi abbiamo avuto la sfortuna, tra virgolette, di non poter vivere quell'epoca lì, e quindi ovviamente non possiamo con certezza, perché poi vedere video è una cosa e valutarlo in campo è un'altra. Luca, ciao, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, e sempre complimenti.
1: Grazie Luca.
3: Allora, Diego, tu prima hai parlato, hai visto un filmato di tuo padre. Io ho avuto la fortuna, come dice Gianluca, la fortuna, ringrazio il Signore che mi ha fatto vivere tuo padre, infatti ce l'ho tatuato sul polpaccio e te lo giuro, le filmati che, cioè, non possiamo paragonare Maradona a Messi. Maradona pigliate difensori tipo Brigel, Virkut, Parisi, Gentile, Gabrini, Maldi, cioè difensore che tascerevole, e il Signore Maradona, che lo Signore si alzava, continuava a correre, continuava a giocare. Oggigiorno si fanno fallo, fai male coppa con Chaslist, si dicono ma sono la testa. Maradona, no, quello disse pure Maldini, disse: io non ho mai visto un giocatore che prende botte a non finire e che non si lamenta. Allora secondo me questo non si può paragonare. Messi oggigiorno ha pure la fortuna di aver giocato con gente nel Barcellona che ancora devo vedere, Iniesta, Xavi, Busquets, cioè giocatori, e oggi attualmente pure nell'Argentina giocatori che corrono per lui. Maradona poteva giocare fino a 45-50 anni, che Maradona bastava giocare pure da fermo, ti mettevi in da porto. Allora basta con questi paragoni. E poi un'altra cosa, Gianluca, sono d'accordo pure con te, attenzione all'Inghilterra, che io dico pure per statistiche. Le statistiche sono oltre 60 anni che non vince un mondiale, però la vedo una squadra molto compatta e unita, a differenza tipo Francia che ha molti giocatori forti.
2: Molte prime donne, però poi dopo la Francia è talmente tanto più forte.
1: Cosa, me l'unica cosa che mi... Che
2: ciao Luca, un abbraccio.
1: Ciao Luca.
3: A me un bacio a tuo padre.
1: Grazie a tuo padre, Gianluca.
2: Saluto.
1: Salutiamolo. Salutiamo sempre a mio padre.
2: Saluto papà Salvatore.
1: Il mitico.
2: Ogni tanto ci ascolta. Lo saluto.
1: Il mitico Salvatore. Ah, ogni tanto ti ascolto.
2: No, sempre no, perché va a mare spesso. Lui è in pensione.
1: Ogni tanto.
2: Lui è in pensione, va a mare spesso. Quindi,
1: come mia mamma. Ogni tanto. Non mi ricordo, era ieri o l'altro ieri. Dica, mamma, sei andata in radio. Grazie, ma. Veramente sei assidua, come ti posso dire?
2: Grazie per l'ascolto.
1: Grazie. No, comunque, che ti stavo dicendo? Mo per salutare tuo padre, mi sono dimenticato una cosa.
2: No, stavamo parlando delle nazionali, grandi nazionali.
1: Ah, l'Inghilterra, sai che cosa mi lascia un po' perplesso dell'Inghilterra? Giallo, l'Inghilterra negli ultimi 60 anni, ogni volta che era fa cose buone, si è sciolta. Sempre. Ti ricordi la squadra che aveva Capello?
2: Come no?
1: Inghilterra.
2: Come no? Fortissimo.
1: Centrocampo dell'Inghilterra.
2: Con Owen.
1: No, ma a parte Beckham, quello, Gerard.
2: Lampard.
1: Beckham. Michael Owen. Avanti c'era, come si chiama quello là? Vabbè, Crouch, che comunque segnava Crouch.
2: Sì, sì.
1: Dietro erano forti pure.
2: Ashley
1: dietro.
2: Cole pure.
1: Dietro erano forti. Forse in porta non sono mai stati... Questa nazionale gigante, però no, ma te la devo leggere quella squadra. Intanto andiamo da Angelo. Angelo,
4: signori, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno.

0: papà tuo, che fondamentalmente poteva essere molto più longevo per quanto riguarda.
1: È caduta la linea con Angelo, allora voliamo da prima di andare da Jenny, leggi un attimo questa rosa.
2: La rosa, volevo trovare una...
1: Devi scrivere.
2: Ma Inghilterra
1: devi scrivere Inghilterra capello allenatore, e ti esce tutta la rosa di quell'Inghilterra lì, che veramente era molto molto forte. Adesso ci sta per uscire, eccola qua. C'era Hart, Joe Hart, chi se lo dimentica?
2: Allora, la coppia centrale
1: a proposito di Joe Hart è quello che prese quel gol da Mertens quando era portiere del Torino.
2: Che
1: non si dimenticherà mai quella giornata, diciamo.
2: Comunque guarda, il centrocampo per esempio era Gerrard, Lampard, Milner, mm-hmm. un giocatore forte, Barry forte, Wright Phillips, Joe Cole, Michael Carrick e Lennon, chi cacchio? Ah, Lennon è l'esterno.
1: Come no, Lennon quello correva come un pazzo.
2: L'esterno.
1: Sì,
2: comunque la formazione era James, Johnson, Terry, Upson e Cole. Ma perché Upson e no Ferdinand? Vabbè, Lampard, Gerrard e Barry, Milner, Rooney.
1: Ah, ci siamo dimenticati Rooney.
2: Rooney e German Difo.
3: Sì, no.
2: Forte, oh.
3: Forte.
2: Era potevi fare qualcosa più.
3: Era molto forte, sì.
1: Andiamo da Jenny. Ciao Jenny, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno ragazzi.
2: Ciao Jenny, buongiorno.
4: Sono Jenny, faccio il pizzaiolo, sono in Toscana e mi sono dovuto spostare, allontanare, perché sono talmente emozionato, mi viene da piangere, perdonami Diego, ti chiedo scusa, io sono del 78, cioè, ho tre tatuaggi di papà, Dio, cioè, non c'è per me lui Dio, cioè, io prego lui quando ho bisogno di qualcosa. Ti volevo dire un'altra cosa. Napoli-Sampdoria 1-1 1986-87,
3: sì.
4: Ok, passi a Sampdoria con Lorenzo, centravanti della Sampdoria. All'improvviso Renica scende la fascia, mette la palla in mezzo, raso terra,
2: sì.
4: Papà tutto in terra, papà. Di testa in corsa, in
2: è vero, ma che gol,
4: raso terra. Quando Messi raso terra decide in corsa a 100 all'ora di buttarsi con la testa e fa raggiungere la faccia a parlare, cioè, ma da credere.
2: No, bello, calmati, Gè, non...
4: ma che pazzia, Messi cosa l'ha vissuto da vivo?
2: Bello,
4: cioè, che postati, 24 anni curvo, ha già sentito 4, cioè, ma Messi è più forte tra gli esseri umani, ma giù. Basta. Dico, fa partire una cosa, sta parlando di leggende.
2: Io lo dico sempre.
4: Elvis, come si parla a me, e il genere che non ci sta più, che è morto misteriosamente, che è morto senza un... Piano, vai giù, per favore, lasciate stare che... dici a tutto quanto che non lo nominano. Nessuno annuncia la grandezza di quell'uomo.
1: È bello vedere questa emozione meravigliosa. Jenny, grazie per aver telefonato. È sempre bello vedere delle emozioni così grandi, perché per chi non ha vissuto quell'epoca come il sottoscritto capisce ancora di più quello che è stato Maradona per questa città, grande, per il mondo del calcio.
2: La più grande eredità che ci ha lasciato nostro padre è questo.
1: Perché parliamoci chiaramente, prima il Napoli, prima di Diego il Napoli, diciamo che palcoscenici molto elevati.
2: Anche dopo, non è che poi abbiamo vissuto begli anni.
1: Esatto.
2: Prima di De Laurentiis.
1: E oggi, ancora oggi, il Napoli compra calciatori grazie all'eredità che ha lasciato Diego Armando Maradona e il suo nome. Perché spesso e volentieri, anzi quasi sempre, molti calciatori sognano di giocare. Ecco quello che è mancato a Messi, che mi sarei aspettato nella sua carriera.
2: Poteva venire al Napoli. Doveva venire.
1: Mi sarei aspettato questo. Perché secondo me è una grandezza di un calciatore.
2: Diciamo che sono cambiati anche i tempi.
1: Sì, però
2: non possiamo. Allora, io
1: Diego poteva scegliere il Real Madrid, poteva scegliere tutte le squadre del mondo.
2: Allora togliamo a quello là. E quello là era fare una storia a sé in tutto. Cioè, sono cambiati anche molto i tempi. Prima un giocatore del Napoli da quelli lì non ci andava a giocare, era una cosa proprio, ci poteva andare tutti i sordi, cioè mio padre ha rifiutato,
1: me
2: lo ha raccontato a me, Milan, quelli là, a segni in bianco.
1: Sì, sì.
2: Io Berlusconi gli disse metti tu la cifra, qualunque cifra vuoi io te la do. Erano altri tempi, altri uomini.
1: È vero, è così. Ci dobbiamo fermare 50 secondi e torniamo.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
6: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
1: Eccoci rientrati in questo rush finale di Diego Cè fino alle 13 insieme a voi, poi le ultime notizie, una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, ci sarà il buon Vincenzo Perna in redazione, ci sono già Antonio e Luigi in attesa, stavamo facendo un po' la sintesi su tutte quelle che sono state poi le nazionali storiche in questi anni, una che secondo me ha il potenziale per vincere, non ti piacerà Diego quello che sto per dire, però secondo me anche c'è il Brasile candidato perché... per potenza di rosa e per l'allenatore sa come vincere.
2: Ma già lo hanno perso Rafinha,
1: Rafinha è un pezzo molto importante.
2: È un bel pezzo, è come se la Francia domani perde Olise. Come se l'Argentina, non dico Messi,
1: perde Julian.
2: Perde Julian, stiamo parlando di un giocatore forte.
1: Sì, sì.
2: E sposta. Non è Vinicius, perché per loro Vinicius è fondamentale.
1: Così.
2: Però Rafinha, che credimi che sposta. Avercelo, no? Sposta pesantemente. E poi che ti posso dire? Speriamo sempre che non vinca.
1: È l'augurio che ti fai.
2: È il mio augurio. Cioè, certo. Voglio dire. Speriamo che non vinca. Me ne frega di Ancelotti, io gli voglio bene.
1: Ma una finale Argentina-Brasile potresti resistere? Non so manco se è possibile.
2: Ma l'ultima volta che ci hanno incrociato hanno pianto in casa loro.
1: Male, sì. Lo so bene. Antonio, ciao, buongiorno.
8: Salve, buongiorno, complimenti.
2: Ciao Antonio. Pianto sempre calcisticamente.
1: Certo. Chiariamo.
8: Ti vedo molto lungimirante, vedi tante cose che altri non vedono e alla fine a volte quando dici delle cose, dopo tempo si rivelano avere ragione.
2: Meno male.
8: La carriera da allenatore sia così florida da portarti sempre più in alto, perché secondo me te lo meriti.
2: Grazie di cuore, grazie per le tue belle parole.
8: Veramente, ti faccio i miei sinceri complimenti. Un'altra cosa, ragazzi, avete notato Messi? Gioca, adesso sembra quei ragazzi di 20 anni che giocano con i bimbi di 10. Quella professionalità mentale, quella finta di corpo senza muovere per niente la palla che l'ha sempre tenuta. Però c'è una maturità mentale che poi viene trasportata sui piedi, che adesso si vede ancora di più. L'avete notata questa cosa? Oppure solo io noto questa cosa?
1: No, è così. È la gestione.
8: 3 chilometri, 4 chilometri che fa, ma li fa ben indirizzati.
1: È la gestione delle energie fisiche che subentra una certa età. Poi ovviamente parliamo anche di mostri che sono seguiti dai migliori al mondo e quindi ovviamente dicono come fare, perché per arrivare così a quest'età, e parlo sia di Messi che di Ronaldo, ragazzi, devi avere una struttura fisica e preparata importante, cioè questa è gente che non sgarra mai, è gente che segue la vita, perché poi spesso si fa la narrazione sbagliata da entrambe le parti, ossia Ronaldo si è costruito con l'allenamento e Messi no, per come se Messi, capito, si divertisse durante la settimana e non si allenasse. Per arrivare a quest'età ti devi sfondare di allenamento dalla mattina alla sera.
2: No, ma sicuramente Ronaldo su questo è stato esempio per tanti anni, cioè un esempio di costanza, di dedizione, di professionalità. Veramente,
8: io alzo la mano, se mi permettete, e dico certo. Avete ragione, però Messi secondo me è come, lo puoi chiamare anche la domenica solo per andare a giocare, la differenza della fan quando tocca quella palla ha quella visione che adesso mio, no,
2: ma mentre, perché lui è un giocatore Ronaldo. Rispetto a Ronaldo è più di talento, Ronaldo è più costruito, sì. Ma guarda che Ronaldo tecnicamente non è l'ultimo arrivato,
8: cioè. Comunque gli ha dato ragione anche a Ronaldo, no, a me io esatto. Sono rimasto esterrefatto dal fatto che sembra un ragazzo di 20 anni professionista che gioca con il figlio di 10.
1: Ma sì, sì, no, è vero.
8: Io proprio dico per l'esperienza proprio in campo.
1: Sì, sì, sì, no,
2: sì, è vero.
8: Diego, ti auguro il meglio e ti faccio un grande in bocca al lupo.
2: Viva il lupo,
1: abbraccio.
8: I nudi vengono sempre al pettine. Hai ragione, non ti preoccupare.
1: Ciao Antonio, un abbraccio. Grazie, tra l'altro c'era un grandissimo rapporto tra Ronaldo e tuo padre. Io ricordo che c'era un grande rapporto di amicizia e di rispetto tra tuo padre e Cristiano Ronaldo. Ci sono molte foto delle ritraggono sì, insieme. Sì. Ronaldo ovviamente padre, stravedeva padre, per il dio del calcio.
2: Mio padre aveva
1: una grande ammirazione,
2: sì. Ci pensate Messi sul campetto dei Salesiani? Tanto... È bello.
1: E Maradona queste cose le faceva, ovviamente tutti conoscono quelle immagini iconiche dove fece anche molto arrabbiare il Napoli, ma lui era bello anche per questo, perché se ne fregava di tutte le cose. Che...
2: Allora, Diego, una domanda, se giustamente quelli là sono quelli là, se il Brasile è come quelli là, e l'hai detto tu in un agito, io li nomino per il Brasile, quelli là non li nomino perché tu tifi River e non Boca, nata voto Franco, nata
1: voto, spiegato mille volte,
2: no,
1: Franco,
2: no, ma poi dovete togliere, allora è normale che tutti tifano per il Boca perché sai, per papà è anche una cosa normale, però dovete togliere questa definizione che è stata data che i River sono quelli là d'Argentina. Non è vero, cioè River e Boca stanno a 10 minuti in macchina, non c'entra niente la rivalità tra Napoli e quelli là, cioè Napoli e Torino sono due città che stanno a 800 km di distanza, cioè la Boca e Núñez, il barrio del River, stanno a un quarto d'ora, 20 minuti di macchina senza traffico. Beh, a Buenos Aires non esiste una giornata senza traffico.
1: Mamma mia, quanto vorrei andare a vedere l'Argentina.
2: E quindi questa è un'altra
1: bellissima
2: cosa che bisogna sfatare, e ti rispondo per la mia devozione a Pablo Aimar.
1: E lo dice sempre Diego, questa è un'altra storia del cavalluccio rosso. Allora, ultima telefonata che
2: vero,
1: ripetiamo sempre. Però è sempre bello ricordarlo. Allora, ultima telefonata di giornata, mancano 100 secondi alla chiusura di Diego, c'è con Luigi. Ciao Luigi, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno Gianluca e buongiorno a Diego. Vorrei fare
2: ciao, buongiorno prima. Luigi.
9: Il ragazzo che ha chiamato prima, il pizzaiolo,
1: sì.
9: Io condivido il suo stesso sentimento, solo che io ho qualche anno in più, sono del 62, lui è del 78, quindi il tuo papà è stato il mio idolo da giovane ed è stato quello che è stato il faro di ci ha fatto risvegliare tutti i napoletani dandoci orgoglio. Poi una cosa che vorrei dire a te personalmente è che io Kiss la seguo solo per radio, però il tuo programma devo guardarti negli occhi perché vedo gli occhi del tuo papà, e averti qua a Napoli con noi sei il ricordo vivente e presente e di calcio anche tu.
2: Grazie
1: sei Luigi top.
2: Grazie Luigi, grazie di cuore. Intanto ho avuto una visione, l'avvocato Vigliotti durante il nostro programma, non è mai successo.
1: È entrato, hai spoilerato la sorpresina che ci sarà tra poco, perché il buon avvocato Vigliotti sarà di scena nei primi minuti di Radio Gol con il direttore
2: e poi,
1: Walter De Maggio, quindi non perdetevi la puntata.
2: E poi sei entrato, avvocato, posso dirti una cosa? Sei entrato rovistando nelle tue tasche, sai che mi è venuto in mente? Dinda sac, carta e cartuscelle. E so tre giorni qua e voglio ità. Pinuccio, mi hai fatto ricordare Pinuccio.
1: Bello questo ingresso di Gianluca Vigliotti, sembra. Non perdetevi la puntata di Radio Gol. Che fate? Annunciate Allegri a Napoli? Gianluca, annunciate l'ufficialità di Allegri a Napoli. Fate voi il tweet. Annunciate un'altra cosa? Annunciate un'altra cosa? Molto bene. Allora siamo qui a seguire Radio Gol e aspettiamo annunci e contro. E questo è il periodo di annunci.
2: Il nuovo brano di Felice da Montefalcione.
1: Esatto. Forse anche quello potrebbe essere annunciato.
2: Esatto.
1: Vediamo, ci dobbiamo fermare. Tra pochissimo c'è Lucio Pengue con le ultime notizie. Poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Esatto, ci sarà anche Vincenzo Perna in redazione con Gianluca Vigliotti e Walter De Maggio che saranno in studio, non ve lo perdete. Canale 76 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV. Nel frattempo vi chiamano dal Trentino.
2: Sluscio.
1: Adige, vedi, quindi,
2: ma perché?
1: Dobbiamo, non lo so perché
2: lo chiamano dal Trentino,
1: io
2: a questo?
1: Che ne so, ci dobbiamo fermare.
2: Devi dei soldi?
1: No, non credo proprio. Da Gianluca Miranda, ti fi troppi.
2: Da Diego Armando Maradona Giunto.
1: È veramente tutto, ne torniamo domani. Rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
2: Diego Perna c'è.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. È stato ucciso con un vero e proprio agguato sotto la sua abitazione. Lorenzo Spasiano, 21 anni, incensurato, assassinato nella notte a Miano. Il giovane si trovava in via Caprera sotto casa quando uno sconosciuto lo avrebbe raggiunto, esplodendo un solo colpo al torace. Da distanza ravvicinata, trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, il 21enne è morto poco dopo il ricovero. Le modalità di esecuzione fa pensare a un agguato di camorra, ma Spasiano era un operaio edile ed era estraneo a contesti criminali. L'ipotesi seguita dagli inquirenti è quella di una lite personale maturata semmai con un malavitoso della zona. Sotto esame anche un litigio scoppiato qualche settimana fa nel corso di una partita di calcetto. Si scava nel passato del ragazzo. Nelle sue frequentazioni decisive potrebbero risultare le immagini di videosorveglianza della zona per identificare l'aggressore. Nella notte appena trascorsa si è verificato un significativo blackout in Corso Umberto a causa di una prolungata e violenta ondata di calore che si è abbattuta da qualche giorno nella città metropolitana di Napoli. Il fenomeno ha generato danni importanti alla rete elettrica di distribuzione. Sul posto da subito il dirigente tecnici dell'area infrastruttura stradale e tecnologiche del Comune di Napoli, nonché il gestore della rete. Ancora cronaca, tragedia a Lauro in provincia di Avellino, dove Cristian Romano di appena 10 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una jeep mentre era in sella alla sua mini moto sulla strada provinciale che collega Lauro a Morschiano. Il bambino è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Moscati di Avellino, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Passiamo al meteo, un grande caldo ma anche temporale in arrivo in Campania. La protezione civile della regione, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutta la regione. Andiamo con lo sport. Aurelio De Laurentiis atteso domani in Italia e cresce l'attesa per la firma di Massimiliano Allegri, pronto a legarsi al Napoli con un contratto triennale. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare con il consueto messaggio del presidente azzurro, mentre la presentazione del nuovo allenatore potrebbe avvenire nel corso del ritiro di Di Maro. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Ed eccoci qua, buon pomeriggio da Walter De Maggio, martedì 23 di giugno del 2026. In attesa di Allegri, un'apertura particolarissima, sorpresa, è un'apertura, è un unicum, è storica, non è mai avvenuta.
1: Ma non esagerare, ma non è così.
0: Ma è la verità, ma è la prima volta, è la prima volta.
1: Ma non è vero, un sacco di volte abbiamo aperto
0: in studio, al telefono non c'entra niente. In studio con noi, l'uomo del bar dello sport, Gianluca Vigliotti.
1: Buongiorno amici di Radio Gol, buongiorno, buongiorno Walter, buongiorno Tellino Iorio.
0: Tellino mi è piaciuto molto, a me quando lo vedo mi verrebbe da chiamarlo Samanzel.
1: Sì.
0: Lui è una Samanzel, sì, però vabbè. Tellino Iorio, dopo le telline di Manganiello, è
1: sì,
0: fantastico.
1: Sì, è bello, mi piace Tellino Iorio.
0: Allora Gianluca, naturalmente la nostra puntata sarà molto incentrata, almeno in via iniziale, sul nuovo presidente della FIGC Malagò, su quello che potrebbe diventare il direttore tecnico, sulla scelta del
1: veramente Conte.
0: Non stavo parlando di Maldini io inizialmente.
1: Ma veramente Conte
0: Ma se lo dice la Gazzetta dello Sport Elisabetta Esposito, che tra poco sarà in diretta, mi fido. Senti Gianluca, prima di addentrarci, perché abbiamo l'anteprima con Perna, abbiamo tanti ospiti, sono un po' preoccupato.
1: Da che cosa?
0: Ma Ignazio Detto il Torchio come sta?
1: Sta bene.
0: No,
1: lui.
0: Perché io sono preoccupatissimo.
1: Sì, ma ti spoiler, lui è intervenuto in diretta proprio per chiederci un attimo di pausa, ha avuto un lutto in famiglia.
0: Ah, questo mi dispiace.
1: Ha avuto un lutto in famiglia, quindi ci ha chiesto per cortesia, insomma, siccome tutti quanti lo richiedevano, e allora Ignazio ci ha tranquillizzati, sta bene, ma ha detto io per qualche giorno.
0: Beh, è corretto che sia così.
1: È stato molto carino.
0: Allora, andiamo con ordine, subito Vincenzo Perna, l'anteprima, e poi apriamo il saloon con Gianluca Vigliotti, super ospite della puntata di oggi. Parleremo di Malagò, parleremo di quello che potrebbe diventare il nuovo CT dell'Italia. E allora, nell'augurare buon pomeriggio a Vincenzo Perna, è già tempo di anteprima.
2: Anteprima Radio Gol.
3: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori. FIGC inizia la nuova era. Giovanni Malagò eletto presidente con il 68% delle preferenze. Da solo non posso fare nulla, insieme a voi posso fare tutto. Inizia così la rivoluzione. Idea Maldini, direttore tecnico per il commissario tecnico, e corsa 2 Conte Mancini. Napoli, domani torna Aurelio De Laurentiis da Los Angeles. Allegri si libera giovedì, possibile firma e manna è operativo sul mercato. Due gli obiettivi, Ghila e Calaili, e sul portiere avanza Vicario. Intanto dal 17 luglio si volerà a Di Maro, due le amichevoli in programma, e il ritiro si chiuderà proprio con l'amichevole con la Carrarese, poi si andrà in Abruzzo 22-23 agosto, poi via alla Serie A. Mondiale, Messi provoca con una doppietta, Mbappé risponde con la Francia e fa eco Haaland con una doppietta.
0: E noi possiamo aprire le danze con Gianluca Vigliotti. Gianluca, nuovo presidente federale, a Malagò il compito sicuramente, dico, di partire con delle riforme. È chiaro che c'è bisogno di riforme strutturali.
1: Un uomo di certezza, uomo di risultati, mi sembra che la scelta su Malagò sia garanzia comunque di esperienza, di professionalità. La sua storia non dobbiamo ricordare noi, tra presidente del CONI, centinaia di medaglie alle Olimpiadi e nelle altre manifestazioni, quello che è accaduto a Milano Cortina, che ne parla ancora tutto il mondo. Insomma, è normale che in una situazione tragicomica come era accaduta alla Federcalcio si affidasse a un uomo come Malagò.
0: Allora, tra pochissimo avremo anche il collega Carlo Verna, perché evidentemente parleremo di riforme, parleremo di scelte, perché Gianluca, diciamola tutta, non è e non può essere un problema di uomini, perché Tavecchio Ventura non andiamo ai mondiali, perché Gravina Mancini non andiamo ai mondiali, perché Gravina Spalletti Gattuso non andiamo ai mondiali, il problema non è negli uomini e nei commissari tecnici.
1: Sì, è vero, i problemi sono tanti, non sarà facilissimo il compito di Malagò, anzi la considererei una sorta di impresa, però dobbiamo metterci del nostro anche. Metterci del nostro significa che tu non è che ti aspetti che domani mattina, quando cominciano le qualificazioni agli europei, eccetera, oppure altri, se non riformano il settore giovanile, se non riformano la questione delle strutture degli stadi, se non riformano i campionati, dove andiamo? Ci vuole tempo, ci vuole tanto tempo.
0: Io dico che ci vuole coraggio e tempo.
1: Ci vuole tempo.
0: Sai perché dico coraggio? Perché forse mi aspetterei che piuttosto che Retegui, che Mancini è un'intuizione di Mancini, mi aspetterei che il nuovo corso punti su Pio Esposito. Per noi il centravanti ce l'abbiamo, allora non ha più senso di esistere Retegui, che ha fatto una scelta molto diversa da quella calcistica, Gianluca.
1: Sì, anche se poi Retegui, voglio dire, comunque il suo tra virgolette l'ha fatto,
0: per carità, non lo
1: quindi metto. Capisco perfettamente tutto, però cominci a vedere che i Tonali, i Calafiori, chi per esso il vicario di turno, sono comunque cominciati ad andare all'estero, perché
0: quindi hai dei valori, però
1: certamente hai dei valori importanti, ma se tu hai prima della partita del quadriennio, la partita più importante, non concedi alla nazionale di Gattuso o quella precedentemente, quella di Mancini, di poter fare uno stage e stare in nazionale per 5-6 giorni.
0: Il problema è tutto lì, 5-6
1: giorni.
0: Tutto
1: di
0: lì.
1: Che cosa parliamo? Il Paris Saint-Germain, quando deve giocare alla Champions League, non gioca il campionato. Cioè non lo gioca proprio il campionato. Quindi voglio dire, di che stiamo parlando?
0: Allora, naturalmente accolto con grande favore Gianluca Vigliotti dai nostri ascoltatori, gli stanno scrivendo, ma vi rendete conto che apertura di Radio Gol? Cioè ve ne rendete conto o no? In attesa della fumata azzurra e che Allegri diventi il nuovo allenatore del Napoli.
1: Ma quando succede questa cosa?
0: Ma Gianluca, io credo, guarda, domani rientra in Italia il presidente.
1: Ok.
0: Quindi ritengo che se nella giornata di domani, come sembra, dovesse arrivare la rescissione, a me risulta che giovedì Allegri potrebbe prendere un volo da Cagliari a Roma, raggiungere De Laurentiis in Filmauro giovedì pomeriggio e apporre la firma che lo legherà al Napoli con un contratto per i prossimi 3 anni. E a quel punto il tweet: ma sarà benvenuto Massimiliano o benvenuto Max?
1: Max,
0: a me piacerebbe molto.
1: Max.
0: Senti, anch'io vado al Massimo, al telefono c'è Carlo Verna con noi. Carlo, buongiorno.
4: Buongiorno a te, due voci amiche, un saluto e un abbraccio anche a Gianluca.
0: Si riparte da Giovanni.
1: Ciao Press, ciao Carlitos.
0: Carlitos della Pampa, si riparte da Giovanni Malagò. Malagol, perché per trovare la via del gol la cura si chiama Malagò. Eletto ieri nuovo presidente FIGC, un tuo commento.
4: Ma io conosco bene Malagò, come d'altronde conosco bene Abete, per motivi che professionali. Abete era presidente della Lega di Serie C quando io facevo Ci Siamo e ho fatto
1: Ci siamo da Napoli.
0: Ci siamo da Napoli, ragazzi. Carlo Verna, Gianluca Vigliotti, cioè, è bellissimo.
4: 8 Olimpiadi, quindi Malagò ben lo conosco, è sicuramente un grandissimo manager, anche l'organizzazione dell'Olimpiade di Milano Cortina per gli aspetti, come dire, sportivi, perché poi ce ne sono altri che hanno destato non poche polemiche, ma la parte positiva di quell'organizzazione che è stata riconosciuta a livello internazionale sicuramente è ascrivibile a Giovanni Malagò. E al di là delle considerazioni molto giuste che avete appena fatto, che sottoscrivo e condivido, se si doveva trovare una personalità del mondo dello sport che poteva provare ad accompagnare un cammino di rilancio del calcio italiano, beh, questo è il nome di Malagò, sicuramente è il più autorevole, anche perché riesce a spaziare a 360 gradi conoscendo molto bene gli altri sport. Mi fate ricordare una cosa: ho incontrato Gigi De Canio in questi giorni a una manifestazione sempre di queste che si fanno estive e interessanti nel segno del Napoli di quant'altro, e ricordo che lui venne quando io commentavo i mondiali di nuoto a Barcellona a vedere le partite di pallanuoto, perché gli interessava indagare le similitudini tra gli schemi della pallanuoto e gli schemi del calcio.
0: Quindi... ti fermo un attimo, Carlo, perché andiamo a bomba su quelle che dovranno essere le riforme e la nomina del commissario tecnico. Abbiamo invitato un presidente, sono molto contento perché è un presidente lungimirante, alla cultura del fare, esattamente come Malagò. E il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado. Presidente, buon pomeriggio, come sta?
5: Bene, voi state bene?
0: Bene, una grande gioia averla in diretta con noi, nell'augurarle immediatamente una pronta risalita in Serie A. Io conosco le sue ambizioni, la sua...
5: Una pronta guarigione,
0: come lei merita e il suo club merita. Presidente, meritavamo un presidente bravo come Malagò per il rilancio del calcio italiano?
5: Beh, credo di sì, credo che nessuno possa mettere in dubbio le qualità e l'esperienza di Malagò nel poter essere un eccellente presidente della federazione. Credo che lo stesso discorso valesse per i predecessori e sarebbe valso anche per il candidato Abete. Però Malagò ha un curriculum di tutto rispetto e credo che abbia tutte le caratteristiche per fare bene.
0: Allora,
5: il vero dilemma è se riuscirà a realizzare ciò che i predecessori poi non sono riusciti a fare.
0: Allora, in studio con me c'è il collega Gianluca Vigliotti, collegato Carlo Verna. Prima Vigliotti, poi Verna, le domande per il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado.
1: Ciao presidente, un piacere sentirti. Presidente, però dobbiamo mettere mano anche a riforme che riguardano anche le società. Quindi settore giovanile.
5: Assolutamente.
1: Cioè, però... dobbiamo, visto che lei è uno dei rappresentanti del presidente del fare, dobbiamo farla questa
5: certo,
1: cosa.
5: Certo, certo, ma dicevo proprio il busillis è vedere se si riesce a fare ciò che i predecessori hanno detto di fare e non hanno fatto. A che cosa mi riferisco? A trasformare una federazione dove il centro del sistema c'è il gioco del calcio, ma è una federazione dove il centro del sistema oggi da 10 anni in Europa, 15 anni c'è un settore industriale che in Italia non ha saputo crescere come nel resto d'Europa.
0: Anzi, è regredito addirittura.
5: Sì, addirittura ha perso terreno nei riguardi delle nazioni più importanti.
0: Ha ragione.
5: Naturalmente tutto questo ha penalizzato il sistema calcio, il meccanismo della generazione di valori, la crescita dei talenti, il gioco del calcio in genere. E in un sistema moderno proprio il gioco del calcio e queste situazioni devono trarre risorse dall'industria che li deve alimentare. Ieri ho sentito anche osservazioni un po' semplicistiche, no? Da parte dei presidenti delle varie componenti, no? Non siamo andati per 3 volte consecutive ai mondiali perché non abbiamo creato le premesse per poterci andare. E io credo non perché abbiamo sbagliato la tattica, abbiamo scelto un allenatore di Bernardo, abbiamo pochi italiani che non giocano in A, non facciamo crescere i giovani, ci sono troppi stranieri. Queste sono osservazioni che ho sentito ieri sottolineare da ogni presidente che molto probabilmente considera la propria componente al centro e sono situazioni sicuramente troppo semplicistiche. È vero che in Italia in Serie A giocano solo 80 italiani convocati.
0: Presidente, allora abbiamo un problema perché io volevo chiedere al presidente, visto che tra le ipotesi c'è la riduzione delle squadre in Serie A, cosa ne pensasse, e poi lasciare l'ultima domanda a Carlo Verna. Dal coordinamento mi dice Perna, abbiamo riattivato il collegamento col presidente del Pisa, Giuseppe Corrado. Allora vado al telefono dal presidente. Presidente, volevo farle una domanda. Tra le tante cose dette, si sta parlando di una riduzione delle squadre in Serie A. Lei sarebbe favorevole o assolutamente contrario?
5: Ma io non sono né favorevole né contrario, ma quando sento esprimere queste soluzioni di problemi senza aver identificato i problemi, a questo per che cosa serve? Abbiamo bisogno di far giocare giovani, abbiamo bisogno che competano in campionati importanti, sentiamo dire che solo 80 italiani sono convocabili nel campionato italiano.
0: Noi purtroppo continuiamo a avere problemi. Carlo Verna, potrebbe essere una primissima soluzione ridurre le squadre in Serie A, prima di salutarti?
4: Al di là di tutto, quella potrebbe essere cosa buona e giusta, ma io non credo nei provvedimenti emozionali ad effetto, credo esattamente nella necessità di un piano di rilancio, e se il presidente mi sente, o comunque la lascio come domanda nell'aria.
0: Aspetta che il presidente ti sente. Presidente, abbiamo un'ultima domanda di Carlo Verna prima di salutarla, so che è in viaggio in treno, lei sapeva che io ci tenevo molto. Prego Carlo, subito dal presidente.
4: I politici si dice cosa faranno nei primi 100 giorni, qui serve sapere cosa potrà fare e cosa lei farebbe se fosse Malagò nei primi 10 giorni.
0: Cosa farebbe Corrado? Niente da fare. Allora ringraziamo
1: il
0: presidente.
1: Il treno è tremendo.
0: Non lo dite però al ministro dei trasporti. Allora ringrazio Carlo Verna. Carlo, la prendo in prestito questa domanda che hai fatto, perché magari la girerò ai prossimi ospiti. Un abbraccio a Carlo Verna. Ciao Carlo.
4: A te e a tutti i radioascoltatori e a Gianluca.
1: Ciao.
0: Grazie. Naturalmente Gianluca Vigliotti lo voglio ringraziare. anche perché poverino l'ho costretto a restare qui dalle 10. Dalle 10 ha detto: ma io ho da fare, e ho capito, ma io ho una riunione, ho capito Gianluca. E Walter, ho detto: Gianluca, scusi, hanno detto il nuovo presidente della FGC, te ne vuoi andare?
1: Mai questo, non poteva essere altrimenti.
0: Conte o Mancini?
1: Conte, voglio Conte. Conte. Voglio Conte in nazionale.
0: Ma questo sono io.
1: Fa Manganiello.
0: Ah, voglio Conte, sono basito quando fa la mia imitazione.
1: Esatto.
0: Prima o poi, quando lo vedrò nei corridoi della radio. Allora, io voglio ringraziare Gianluca Vigliotti, appuntamento a domattina, sarà bar dello sport, non lo perdete. Grazie Gianluca.
1: Ciao Walter, ciao a tutti, a domani, a domani.
0: A domani, a domani. A domani. Allora, ringraziamo Gianluca Vigliotti e ovviamente noi proseguiamo con la nostra trasmissione. In diretta c'è il presidente Franco Carraro. Ciao presidente, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio e soprattutto ai radioascoltatori di Radio Kiss.
0: Presidente, come va accolto questo avvento di Malagò in federazione?
6: Bisogna tutti tifare perché vada al meglio, perché la verità è che stiamo passando giorni tristissimi, perché vediamo questo mondiale e è come mettere il coltello nella piaga, insomma, per tutti i giorni, per tutti i tifosi, per cui speriamo assolutamente che Malagò abbia successo.
0: Presidente, da più parti sento anche dei presidenti di Serie A, per esempio il presidente del Napoli De Laurentiis: bisogna ridurre le squadre in Serie A. Lei cosa ne pensa? Può essere una prima soluzione?
6: Allora, io ho un'idea molto chiara sulla questione della Serie A. Primo,
0: prego.
6: Non bisogna dire che se si riducono le squadre di Serie A si dà più spazio alla nazionale, perché le date per la nazionale sono fissate dalla FIFA e sono quelle. Se tu giochi a 18, giochi a 20, non cambia assolutamente.
0: Però presidente, avresti delle finestre per degli stage per farli.
6: No, non è così. Allora, guardi.
0: Prego, prego.
6: Ci sono la Spagna e l'Inghilterra sono a 20, la Francia e la Germania sono a 18, tutte e quattro squadre, voglio dire, che sono competitive e non hanno avuto le defiance che abbiamo avuto.
0: Quindi il problema non è nel numero delle squadre, ovviamente.
6: Io penso che per decidere se è meglio a 20 o 18 bisogna adottare la formula che secondo gli esperti, diciamo, di marketing, ritengono che sia più bello. Se pensano che ha più successo il campionato 18, si fa a 18 e bisogna naturalmente indennizzare le squadre che praticamente meno grandi, che sarebbero due delle quali sarebbero penalizzate perché non potrebbero più giocare in Serie A. Se invece si ritiene che il campionato a 20 sia il target migliore, si fa a 20. È una questione che sia discutibile, lo dimostra, come le ho detto prima, il fatto che i paesi omologhi al nostro, due sono 18 e due sono 20, insomma.
0: Presidente Carraro, solitamente quando si insedia un governo, no? Si parla dei primi 100 giorni. Ora Malagò dovrà fare in fretta perché la Nation League è prima dei 100 giorni. Direttore tecnico, commissario tecnico.
6: Penso che le due cose fondamentali che deve fare di gran corsa la federazione sono: primo, sistemare il problema dell'AIA, perché non c'è dubbio che bisogna cominciare il campionato, tutti i campionati, compresi dai dilettanti alla Serie A, avendo la certezza che l'organizzazione, che negli ultimi tempi ha dimostrato, voglio dire, dei problemi non indifferenti, sia sistemata. E il secondo problema è quello di dare una guida alla nazionale. Poi come lo deciderà Malagò con il Consiglio federale, però, come giustamente ha detto lei, noi abbiamo nell'ultima settimana a cavallo tra settembre e ottobre e all'inizio di novembre abbiamo 6 partite andate e ritorno con Francia,
0: anche impegnative, appunto, Francia, Belgio e Turchia.
6: E se arriviamo nelle prime due è un successo, Se arriviamo terze, come stare nel limbo, perché voglio dire, il nostro ranking peggiora, ma non è un disastro. Se arriviamo quarti, continuiamo a essere all'inferno.
0: Senta Carraro, stamattina ovviamente tutti i quotidiani sportivi, quindi Gazzetta, Corriere dello Sport, Tutto Sport, si occupavano di Malagò. Malagò ieri ha detto: io non ho parlato con nessuno, volevo prima aspettare l'esito delle elezioni. Io non lo so se è vero, se Malagò qualche chiacchierata se l'è fatta. Tra l'altro, nel progetto, diciamo, forse strategico di De Laurentiis nel candidare Malagò, De Laurentiis immaginava anche l'eventuale poi nomina di Conte CT, magari in cuor suo spererebbe anche in una riforma della multiproprietà, ma di questo ne parleremo più avanti. La Gazzetta dello Sport risale Conte, Corriere dello Sport c'è Mancini in pole position. Sono questi due candidati a suo avviso, Carraro?
6: Ma questo io non lo so, deve decidere Malagò quello che... Allora, Conte è stato poco alla nazionale, ma quel poco lo ha fatto bene. Mancini ha avuto un inizio molto complicato, poi ha avuto un grande successo quando Gravina ha avuto l'idea di affiancargli come capo delegazione Vialli. Nell'autunno del 2021, dopo che abbiamo vinto l'europeo, dall'autunno del 2021 la nazionale sotto la guida di Mancini è andata male. Cioè, diciamo che il fatto che Vialli si sia dovuto allontanare dalla nazionale e poi purtroppo ci ha lasciato, voglio dire, la nazionale ne ha risentito in modo drammatico. Che siano due grandi allenatori con grande esperienza nazionale ed internazionale non c'è dubbio. Conte ha il carattere che ha, ha sempre fame e non è mai soddisfatto, con i suoi pro e i suoi contro. Mancini ci ha lasciato in modo assolutamente inspiegabile e inaccettabile, diciamoci la verità.
0: io ci provo, Carraro. Se oggi lei fosse nuovamente...
6: No.
0: Non me lo dice.
6: io non ho, nella mia vita...
0: Io ci dovevo provare, però, Carraro.
6: No, ma questo sì, ma questo è proprio... è bene, ma io penso che il Consiglio federale è fissato il 1 luglio, sicuramente il 1 luglio Malagò sarà più concreto di quello che è giustamente stato ieri, perché tra
0: ma il 1 luglio ci darete il nome del nuovo CT?
6: No, io non c'entro niente.
0: No, ci daranno il nome del nuovo CT?
6: Ma non lo so, però siccome c'è il Consiglio federale, dopo il Consiglio federale dovrà dire quello che decide di fare, insomma.
0: Aspettiamo il 1 luglio, Presidente, la settimana prossima.
6: Io ho letto anche che si parla di un direttore tecnico che si occupa di tutta la parte tecnica della federazione in Maldini. Io naturalmente se sento il nome di Maldini mi entusiasmo, ma in questo c'è la considerazione tecnica del valore di Paolo Maldini e la considerazione affettiva, perché io dagli anni 50 tifo per Maldini.
0: Certo, la dinastia dei Maldini. Bravo. Presidente Carraro, io la ringrazio molto, le auguro buonissima giornata.
6: Comunque, prego. Ripeto, tutti dobbiamo sostenere e supportare Malagò al 200%, perché è nell'interesse di tutto il calcio italiano che le cose vadano bene.
0: Grazie Carraro, a presto.
6: Un abbraccio, grazie.
0: Grazie davvero. Allora facciamo così, tra poco lo apriremo il ballottaggio prima di passare al Napoli, perché i candidati autorevoli forti sono due: Antonio Conte e Roberto Mancini. Abbiamo invitato due amici che li conoscono molto bene, ci faremo raccontare tutte le virtù, i pregi di entrambi i commissari tecnici, perché entrambi hanno già guidato la nazionale. Partiremo dalla collega della Gazzetta dello Sport, Elisabetta Esposito, e poi avremo Giorgio Perinetti e Angelo Gregucci, e poi tutto sul Napoli, la tempistica di Allegri, il mercato, De Bruyne con Lukaku, il mondiale con Messi e la risposta di Kylian Mbappé. Pubblicità.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, il nuovo corso della nazionale. Ieri le votazioni, il nuovo presidente eletto è Giovanni Malagò. Ma insomma, un po' la sensazione ce l'avevamo che la strada fosse tracciata. Se ne è occupata, ma non solo nella giornata di ieri, se ne occupa quotidianamente del mondo federale, il nuovo presidente della federazione, la collega della Gazzetta dello Sport. Tutte le volte che c'è da parlare di FIGC, di federazione, ci affidiamo ad Elisabetta Esposito. Buon pomeriggio Elisabetta, come va?
3: Buongiorno. Bene, siamo sopravvissuti
2: alla giornata di ieri. E allora, eletto il nuovo presidente Malagò, le sue prime parole ve le faccio ascoltare, le commentiamo con Elisabetta. Oggi Elisabetta Esposito apre a un ritorno fortissimo in pole position di Antonio Conte. Ne parliamo tra poco, ascoltiamo il saluto di Malagò subito dopo l'elezione.
4: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
2: Ma io devo dire, è bellissima questa frase, Elisabetta, l'ho visto emozionato, è una percezione corretta?
3: No, devo dire, è stato un bel momento, frase che mi sono subito segnata.
2: Anch'io.
3: Quindi adesso questa me la riciclo pure all'occorrenza. Però no, lui era emozionato e ogni tanto mi vedevi nello sguardo non solo l'emozione ma anche botte di peso della responsabilità allucinante che avrà, perché ovviamente non è uno scemo, le sa le cose, quanto pesi il suo ruolo, quante aspettative in un momento così ci sono sulla sua posizione, lo sa benissimo. Però c'è sempre in Malagò, e questo è quello che poi alla fine secondo me lo ha reso quello che è, un entusiasmo nel fare le cose che è anche un po' che invidia, cioè è veramente contento, lui è innamorato dello sport, proprio c'è un amore che...
2: E poi è l'uomo del fare, no Elisabetta, perché la sua credibilità, la sua affidabilità da presidente del CONI e poi ricordiamoci i successi di Milano Cortina, io mi fido molto di Malagò.
3: E questo è quello che lui dice spesso. Lui pensa di poter fare la differenza creando un dialogo che prima non c'era, unendo diciamo posizioni diverse che prima erano divise, proprio in virtù di quella che è la sua credibilità. Cioè quello che lui dice e ha detto in parte anche ieri è: fidatevi, non vi faccio andare male, fidatevi di me.
2: Senti Elisabetta, io ti ho letto con un'attenzione maniacale stamattina.
3: Addirittura.
2: Ma certo, perché tu apri a un tema, quello del commissario tecnico. Mi sembra di capire che ci sia una convergenza anche del Consiglio federale e di molti club di Serie A che vedrebbero di buon occhio il ritorno di Conte in nazionale.
3: Sì. Piace, praticamente ieri, anche ieri, non è contato proprio ieri, però ieri forse complice questa lunga assemblea elettiva, sul mio sottolineare lunga, non voglio evidenziare assolutamente la fatica, ma è stata forse probabilmente l'occasione anche per parlare tra presidenti di società diverse anche di questa questione, e sembra che un po' prima, un po' in questa occasione ci sia stata una certa comunione di intenti nel dire, nel far presente al nuovo presidente federale che Conte piacerebbe assai, e quindi anche se ha dei costi differenti da quelli che potrebbe avere Mancini, che può valere la pena cercare di fare uno sforzo in più.
2: Devo dire che il presidente De Laurentiis fu il primo a indicare dopo le dimissioni di Gravina Malagò. Poi se in cuor suo sperasse anche che poi potesse nominare Conte come commissario tecnico.
3: Penso di sì.
2: E magari fare la riforma sulle molte proprietà, beh, siamo dinanzi a un genio, cioè veramente De Laurentiis è genio assoluto, ma di questo ne parleremo più avanti. Elisabetta, io ti ringrazio moltissimo.
3: Ma figuratevi, grazie.
2: Buon lavoro. Oggi magari ti puoi riposare un po' in più rispetto a ieri.
3: Insomma,
2: così così.
3: Forse sì, forse no, bisogna capire delle cose, sono troppe cose da capire.
2: Hai ragione, hai ragione.
3: Un po' di sana ignoranza.
2: Grazie davvero.
3: Prima o poi mi riposerò.
2: Grazie. Buon lavoro, grazie. Ciao. Elisabetta Esposito, La Gazzetta dello Sport. Il mondo della federazione lo conosce benissimo. Pensate, ne è stato direttore generale, direttore della comunicazione. Insomma, come dire, lui è un'espressione della FIGC. C'è un nuovo presidente. Ovviamente bisognerà adesso formare la squadra, direttore tecnico, commissario tecnico. I nomi in ballo sono Antonio Conte e Roberto Mancini. Entrambi sono già stati CT della nazionale. Antonello Valentini, direttore, come stai?
5: Ciao, buongiorno. Beh, accaldato, perché a Roma fa un caldo da...
2: Ah, sei a Roma.
5: Puoi sapere. Sì, io vivo a Roma.
2: Grazie per essere con noi.
5: Ci mancherebbe, grazie.
2: Ti conosco da tanti anni, la tua carriera brillantissima in FIGC.
5: Grazie, sei troppo buono.
2: No, dico solo la verità. Che aspettative hai, B, nei primi 100 giorni? Visto che in questi 100 giorni noi dovremo anche debuttare in Nations League, tra fine settembre e ottobre, 2 settimane di stop, 6 partite, Francia, Belgio, Turchia.
5: Esatto, non è che abbiamo la Grecia e Lussemburgo, Francia, Belgio e Turchia, quindi a settembre, tra metà settembre e metà novembre abbiamo 6 partite, cioè con queste 3 squadre andate e ritorno.
2: Che ti aspetti nei primi 100 giorni di Malagò, presidente?
5: Ma io mi aspetto che lui ci metta tutte le sue qualità che sono fuori discussione, di tipo manageriale, di capacità di relazioni, di entusiasmo, di passione sportiva, di esperienza anche a livello internazionale che ha ampiamente dimostrato in questi anni di dirigenza sportiva. Ovviamente, e non è ovviamente una limitazione, è un auspicio. Occorre però che tutte le componenti, a differenza di quanto è successo fino a ieri, remino dalla stessa parte
2: e trovino
5: dei punti d'incontro, facciano delle scelte condivise, perché se ognuno si chiude nel suo ego e fa azioni corporative o, come dire, limitate a se stessi, al proprio orticello, e neanche Malagò può fare i miracoli. Però Malagò ha, secondo me, in questo momento, in questa fase storica, tra l'appoggio della Serie A e di altre componenti importanti del mondo del calcio, ha la forza per fare bene. Ovviamente bisognerà lavorare a fianco di Malagò, perché, ripeto, da solo non va.
2: Ma lui l'ha detto, ha detto da solo non posso nulla, certo, insieme a voi posso tutto.
5: Non c'è dubbio, è così, è solo che finora questo non è accaduto, perché Gabriele Gravina, che ha fatto bene il presidente della federazione, è andato a casa per eliminazione ai mondiali, e anche qua bisognerebbe aprire un giorno una riflessione: se la nazionale va bene il presidente resta in sella, se va male va a casa pur non andando in campo, non scendendo in campo, vabbè, ma questo lasciamo fare, la storia del calcio italiano è questa. Però Gabriele Gravina, eletto con 98 virgola non so quanto l'ultima volta presidente della federazione, quindi quasi all'unanimità, poi non ha potuto realizzare molti degli impegni che aveva preso.
2: Lo ostacolavano in tutti i modi.
5: Le proposte non sono mancate da parte di Gravina. Alcune erano assolutamente positive e ben promettenti. Poi però in Consiglio federale, questo sarà il compito di Malagò, soprattutto la sua abilità, la sua capacità di tenere insieme le cose, che dovrà dimostrare, ma ce le ha dentro, la bravura di Malagò deve essere proprio quella, cioè di portare tutte le componenti, la Serie A, la Serie B, la Serie C, la Serie D, senza tralasciare ovviamente calciatori e allenatori, su un terreno di scelte comuni, perché altrimenti se ognuno si arrocca...
2: Siamo punti a capo, Antonello.
5: Non si risolve niente.
2: Prima di salutarti, i nomi forti sono due, entrambi sono già stati CT, Antonio Conte e Roberto Mancini. Dall'alto della tua esperienza, no? senti più l'odore della Puglia di Conte o l'odore delle Marche di Mancini? Che scelta potrebbe fare il presidente federale?
5: Ma senti, io penso che si orienterà su Roberto Mancini. Mm. Si orienterà su Roberto Mancini per dargli una seconda chance. Tieni conto che Roberto Mancini ha fatto bene quando era CT della Nazionale, ha vinto con una buona dose di fortuna, intendiamoci, ma anche con grande capacità, un europeo che non vincevamo da 50 anni, ha fatto una gaffe clamorosa di cui si è pentito, ha lasciato la Nazionale a Ferragosto di un anno ed è andato in Arabia Saudita a guadagnare un sacco di soldi, ha capito di aver sbagliato, lo ha detto, ha chiesto scusa, vanta nel suo curriculum di allenatore della Nazionale 37 risultati utili consecutivi. Io credo che Mancini meriti un riscatto. Dall'altra parte c'è Antonio Conte, un allenatore di grandissima esperienza, anche lui ha fatto bene in Nazionale, è un allenatore di tutti e due, sia Mancini che Conte, conoscono perfettamente l'ambiente della Nazionale perché hanno giocato per tanti anni con la Nazionale e io c'ero.
2: E tu c'eri.
5: Che vuol dire che sono tanto vecchio. Poi però secondo me, al di là dei due CT, ti rubo 30 secondi.
2: Prego.
5: Io continuo a pensare, l'ho detto 3 mesi fa, che la federazione debba organizzarsi con un doppio ramo d'azienda, cioè da una parte la presidenza federale che si occupa di politica sportiva
2: e che abbiamo in Malagò,
5: certamente in Malagò, problemi statutari, giuridici, legali, normativi, gestionali, eccetera, controlli finanziari, gli arbitri, eccetera. E poi ci vuole, secondo me, un secondo ramo di azienda prettamente tecnico, affidato o a un grande calciatore o a un grande allenatore del passato.
2: Io sposo in pieno questa tua visione e auguriamoci che possa essere Paolo Maldini. Antonello, io ti saluto.
5: Guarda, io ti voglio dire una cosa, c'ero il 31 marzo dell'88 quando Maldini a 19 anni ha esordito.
2: E buttò.
5: E Jugoslavia Italia ha sparato 1-1, allenatore Vicini. Quindi sono legato a Paolo Maldini da tantissimi anni, lui ha fatto 126 presenze in Nazionale, è il terzo nella storia della Nazionale, ha tutti i requisiti Paolo Maldini, se vorrà farlo, perché io di questo non sono
2: sicuro. Vabbè.
5: Però se vorrà farlo, lui ha tutti i requisiti per rimettere e rilanciare il Club Italia e fare, come dire, da coordinatore, da direttore tecnico di tutte le squadre nazionali.
2: Un abbraccio speciale ad Antonello Valentini. Ciao. Storia nazionale. Allora, Conte da una parte, Mancini dall'altra. Abbiamo invitato due amici.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In questo momento è come se fossi un autista con gli occhi bendati. Sto facendo la radio senza le cuffie e non so cosa sta succedendo.
1: Ma anzi, non è una cuffia.
0: Non so l'effetto che farà.
1: Sa sincerità.
0: Potrei fare la voce così e non rendermi conto dei danni che sto causando. Amici, amiche, buongiorno. Martedì 23 giugno inizia Yes and Kiss Kiss. Con lui la bellezza, la freschezza e il nino Rosario Verde. Eccolo là.
1: E come nel suo canigno sul 7-6 di Digitale Terrestre verso Blil, canta lui Marco Pesacane.
0: E invece
1: detto pure sposo, rimane Sarravoto.
0: Hai un consiglio da darmi? Come giorno prima
1: non rispondere, non rispondere.
0: Che sei, ma cosa?
1: Abbiate abituato, non rispondere.
0: Hai amici al telefono?
1: Quasi, no, ma proprio quando è cazziato non rispondere.
0: Ah, non rispondere. Okay,
1: e poi ti parla due parole. Sì, cara, hai ragione, cara, come dici tu, cara.
0: Oh, vabbè, sono tre, va bene, memorizzo. Buongiorno Annello Iorio in regia che curerà la parte tecnica.
1: Qua dite, mo, dove avrei rimasto? Deve giovani, che deve giovani.
0: Nata
1: cristiana.
0: Non è vero, torniamo subito, c'è la canzone, vai.

0: adesso sì. Ora ci sento, eccoci qua. Siamo pronti, cari amici e care amiche.
1: Ah, sì.
0: Ecco qua. Avete caldo?
1: Ah,
0: avete paura di queste ondate di calore? Non vi preoccupate, canale 76 appena viene inquadrato, in particolare sul signor Verde arriverà una ventata di fresh.
1: A stagione fa caldo, a Vern fa freddo.
0: Così capita.
1: Sì, così capita. Chiuso perché? D'estate fa cavolo, non si capisce.
0: Il pianeta Terra vicino al Sole.
1: Non lo so.
0: Ci siamo avvicinati.
1: No, perché fa cavolo, non lo so.
0: Adesso stiamo iniziando la nostra andata verso via dal Sole, fra pochissimo.
1: Umaro, c'è affrontato, ancora c'è
0: affrontato. Con sostizio d'estate, d'estate
1: Umaro è già affrontato a casa, come Arua.
0: Il refuso, fra. Bro, c'è il refuso, bro.
1: Allora, mi sa che mo dico la notizia, per cortesia, non rompere i coglioni, va bene,
0: ma come
1: voglio dire,
0: non voglio dire, non farlo, scusa.
1: Ma mazzo lì, hanno cominciato.
0: Ho capito, ma tu scegli queste notizie.
1: Innanzitutto diciamo grazie perché non sapevo proprio di cosa parlare oggi. Va bene, okay. Aperto il giornale, non ci stai venendo a strage, ci stai venendo.
0: Ah, non parlano del mio matrimonio.
1: Il tuo matrimonio ne parliamo domani. Va bene, domani parliamo del matrimonio, tanto tu domani ti sposi, se vieni, no? Tu domani mattina.
0: Certo.
1: Guai che cazzi, ma pigliate l'anno di festa.
0: No, prendo il giorno dopo, prendo.
1: Ah, vabbè.
0: Però c'è un motivo.
1: Io avessi fatto la settimana,
0: posso spiegarlo il motivo?
1: La settimana.
0: È un motivo romantico.
1: Un po' perderai un altro, secondo me.
0: A parte.
1: Voi perderanno un altro, pigliate i fan.
0: Però la radio è il mio altro grande amore. Sì, nel giorno in cui mi sposo mi sembrava una mancanza enorme non venire. Capito?
1: Sì, come la vuole bene questa radio. Certo. Va bene.
0: E poi due prestazioni meno in un mese pesano. Quindi meglio una
1: è
0: sola.
1: È l'unica prestazione che fai buona tu, pesacane.
0: Ma tu perché devi raccontare i fatti miei? Fatti un po' i fatti tuoi. Ma voi parlate della notizia.
1: Parliamo della notizia. Innanzitutto Nellino mettiamo un applauso a Vannacci. Vannacci, vai.
0: Ah, aspetta, allora ferma un attimo. No.
1: Solo nomi, già stai scazzando.
0: Dimmi,
1: non mi rompere.
0: Fammi tu un'occhiata quando posso dire qualcosa.
1: Vabbè, prima fammi
0: espellere.
1: Fammi prima spiegare quello che ha detto.
0: Espleta, vai.
1: Poi se pure che avrà ragione. Allora,
0: vabbè.
1: Vannacci in un a San Macuto, Palazzo San Macuto, il generale Vannacci dice la sua idea in un convegno.
0: Macuto.
1: Palazzo San Macuto. Sappiamo anche che esiste un santo che si chiama Macuto. Il generale Vannacci presenta la sua idea di scuola. Sapete che oggi Vannacci, generale Vannacci, dopo il libro ha avuto tutto il suo successo, ha fondato questo partito e dice praticamente la scuola dura e selettiva, okay? La scuola dura e selettiva.
0: Ma la devi leggere per forza così?
1: La scuola dura e selettiva di Vannacci, classi differenziati e il motto l'Italia agli italiani, va bene? In ogni istituto, lui vorrebbe che in ogni istituto ci fosse questa scritta, l'Italia agli italiani. Allora, dice lui, questo è un virgolettato, allora, noi ci aspettiamo una scuola più rigorosa. Sentite. Noi ci aspettiamo una scuola più rigorosa, una scuola dura e selettiva, perché se la scuola prepara alla vita e la vita è dura e selettiva, è giusto che i nostri ragazzi vengano preparati a una vita a chi li aspetta. Cioè, dice lui, se la vita è dura e selettiva, noi dobbiamo a scuola essere duri e selettivi, così i ragazzi già con la durezza si abituano.
0: Ma non era la vecchia Lega che diceva?
1: Non lo so che io dicevo, pensate, ma diciamo quello là che sta dicendo lui. Dice per esempio è dura, la vita è dura, pensate, te la senti dura. Ma tutta la vita, te la sento dura.
0: No, a me mi circonda.
1: Hai detto, se dici facciamogli la tosta anche a scuola.
0: Dura, non dire tosta.
1: La tosta, è napoletana.
0: Vabbè.
1: La scuola è diventata spesso un mondo per trascorrere il tempo invece che preparare il cittadino, dice lui. Pare che qualcuno vanno a scuola per perdere tempo.
0: È
1: il professionista di domani, ecco, non c'è. Se oggi c'è tanto disagio giovanile, dice, probabilmente è anche una responsabilità della scuola, che forse è un po' troppo lassiva e accondiscendente, dove i ragazzi non vengono più educati a superare le frustrazioni che fanno parte della vita. E mi sembra che fine qua, insomma,
0: ma per favore, ma per fine qua cosa?
1: Cioè dice che la scuola è diventata quasi un bivacco invece di preparare i ragazzi alla durezza
0: ma
1: della vita.
0: Ma chi lo dice che è diventato un bivacco? Lui lo dice. Ma quando non è vero, ma non è così.
1: Ma sai, chi si potesse dire domani esce un'altra volta il sole, tu dici ma chi t'ha itta a te? Cioè, no, ma questo lui... è un pensiero di mannaggia. Cioè,
0: questo sta cercando di fare l'istituto militare delle scuole.
1: Ancora, mica è questo il discorso. Il disco, tu vai a, contro a prescindere solo perché è Vannacci. Vannacci poi dice domani esce un'altra giornata, tu dici vabbè, ma questo è un fascismo, questo è cosa. Aveva ragione, la vita è, cioè la scuola è un po' lassista, insomma, no? E dice non prepariamo i ragazzi alla durezza della vita. Cosa vuole fare lui?
0: Sentiamo, cosa vuole fare?
1: Classi differenziati in base al rendimento degli alunni. L'idea di scuola di Vannacci. Va bene? Guarda che ti sembra la canna che hai torto, perché lui dice una cosa, guarda che dice una cosa dice è una tecnica scolastica usata in tantissime nazioni europee e non lo sapevo, sono andato a vedere ed è vera questa cosa. Dice in Francia, in Germania, in Inghilterra sembra funzionare, cioè dice che questo fatto delle classi differenziali esiste in Francia, in Germania e in Inghilterra. E su ma è mai possibile? Dice su Vannacci, fammi abbrire. Peraltro era applicata anche da noi in passato, quando c'era lui forse.
0: Quando
1: chi prendeva un ottimo e distinto andava nelle sezioni A e B, ha ragione, prima per esempio le sezioni A e B erano quelli là che erano più selezionati, cioè i migliori della scuola li mettevano nelle A e B dei licei e chi prendeva buono e sufficiente nelle sezioni C e D. Per esempio mio suocero che ha 82 anni, 81 anni, che mi sta sentendo, alla sua epoca era fatta così, insomma, la scuola, anche dopo, negli anni 70 e 60. Per Vannacci si tratta di un fattore esclusivo piuttosto che discriminante. I più bravi sono aiutati in quanto messi nelle stesse condizioni di correre. I meno bravi avranno più opportunità di avere un supporto mirato che li porti a livello degli altri, dice lui. Se c'è qualcuno che ha una carenza in matematica, una carenza in grammatica, in queste classi qua si può agire, mentre chi non ha di queste mancanze può correre di più perché non è.
0: E li mettiamo con quelli che corrono.
1: Già si faceva una volta e si fa in altri paesi.
0: Ma scusa, non si è chiesto che se non si
1: ma
0: si
1: allora
0: fa
1: in Francia
0: più.
1: Sono fascisti, no? Cioè,
0: ah?
1: In Inghilterra, in Francia, in
0: Guarda
1: Germania.
0: Che è diverso da come la sta dicendo lui, per esempio, il Regno
1: ma
0: Unito.
1: Ma non eravamo i dubbi, pensavo
0: ma
1: che la potevo leggere pure dare qua. Aboturt Vannacci, poi dice. Poi dice, l'ultima provocazione di Vannacci lancia la campagna L'Italia agli italiani.
0: Delle scuole,
1: ma che se la sentite? Ma questa la devi sentire. Tenetevi pronti, perché a settembre Futuro Nazionale lancerà la campagna L'Italia agli italiani. A chi c'ha l'immagine?
0: Alea.
1: Ma chi sa piglia? Con uno striscione, dice, con uno striscione in ogni scuola e vediamo se ci sospendono, perché sapete c'è stato quel fatto di quei ragazzi che hanno esposto lo striscione a scuola, sì. Italia degli italiani sono stati sospesi. Generale Vannacci ha risposto poi a una domanda di Fanpage sull'iniziativa. Intanto ritorneremo a dire l'Italia agli italiani, è una frase normalissima, senti, che proviene dal Risorgimento, addirittura mazziniano, che si può dire senza nessun problema, senza dover essere etichettati di razzismo, anche perché diciamo l'Africa agli africani e nessuno
0: ma
1: si
0: guarda un po' tra tanti paesi quale ha usato
1: e nessuno si
0: sta
1: dice a lui, diciamo l'Africa agli africani e nessuno si stabiglia, no? E l'Italia agli italiani diventa uno dei motti che farà parte del Futuro Nazionale per riportare le cose nel giusto ordine, perché è giusto che un popolo cresca nei propri valori, con la propria cultura, nella propria area geografica.
0: Ma che metti applausi
1: parte,
0: che metti applausi là sotto, che applausi
1: l'Africa agli africani e l'Italia agli italiani
0: e il Liechtenstein.
1: Vabbè, ma lui dice che è un valore risorgimentale.
0: Il Liechtenstein,
1: agli Liechtenstein. Cioè, tu sei risorgimentale, no? Quando il risorgimento si fece l'Italia unita, no? L'Italia, gli italiani.
0: Ma sono passati secoli.
1: Invece di calabresi in Calabria, i calabresi in Italia.
0: Vabbè, questo sì è importante.
1: L'Italia. Allora, dove è fallace questo discorso? Non lo domando a Pisacane, se no ci siamo nati 25 minuti. Dico a voi 342 000 100, oppure
0: guarda, WhatsApp non sta funzionando. 5, ah no, mannaggia, si è arrivato.
1: 5 4 6 7 3, mettiamo una canzoncina e torniamo. Ma perché? Ci riflettete.
0: Ma perché c'è da riflettere?

0: E allora le poesie clandestine di LDA e H7 qui su Kiss Kiss Napoli, abbiamo insomma raccontato come si immagina la scuola Roberto Vannacci. E infatti
1: sarebbe Lunite Rosa di Seguscianizzando.
0: Io spero di no.
1: Chissà, pensi che io a scuola ero un ciuccio, cioè, secondo la teoria di Vannacci non era stato manco la sezione C e D, era stato da Z.
0: Bravo.
1: È stato bocciato tre voti, una cosa allucinante.
0: No, ma io ricordo così, a memoria, vado a caso, però alcuni docenti o persone che vivono nel mondo scolastico, liceale, eccetera, eccetera, dicono: no, la separazione a volte nelle classi, soprattutto primarie, è sempre sbagliata, perché teoricamente a volte chi va meglio fa da volano per chi va peggio.
1: Vabbè,
0: se tu li metti tutti quanti insieme, un po' di qua e un po' di là, da un lato si scannano per chi vuole emergere, dall'altro si ritrovano che dice: vabbè, siamo una banda di scappati di casa, che dobbiamo fa?
1: Vabbè, ma lui dice, cioè, seguendo la sua logica, dice, per esempio, se ho 5 ragazzi che non sanno i verbi oppure non sanno le tabelline, andranno avanti, perché poi bisogna essere onesti, io ho 2 figli che hanno fatto il liceo e ho visto praticamente i professori non si fermano, cioè vanno avanti, cioè i professori vanno avanti, non si mettono là a spiegare quei 4 o 5 su 30 l'addizione, la sottrazione, la sai fa, la sai
0: ma perché fa. Segue il programma,
1: te ne vai, certo, te ne vai in una lezione privata a spese tue, ma non te lo spiego io. Allora lì c'è lui, se quei 5 capi giove li isoliamo, li mettiamo in un'altra classe con altri capi giove, il professore spiega tutti i capi giove, insomma,
0: ma no,
1: quello
0: ma che
1: deve,
0: significa,
1: che deve fare, sono punti di vista. Tu dici invece no, facciamoli restare nella classe, quelli là più, anche più così insomma, può essere che hanno la speranza che quello più bravo spieghi a quello là meno bravo come l'addizione che a Nasab fa. No, professore, perché non fu professore.
0: Ma no,
1: professore,
0: ma
1: va
0: aspetta,
1: avanti
0: aspetta,
1: con
0: no,
1: il programma. Poi sono cazzere tuoi.
0: Stai buttando una croce sul professore. Aspetta.
1: Vabbè, il professore non lo può fare, perché deve andare avanti con il programma. C'ho 30 persone, 35 persone, ne 10, 12 persone. Dice, vabbè, i 6 mi faccio la cosa, e nati 6, che bravo che fa. Ma siccome c'è una classe di 25-30 persone, il professore mi mette pure in dei panni, un po' rimane bloccato, che Achille non capisce, che è ultrapassato remoto dei verbi.
0: Scusami, a maggior ragione.
1: Perché se si dicesse una cucina dei verbi, il ragazzo capirebbe meglio, invece no, bisogna.
0: Ma dici tu,
1: cosa,
0: devi spiegare i verbi, allora, a seconda, dice, del verbo più adatto al tipo di ragazzo.
1: L'Italia agli italiani, dice lui. No,
0: mamma,
1: l'Italia
0: mia,
1: a chi?
0: Non ridere, ti prego, già non ridere.
1: L'Italia a chi? A chi ha detto l'Italia?
0: Devo rispondere.
1: Mannacci, che lo sono stagnendo tu e sussi gli italiani? Che lo sono vanno? Dice l'Italia, te la tu, vuoi vaga in Germania, in Inghilterra, in Francia, meno andati in Svizzera, meno andati negli Stati Uniti. Ma qua, Vannacci, è un po' antiquato.
0: Cioè, è esattamente quello che dici tu. Cioè, invece di risolvere, qual è il reale problema in Italia? La fuga dei cervelli, no? Gli italiani.
1: Il problema è che i corpi restano in Parlamento, Pisano.
0: Ho capito,
1: come disse una volta,
0: questa
1: è una battuta del grande Paolo Rossi o Benigni, non mi ricordo.
0: Di un grande comunque, però il punto rimane che tu dovresti trovare il modo per far sì che chi rimane in Italia, proprio perché vuoi dare l'Italia agli italiani, abbia i giusti lavori, i giusti stipendi e le giuste cose. Tu me li fai venire ancora più intelligenti, ancora più preparati, e poi li mandiamo comunque via? Che facciamo?
1: Vabbè, comunque fateci sapere. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Diretta? Sono in diretta?
1: Cioè, sei in diretta, sì.
2: Buongiorno.
1: Ma io
2: ho fatto i Vannacci, no? Ma ogni tanto in Italia esce una lotta, scusate.
0: Non dire cose,
1: niente.
0: Ogni tanto c'è stata un'interferenza e noi, a prescindere, dissociamo.
1: Non ho capito che ha detto.
0: Ma è meglio così, dissociamo da quello che ha detto. Allora, quanto dice Vannacci succede da almeno 50 anni con la Svizzera, e va benissimo così. Non sappiamo il metodo scolastico. Allora, il discorso,
1: allora,
0: è,
1: come dice lui, questo metodo qua si usa in Francia, in Germania, in Inghilterra e forse in Svizzera, cioè quelli là più meritevoli vanno in classi e poi si fanno classi di ragazzi che devono recuperare, no, che non hanno delle cose, si fa. Però in Italia questa cosa giustamente viene vista, ma dopo vi leggo una notizia che pure se sta a Trieste questa cosa, che a noi sarebbe un po' perché noi tutti uguali, tutti la stessa cosa, tutti uguali, perché
0: certo, democrazia.
1: sì, però viene adottato in altri paesi. Però i più meritevoli lo facciamo andare avanti, quello che deve recuperare, vediamo dipende, come lo fa, dipende da recuperare. Non è cattiva come idea.
0: Dipende.
1: Non
0: dipende
1: è cattiva come idea. Che la dice Mannacci mi sta sui coglioni.
0: No, no.
1: La direbbe la Schlein,
0: no.
1: Come si chiama? Schlein. La Schlein. Se lo dicesse la Schlein sarebbe
0: la
1: una
0: stessa
1: botta,
0: identica.
1: Sarebbe una botta, no. di genialità.
0: No.
1: No.
0: Separare,
1: no,
0: Nellino
1: no.
0: Buono,
1: no, Nellino no.
0: Separare, separare, ghettizzare i ragazzi non,
1: non
0: è mai
1: ghettizzare.
0: È ghettizzare invece. Perché se tu
1: scusa,
0: prendi,
1: allora
0: scusami,
1: rimandare i ragazzi e ghettizzarli?
0: No, è diverso, tu li lasci.
1: E devono andare di pomeriggio, per esempio, a recuperare.
0: Ma non li stai escludendo dal gruppo. Se tu prendi,
1: no,
0: se tu prendi delle persone e gli dai una votazione, vabbè, dici allora tu hai preso un voto che non è sufficiente, tu vai là, tu vai là, tu vai là. Scusatemi, li stai separando.
1: No, li stai facendo recuperare, non li sto
0: insomma. In capo a te li stai facendo recuperare. Sentiamo un po' di pausa, torniamo subito. Fermi.

0: la torniamo in diretta, perché secondo me comunque è stato anche un pochino vago, cioè ok, però non ha spiegato bene. Ti faccio un esempio, ti faccio giusto un esempio. In Germania è uno dei sistemi più selettivi d'Europa, ma dopo la scuola primaria, solitamente a 10 anni, gli studenti vengono indirizzati in scuole secondarie diverse basate sul rendimento. Cioè, se tu sei più portato per le scientifiche, magari
1: ecco,
0: vai.
1: Decido tu, uno come me voleva fare il liceo classico, non lo potevo fare. Che pure a me disse: il ragazzo può fare solo a portare un caffè. Certo, papà, come che.
0: Vabbè,
1: cioè, il ragazzo
0: disperato.
1: Può fare solo barologia. Beh, in che senso?
0: No,
1: il ragazzo può portare solo il caffè. Papà dice: vabbè, ma mi state discriminando. Lo iscrivo. Io, per esempio, se avessi fatto un liceo classico, fossi riuscito, perché
0: però
1: mi piacevano le materie letterarie.
0: Ti correggo: qua. Barologia sei già al bancone. Tu stavi facendo la guaionologia. Tu stavi per fare guaionorobare.
1: Ma pure che su fatto che fa Germani, cioè arriva alla terza media e quella la professoressa dice: no, questo è portato per questo è portato. Non è pure usato.
0: No, perché vengono indirizzati.
1: Perché ho fatto. Ma ce lo dicevi Annacci. Ce lo dicevi Annacci.
0: Calma.
1: No, Vannacci si chiama.
0: Annacci, Annacci, lasciamo stare che quello è un grande.
1: Vabbè.
0: Vengono indirizzati, mentre invece vabbè, se tu prendi una classe e dici dopo il primo trimestre, dopo il primo semestre, e dici tu stai andando bene, tu stai andando male, li vai a dividere.
1: Ma non è il primo semestre, si andava nell'anno dopo.
0: Ma deve spiegarla sta cosa.
1: Nell'anno dopo, poi lasciamo stare che giustamente. Vabbè, signori, le linee di aperte, se volete la discussione c'è. La discussione c'è, perché secondo me c'è molta gente che la vede così, 081 546 6873, se volete.
2: Guagliù, Italia agli italiani, l'Africa agli africani, e lì ci stanno in la certa.
0: Sì, no, io.
3: Secondo me Vannacci ha iniziato a ringraziare che la scuola non è dura e selettiva. Ma se no tutti i scemi da casa pireri, ce ne sa quando puoi l'area da capo.
0: Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè, ognuno la pensa in un modo. Diciamo anche un'altra cosa, che forse il sistema scolastico italiano ha bisogno di una riguardatina, di qualche. Però forse invece di andarcela a prendere solo con i ragazzi in questo modo, forse dovremmo andare a vedere proprio la struttura.
1: Hai ragione, chiamacelo come professore.
0: No, no, no.
1: Dei professori devono andare a scuola.
0: I programmi.
1: Devono ritornare a scuola, professore. Allora,
0: programmi
1: pronto,
0: e il metodo. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
4: Sono Norimberga.
0: Ciao, caro.
1: Ciao, caro.
4: Ragazzi, a me questo metodo di scuola, mio figlio, a parte l'anno scorso, non è andato, che qua è suddivisa in scuole, non in classi.
0: Sì.
4: È in scuole, cioè ci sta la Mittelschule, ci sta la Realschule e poi ci sta il Gymnasium, che è il massimo.
0: E che differenza fa?
4: È che la Mittelschule sarebbe la scuola dell'obbligo, la nostra scuola sarebbe.
0: Sì, sì.
4: Poi ci sta la Realschule, che se sei tra. Sei bravino ma non estremo, e poi ci sta il Gymnasium, che diciamo è
1: quelli là che vanno proprio bene, insomma c'è altri 10-9 e vedi,
4: sono proprio scuole. E mio figlio l'anno scorso non è andato alla Real School per mezzo punto, perché qua i voti vanno a punti.
1: Hai visto?
4: Quindi per mio figlio per mezzo punto non è andato alla Real School, è rimasta alla scuola, diciamo.
1: A me non mi avrebbero mandato a pieni voti, perché ci manca proprio 5-6 punti, insomma.
0: C'è la vaionologia anche lì in Germania.
1: 5-6 punti, no, vedi che c'è. Questo in Germania, questo.
4: 3 anni. Sì. Germania, però c'ha 3 anni di tempo per riandarci, cioè quest'anno mo finisce la scuola.
1: Ma pure questo mica l'ha messo capestro, Vannacci. Va bene.
4: Cambiare scuola e poi andarci.
0: Però sai, io qui vedo un discorso del tipo.
1: Perché se dicevi che facciamo 3 tipi di scuola, scuola
0: e lobby.
1: A scuola che la mia sembienza,
0: questo già c'è
1: senza discriminazione. Aspetta, ma che cazzo.
0: Innanzitutto vedi, lui ti ha appena spiegato. Fermo. Lui ti ha appena spiegato che il ragazzo c'ha modo di recuperare aspetta, no, non lo spiega in realtà. E poi lui parla che tu fai la scuola dell'obbligo, poi passi in un'altra scuola e poi passi in un'altra, cioè si parla di faccio esempio, scusami, se tuo figlio nella sua classe c'è qualcuno che va peggio, viene messo in un'altra classe con quelli che fanno peggio come lui, o la classe resta quella?
4: Che lui già sta alla scuola dell'obbligo, quindi lui rimane in quella scuola, rimane in quella classe lì.
0: E resta là.
4: Rimane in quella classe lì.
1: Ma che dici?
0: È diverso.
1: Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo subito, vai ragazzi.

0: Buongiorno, una cosa però non ho capito, cioè se si può dire l'Italia agli italiani, perché non si può dire a Ciuciaira tu sì?
1: Perché sono due cose?
2: Ma che sì? Ma è un'altra cosa,
1: però. Ma sarebbe l'Italia agli italiani, agli, non l'Italia agli italiani. No, questo diciamo, stava sicuramente nel gruppo del secondo Vannacci, stava.
2: Sì. Ah, pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
3: Ah, Berdi, buongiorno, Antonio da Roma.
1: Ciao, oh, Antonio. Come stai?
3: Marco, auguri.
1: Grazie.
3: Tanti auguri.
1: Grazie.
3: Però sa.
2: Okay.
3: A me mai non mi sa la sezione H, ma lo dico veramente.
2: Sì, ma pure a me.
1: Cioè nella sezione muta ti avevano messi. Oh.
3: Comunque, raga, infatti questa cosa esisteva prima, pure a Napoli sto parlando, no? Andavo a scuola medio, andavo lì a Via Terracina, all'Augusto, no, all'Augustoliga che è superiore. E c'era questa cosa alla sezione A, la sezione B erano quelli che uscivano fuori dall'elementare con dei voti più alti e quindi venivano messi lì. E io modestamente il mio compito l'ho fatto alla scuola elementare, ma non mi sa la sezione H. Io non lo so il motivo, se è una questione di
2: no, io non lo so se è discriminatorio o meno, però io per esempio da alunno quando andavo a scuola avrei avuto bisogno di qualcuno che mi seguisse un pochettino di più, perché avevo delle basi proprio scadenti. Infatti mio padre e mia mamma spendevano un sacco di soldi di ripetizione perché avevo delle basi che non andavano bene, cioè come la grammatica, oppure che ti devo dire le basi di matematica non tenevo. Giustamente a scuola non c'è il tempo per recuperare, dovevo pagare io di tasca, però giustamente stando in una classe dove si spiegano meglio delle cose, naturalmente mettendo a uno che te ne riesce chi c'ha il ma ha fatto un filone, invece no, andava a scuola.
1: Però posso dirti
2: una fatto uno spaniello, fra. Ha fatto uno spaniello e vedete un pornografico invece mettiamo qua sul libro di storia. Invece un chiattillo si metteva sul libro di storia.
3: Però un'etichetta così te la mettono addosso, scusate.
2: In che senso?
1: Sì, però posso dire una cosa.
2: Dino l'etichetta, ma non sai neanche i verbi, però.
1: Faccio un esempio, però, scusami. Cioè, per esempio, Rosario, ok, ci ha raccontato spesso che tu a scuola non andavi bene. No. E hai appena detto che magari un'attenzione in più avrebbe fatto.
2: Ne ho spesi
1: però,
2: i soldi di professori di ripetizione.
1: Però io credo che forse anche con i professori con le lezioni private, con te è stato l'approccio sbagliato. Cioè, tu forse non è che avevi un problema di intelligenza o di apprendimento.
2: Proprio un problema all'upavà, cioè alla fine.
1: No, c'avevi un problema probabilmente di immedesimazione nel sistema scolastico, il fatto di
2: no,
1: stare.
2: Ho fatto le scuole elementari e medie male, quindi non avevo le basi. Quando andate alle superiori, giustamente alle superiori non si fermano a spiegarti
1: e siamo d'accordo.
2: Certe cose vanno avanti, no? Perché tu già le devi saper fare. Naturalmente, facendo male elementari e medie, mi trovavo con chi stava più avanti di me, giustamente. Quelli che andavano con quelli là che andavano più avanti. Naturalmente, se tu stavi indietro nella stessa classe, continuavano ad andare indietro. Mo lasciando sa un discorso fa vannacci, perché noi siamo contro, a prescindere, però. Insomma, bisognerebbe riformare un po' la scuola anche per cautelare.
1: Non è essere contro a prescindere, lui c'entra un punto, cioè ha colpito un problema italiano, cioè il sistema scolastico.
2: E capiamo, cazzi, mi vanno.
1: Ma capisci, questo è bravo.
2: Questo mi sale.
1: Perché fa ste piazzate, è normale.
2: Questo mi sale.
1: Il discorso è che.
2: Questo mi sale, non è che fa come fa gli altri, che non parla. Chi non parla, capisci? Mi sale.
1: Però se permetti, a me mi sembra veramente.
2: Me sale purissimo, sì, sì, mi
1: è
2: sale,
1: uno scarico barile,
2: me sale, me sale tutti chi.
1: Me sale,
2: me metto purissimo, me sale.
1: Me sale o mi sale?
2: Non lo so.
1: Sono stronzo.
2: Perché all'inizio dicono tutti così. Oh, quando sale, metto me sale, cioè capito? Non lo so.
1: Sono stronzo.
2: Vabbè.
1: Ci fermiamo un attimo, ragazzi, che c'è Fulminacci e poi torniamo a parlare con voi qui, Yes, No, Kiss, Kiss, fino alle 12.